mai più tardi, adesso preferirei stare da solo, stare da sola, ecco. Silenzio anche mai più tardi, preferirei stare da solo, stare sola, ecco. Silenzio

tolgono dall'intimità con il Signore, allora dobbiamo allontanarli. Se stiamo parlando con una persona cuore a cuore, a un certo momento ci viene in mente una cosa che non c'entra niente con il dialogo che stiamo facendo e tiriamo fuori questa cosa, l'altro ci rimane male, lascia stare che devo parlare adesso. Adesso ci parliamo noi due. Quindi silenzio interiore. Dio non può parlare al cuore se il cuore è occupato e preoccupato da tante cose. Questo silenzio non è facile, esige un certo esercizio, una certa tecnica. Ecco, la prima tecnica del silenzio è tenere l'occhio fermo. Se l'occhio divaga di qua e di là, ci si distrae immediatamente. Quando ascoltate le prediche in chiesa, se voi guardate da una parte o dall'altra, basta, è finita, prendete il libretto sotto il banco per guardare mentre l'altro predica, no? fermi, l'occhio fermo. Se pregate passeggiando in mezzo alle piante, guardare, ma guardare con un occhio che cerca di vedere al di là di quello che si vede così materialmente. Guardare come Gesù guardava le cose, guardate i giri del campo, guardate gli uccelli dell'aria, ecco, guardare l'occhio. Per il silenzio occorre coltivare una capacità di vedere le cose con amore. C'è un rapporto tra lo sguardo e l'amore. Quando ci si ama, ci si guarda negli occhi. E a volte basta guardarsi negli occhi per capirsi in più profondità, più di tante parole. Quando non ci si guarda negli occhi, quando si fa fatica a guardarsi negli occhi con qualcuno, vuol dire che qualcosa non va bene, c'è qualcosa che non va. Ebbene, quello che l'occhio è per l'amore, l'occhio lo è anche per la preghiera. Ci può essere anche un silenzio come desolazione, come deserto, non solo il silenzio che facciamo noi quindi, ma anche il silenzio di Dio. E la Bibbia conosce questo silenzio di Dio. Fino a quando, Signore, continuerò a pregarti e tu non rispondi? Qualche domenica fa abbiamo letto nel Vangelo della Messa di quella donna cananea, no, che si è rivolta a Gesù a pregarlo per la guarigione di sua figlia, e Gesù, dice il Vangelo, non le rivolse neppure una parola. Ha fatto per metterla alla prova, per evidenziare la grandezza della fede, dell'umiltà di questa donna, va bene, ma, e dopo l'ha esaudita, come sappiamo, no? Ma quante volte succede che anche noi preghiamo e abbiamo l'impressione che il Signore non ci rivolga neanche una parola. Questo è un silenzio, questo è un deserto. Il deserto di quando niente e nessuno ti dice più niente. Quando attorno a te, dentro di te, lentamente si fa il vuoto. Ma è proprio allora quando tutto tace, quando Dio stesso, che prima magari tu sentivi in una certa maniera, no? E che adesso non lo senti più come prima, è proprio adesso che il Signore incomincia a parlarti in un modo nuovo. Bonhoeffer diceva: il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. Cioè, noi abbiamo l'impressione che ci abbandoni

ma forse nel suo abbandonarci, io nell'impressione che noi abbiamo di questo abbandono, il Signore ci parla con una forza nuova, suscitando dentro di noi delle capacità che per noi prima erano nascoste. Vieni nel silenzio, vieni nel deserto. Il deserto è anche il luogo nella Bibbia della prova, il tempo della prova, il tempo delle tentazioni, il tempo del combattimento spirituale, della lotta contro lo spirito del male. Gesù, dice il Vangelo, fu condotto dallo Spirito nel deserto, e lì il deserto era poco di romantico, sto lì con il Padre, nel deserto per essere tentato dal diavolo. Il deserto dell'Esodo, del popolo ebraico, è stato un periodo di lotte, di tentazioni. I padri del deserto, Sant'Antonio Abate, che andavano nel deserto, andare nel deserto voleva dire affrontare i nemici che sono nascosti dentro di noi, proprio, no? Con la forza della verità e con il coraggio di Dio. E si può avere paura di andare nel deserto. Si può avere paura di entrare in questo silenzio, perché abbiamo paura che certe cose dentro di noi vengano su, e quindi può darsi che il silenzio, che il deserto scateni anche una tempesta dentro di noi. Succede anche negli esercizi questo. Non abbiate paura. Dopo la tempesta appare l'arcobaleno. Non so se avete visto, 15-20 giorni fa ce n'erano due arcobaleni da noi, bellissimi. Mai visti due arcobaleni uno sotto l'altro dopo la tempesta. Quindi vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Ecco, alla fine di ogni meditazione io propongo un esercizio, perché guardate che gli esercizi spirituali non sono pensierini spirituali, ragionamenti spirituali, è proprio fare esercizio dell'ascolto interiore sempre più profondo della parola. Allora, lasciare che questa parola, cioè la parola che vi dicevo, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, lasciare che questa parola risuoni dentro di noi come una musica. Fino alla cena, durante la cena, dopo la cena, stasera, vieni nel silenzio, parlerò al tuo cuore, vieni nel silenzio. E lasciare che questa parola ci coinvolga fino nel profondo e lasciarci sconvolgere dalla parola. Ci sono parole che sconvolgono per la paura, ma ci sono anche le parole dell'amore che ti sconvolgono. Ecco, lasciarci sconvolgere dall'amore di Dio espresso in questa parola per te. Vieni, è il singolare. Quell'esercizio è tuo. La predica è per tutti. L'applicazione personale è unica per ciascuno di noi. Allora l'esercizio: lasciare che questa parola penetri dentro di noi. A me piace, in questi ultimi anni sto scoprendo che le tante parole anche nella preghiera disturbano, oppure servono, ma purché mi mettano a fuoco una parola sola, e quella me la conservo dentro con una musica a lungo, a volte per giorni, a volte per settimane.
e rispondere, no, che il Signore ci fa, è fare l'esercizio del rispondere a queste parole. Il Signore ci dice: vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Noi cosa gli diciamo? Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Dammi, Signore, un cuore che ascolta. Sono parole prese dalla Bibbia. Apri, Signore, il mio cuore. Purifica, Signore, il mio cuore, la mia mente. E aspettare in silenzio, senza fretta, con fiducia. Non è che la parola di Dio venga subito quando noi premiamo un pulsante, no? Un tasto del computer, subito arriva con la parola che noi desideriamo. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Quindi pazienza e fiducia. Fiducia in che senso? Fiducia che se il Signore ci domanderà qualche cosa di cui magari abbiamo paura, state certi che il Signore ci darà anche la forza e la gioia di compiere quello che Lui ci chiede. Quello che prima ci sembrava impossibile, dopo non soltanto diventa possibile, ma ci dà gioia. E ho messo qui alla fine due strofe di una poesia che è stata fatta da un prete, professore di lettere, un poeta singolare, del nostro seminario di Vicenza, in occasione del 25esimo di Villa San Carlo, la casa per esercizi spirituali della nostra diocesi di Vicenza, dove io mi trovo lì da 7 anni. Ma queste parole dedicate alla casa di Villa San Carlo possono essere dedicate a qualsiasi casa di esercizi spirituali, a qualsiasi luogo di preghiera. Sentite che belle. In questa casa, quindi pensate qui voi, no? Di silenzio in silenzio mi sprofondo fino all'intimo mio. Qui, cuore tutto, fermo, ti ascolto. E la seconda strofa, soltanto nel pregare, oh Dio, il tuo volere santo mi libera da me, mi dona agli altri, mi adegua al far difficile, mi rende capace di fare delle cose difficili. Ecco, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. E ricordiamo proprio come conclusione le famose parole di Sant'Agostino: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore, cuore ferito, cuore stanco, cuore deluso, no? E il nostro cuore sarà sempre inquieto finché non riposa in te.

rimaniamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello per questo cammino spirituale di esercizi, possiamo dire, via radio. Nel commento del profeta Osea, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, un breve stacco musicale, poi riprendiamo con una nuova riflessione.

0: comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo, ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza. Iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, che è quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato, sì.
1: Che anno era?
2: 2003. Sì, 2003.
1: Ho usato questa parola, no, discernimento, che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Sì. Mi aiuta a spiegare?
2: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento. E vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
1: Grazie, l'ha spiegato benissimo. E questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. La domanda che lei si continua a fare qual è?
2: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi darà.
1: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione nella vocazione, ma immagino che la fede nella sua vita ci sia sempre stata. Che bambino era Gian Matteo?
2: C'è sempre stata sì e no, diciamo. Allora, ci sono tanti flashback. Il primo ricordo, per esempio, di mia mamma, di quando ero piccolino, è di essere in braccio a lei e sentire le campane della chiesa, vestita di beige, con i flash in cui dici, mamma mia. Poi io ho due zii missionari comboniani che hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no, nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentante, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima perché dicevo che così durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi direi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione e Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi. Sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, e sono in Sardegna, perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma e quindi avevo bisogno di una buona scusa. E la buona scusa era dopo una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio. E poi è iniziato a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
1: Il disturbo interiore, che bella definizione, cioè si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì. Come un vulcano, e poi insomma, esatto. questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
2: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
1: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono state le reazioni?
2: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto, beh, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po', veniva un po' rattristato da un certo punto di vista. Però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto, ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo scendi giornata, è diventato pazzo, e quindi questa è stata un po' la reazione familiare. però alla fine è stata un'accoglienza serena, veramente con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
1: Bello. Beh, penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi, ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no? Di quello che fa, probabilmente quella è una risposta.
2: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, li predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e disse: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera. E ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: ma sarà la mia strada. Quindi no, un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
1: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come il mio desiderio in questa trasmissione. Mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese. Sì. Di che si tratta?
2: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire, stavo seguendo un festival di musica, come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni, che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi, tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone, Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché a me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
1: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Merci di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed è effettivamente molto molto bello. E a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie.
1: Sì,
0: mi è piaciuto
1: sì.
0: moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia. No, di accoglierla, di amarla, di dire questa è la via santa che Dio ha scelto, per cui il fatto di poter dire questa è la mia storia e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rang di banni, cioè relegato a quelli che sono il rango degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente insomma è un po' questo il focus del nostro programma, ma oggi dove l'ho raggiunta, cosa fa?
1: Allora oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelicum, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo un illustre alunno tra di noi. Mi ha chiesto di poter dare una mano. Avevo un buon profilo, ero prima di tutto italiano, secondo avevo fatto studi di amministrazione e terzo stavo iniziando gli studi di diritto canonico, quindi avevo già fatto la mia licenza e mi venne chiesto di finire il dottorato, quindi cercavano qualcuno che aiutasse nell'amministrazione, rafforzasse la facoltà di diritto canonico, e quindi eccomi qua. Adesso sono professore di diritto canonico, vice decano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
0: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
1: Sì,
0: sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento insomma ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché proprio ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
1: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no, legato molto al contatto immediato più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè no, dopo diversi anni con una relazione lasciare questa ragazza, per poi fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice ho sete, e lei no, da sua insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato domenicani, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
0: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo conserva?
1: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado in pellegrinaggio spesso, proprio a pregare in quel confessionale, perché per me è stato un momento veramente forte. È stato anche il momento in cui, una delle poche volte, parlando proprio con quel confessore, gli dissi: ho bisogno di aiuto, mi può aiutare? Quindi lui mi diede la sua email, peraltro era un professore qui all'Angelicum di diritto canonico, peraltro.
0: Tutto torna.
1: Non solo torna, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Ritorno a questa parola complicata. Per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore, per diritto canonico, eccetera. Ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
0: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
1: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, e allora qui in modo piuttosto stabile. Però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. Invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi. Questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
0: Direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, perché anche la prossima è davvero tanto tanto bella.
1: Forse un po' più conosciuta.
0: Forse un po' più conosciuta, però ce la racconta lei.
1: Sì. Allora, è la canzone di un amore, parla di un amore, che travolge, di un amore che spinge al movimento. Non so se avete avuto modo di vedere anche il video, quindi il titolo è Power Over Me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profeta, profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po', poi entrando anche nelle parole effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo, quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone, e allora mi piaceva più questo.
0: E allora a noi piace ascoltarla.

0: proprio power over me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro. Però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo. A me poi piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì. Non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' mi dispiace, forse invecchiando la riscoprirò. Sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo, ecco.
0: A noi piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
1: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
0: Direi che già Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porte aperte e tanta musica per lei.
1: Volentieri, sarebbe un piacere, sarà veramente un piacere farlo.
0: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori, che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
1: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
0: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere, non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Quarto quaderno. A Cracovia sua Faustina soffre assai, sia fisicamente sia spiritualmente. Sperimenta ancora quel terribile abbandono di Dio che i mistici chiamano notte dello spirito, che ella accetta con adesione totale alla volontà del Signore.
1: Cracovia, 10 agosto 1937. Oggi sono tornata a Cracovia da Rabka. Mi sento malissimo e solo Gesù sa quanto io soffra. Tutto per te, Gesù. Con ogni battito del cuore desidero lodare la tua misericordia e nella misura delle mie forze voglio incoraggiare le anime alla fiducia in questa misericordia, come tu stesso mi hai comandato, oh Signore. Ma nel mio cuore e nella mia anima c'è una notte oscura. Davanti al mio intelletto c'è un muro impenetrabile che mi nasconde Dio, anche se queste tenebre non sono state causate da me. È un tormento nuovo che temo di descrivere completamente. Ma anche in questo stato cerco di essere fedele a te, Gesù mio. Il mio cuore batte solo per te, sempre e in tutto. Oh Gesù, tu vedi quale tenebre mi circondano e come il nulla penetra in me. Ma Gesù mio, non lasciarmi sola. Concedimi la grazia di restarti fedele. Benché io non riesca a comprendere il mistero del tuo abbandono, però posso sempre dire: sia fatta la tua volontà. Oh, ostia viva, Gesù nascosto, tu vedi lo stato della mia anima e che da sola non sono nemmeno capace di pronunciare il tuo santo nome. Non riesco a tirar fuori dal cuore nessun palpito d'amore, ma me ne sto in ginocchio ai tuoi piedi, penetrando nel santo tabernacolo con lo sguardo della mia anima, lo sguardo della mia fedeltà. Io so che tu sei sempre lo stesso, anche se la mia anima non ti percepisce. Io vivo nella fiducia che verrà il momento in cui mi mostrerai il tuo volto e la tua bambina vedrà di nuovo il tuo dolce viso. Oh Gesù, perché ti nascondi così a lungo a me? Come puoi contenere l'immenso amore che nutri per me? Nella dimora del mio cuore, vigilo attendendo la tua venuta, o unico tesoro del mio cuore.
0: In questa notte oscura dell'anima, il pensiero di sua Faustina corre al suo confessore, perché sa che in lui parla lo stesso Gesù.
1: Gesù difende con forza i suoi rappresentanti sulla terra. È talmente unito a loro che mi ordina di anteporre la loro opinione alla sua. Ho conosciuto la grande familiarità che esiste fra Gesù ed il sacerdote. Quello che dice il sacerdote, Gesù lo sostiene e spesso si uniforma ai suoi desideri fino a far dipendere dalla sua opinione il proprio rapporto con un'anima. Tu, oh Gesù, mi hai fatto conoscere molto bene fino a che punto hai condiviso con il sacerdote la tua autorità e i tuoi misteri. Sì, più che con gli angeli. E ciò mi fa felice, poiché serve al mio bene.

benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi,
confido in te. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi. Spirito Santo che sei Dio, abbi. Santa Trinità unico Dio, abbi. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile
rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: «Io mi ricordo al mio liceo, Berchet, che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando, molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina, mi ha salito, dicendo: "Qui è entrato mio figlio, in quarta ginnasio. Veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa. E la colpa è sua, come insegnante di religione." E io le ho detto: "Ma signora, in 5 anni... quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?"

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini, sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità per esempio che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente, man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato. E qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
1: Sì, come affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama, non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Siamo sempre al capitolo 37esimo, anche se poi per motivi di tempo non potremo meditare i seguenti capitoli 38, 39, 40, 41 fino alla fine del 41. Ricominceremo poi dal capitolo 42esimo. Leggo un passo del capitolo 37esimo, dal versetto 29. Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, dove andrò io?» Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica dalle lunghe maniche e gliela fecero pervenire con queste parole: «L'abbiamo trovata, riscontra se è o no la tunica di tuo figlio». Egli la riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno ai fianchi e fece lutto sul figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: «No, io voglio scendere in lutto dal figlio mio nella tomba». E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie. Ecco, dopo che i fratelli hanno escogitato lo stratagemma di eliminare il fratello attraverso la vendita sua a una carovana di madianiti, occorre avvertire il padre, dare la notizia che il fratello non si trova. Ma il problema è come ora avvertire Giacobbe che è avvenuta una tragedia. Ecco, interessante vedere come non hanno il coraggio di affrontare direttamente il padre Giacobbe. La cosa viene gestita attraverso degli intermediari e attraverso uno stratagemma. Lo stratagemma è quello della tunica intinta nel sangue di un capro ucciso. Questa tunica che dovrebbe diventare la prova che Giuseppe è stato oggetto di un attacco da parte di nemici o di bestie feroci. Questo capro sgozzato, questa vittima innocente che poi alla fin fine è proprio ancora la figura di Giuseppe, vittima di un omicidio che di per sé sì non è avvenuto fisicamente, ma nell'intento è oggetto di un omicidio, di una eliminazione. L'omicidio simbolico è stata questa vendita del fratello. E qui interessante vedere come sempre accanto all'omicidio, all'eliminazione del fratello, vi è sempre l'altra compagna della violenza e la menzogna. E dove troviamo questo duetto di menzogna e di omicidio? Lì è sempre all'opera il nemico. Il diavolo. Gesù, quando parlerà del padre della menzogna, dirà che è menzognero e omicida fin dal principio. E questa è la definizione che Gesù dà dello spirito del male. E quindi ovunque dove vediamo violenza, attacco del prossimo, la menzogna, lì dobbiamo senza paura riconoscere che lì c'è sempre l'opera del nemico, sempre. Dove c'è l'attacco alla vita e dove c'è l'attacco alla verità, lì c'è sempre all'opera la mano del nemico, del distruttore, di colui che vuole distruggere l'opera di Dio.
Ecco allora che nelle mani dei fratelli questa tunica deve diventare la prova di un incidente. E il messaggio con cui accompagnano questa tunica è un messaggio che dice tutto in un certo qual modo. Cosa gli fanno dire l'intermediario quando dovrà presentare la tunica? È questa la tunica di tuo figlio. Attenzione, Anzitutto non dicono è questa la tunica di nostro fratello, no. E questa è la tunica di tuo figlio, quindi questo modo di dire, questa espressione che dice che cosa? Anzitutto una distanza tra loro e Giacobbe, tra loro e il padre, una distanza tra loro e il fratello che non viene più riconosciuto fratello, e nello stesso tempo un atto di accusa nei confronti di Giacobbe. Perché questo sottolineare il tuo figlio sta a dire colui che è stato sempre il tuo preferito, il tuo prediletto. E attenzione, anche il modo con cui viene posta la domanda è una modalità molto machiavellica, quindi furbastra in un certo qual modo, maliziosa, cattiva. Perché? Perché è tutta intrisa di verità e di menzogna nello stesso tempo. È questa la tunica di tuo figlio. È una mezza verità, perché quella tunica sanno benissimo che è di Giuseppe. Non è che occorra essere ingegnosi. Però questa affermazione indiretta che nasconde anche la violenza, la menzogna, che è ancora più peggiore. E la risposta vogliono che la dia il padre. Loro non si sbilanciano, vogliono che la risposta la dia il padre. E questo è molto, se volete, violento nei confronti del padre Giacobbe. Perché è come se dicessero, ma la colpa è tua. Se questa fosse la tunica di tuo figlio, questo è avvenuto perché tu lo hai mandato. Tu l'hai mandato solo. Quindi la colpa di quello che è avvenuto non è nostra, ma è tua. E quindi voler far ricadere tutto questo dramma sulle spalle di Giacobbe. Capite che dietro questo modo di fare vi è un tentativo anche di umiliare e di vendicarsi nei confronti del padre Giacobbe. E qui la storia, vedete come realmente si ripete. Le colpe dei padri ricadono sui figli. E questo è vero, è vero. Perché? Perché Giacobbe, quando aveva voluto rubare la primogenitura a Esaù, cosa aveva fatto? Aveva imbrogliato. E cosa aveva fatto? Aveva preso i vestiti di Esaù, istigato dalla madre, che preferiva lui invece di Esaù, ruba i vestiti del fratello, prende e uccide un capretto e col capretto si fa la finta pelle, dato che Esaù era molto peloso, no? Villoso. E guardate che la cosa si ripete, per cui tu che hai ingannato per ricevere la primogenitura, adesso tu sei ingannato, ingannato da un capro, è ingannato da una veste. Si ripete la storia. Ed è ingannato per azione e per mano dei propri figli. Vedete perché il peccato poi non ha soltanto una valenza individuale e personale. Sempre il peccato ha sempre una ricaduta nella storia, nelle relazioni, nelle vicende.
Non è mai un peccato, anche se io pecco nel nascondimento che nessuno mi vede, ma il mio peccato costruisce sempre una rete di menzogne e di violenze, sempre, sempre, sempre. Non è qualcosa che riguarda soltanto me e Dio. Il mio peccato intacca sempre la relazione anche con gli altri. Per questo che non basta chiedere perdono a Dio, ma ho bisogno di chiedere perdono anche alla Chiesa, attraverso la mediazione del sacerdote, no? Questo perché? Perché devo riconoscere che il mio peccato non ha inferto una ferita soltanto tra me e Dio, il peccato ha inferto una ferita anche nel corpo della Chiesa. Il nostro peccato viviamolo sempre con questa coscienza di un orizzonte che è molto più vasto di quello che noi generalmente crediamo e affibbiamo ai nostri peccati. Ha una valenza molto più grande, molto più grande. Dal più piccolo al più grande dei peccati. E qui vediamo come il vivere nella menzogna e cercare la menzogna per poter sopravvivere, per poter illudersi di costruire qualcosa, ti porta a essere creativo, no? Ti porta a escogitare degli stratagemmi. Cioè, sempre quando vogliamo combinarne qualcuna che apparentemente deve apparire sana e giusta, ma sotto è marcia, quella la dobbiamo definire una falsa creatività. Sempre quando vogliamo agire male, vogliamo nascondere, eccetera, noi mettiamo sempre in piedi delle false creatività che durano il tempo che durano, perché dopo ci pensa la vita a disgregarle, ci pensa la vita a distruggere queste false creatività. E qui dobbiamo farci un esame di coscienza, io penso abbastanza feroce, perché noi siamo maestri di false creatività nella nostra vita spirituale, perché siamo sempre pronti a trovare stratagemmi, scusanti, attenuanti, siamo sempre capaci di giustificare modalità di agire, di pensare, di giudicare, di relazionarci, che nel fondo del cuore sappiamo non essere giuste. No, sappiamo che non sono giuste, eppure le vogliamo giustificare con le nostre false creatività, no? Troviamo mille scusanti per dire no, va bene così, dalla mia posizione non mi muovo perché ci sono dei miei tornaconti, ci sono degli interessi ai quali tengo, no? Allora qui realmente dovrei interrogarmi davanti al Signore, fatelo durante l'adorazione eucaristica e chiedetevi, Signore, quante false creatività io metto in piedi per giustificare i danni che ho combinato o che sto combinando? Quali sono queste false creatività che continuo a tenere in piedi per giustificare il mio modo di vivere e le cose che sto scegliendo? Siamo maestri in questo, dobbiamo fare verità, se vogliamo vivere una vita spirituale autentica non possiamo barare con noi stessi e con Dio, dobbiamo fare verità, e la verità ci chiede di essere spietati, la verità ci ferisce. La Caterina Caselli cantava una grande verità, quando diceva la verità mi fa male, lo so. Beh, diceva una cosa sacrosanta questa, parola di Dio, la verità mi fa male, lo so. Ma se vuoi vivere libero, tu devi accettare che la verità entri nella tua vita e metta a nudo soprattutto le tue false creatività.
accettare che la verità entri nella tua vita e metta a nudo soprattutto le tue false credenze.

La tunica di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Non è che dentro questa espressione ci sia un'accusa indiretta, velata, nei confronti dei figli, per cui anche Giuseppe dice una verità usando una mezza bugia e quindi stia allo stesso livello di discorso? Questo penso che sia possibile. Ecco, i fratelli attraverso questo stratagemma, loro credevano che eliminando Giuseppe tutto sarebbe ritornato in pace. Eliminato l'ostacolo, eliminato il problema, la pace, la serenità, la concordia sarebbe ritornata in famiglia. Giacobbe avrebbe riversato tutto il suo amore sui figli rimasti e la famiglia finalmente può riunirsi e ritrovarsi. Questa era la speranza dei 10 fratelli. Ma si può costruire un bene da un male? Questo è il problema. E difatti vediamo che questa famiglia adesso è realmente ancora più sprofondata in una drammatica situazione di incapacità di relazioni autentiche, serene e vere. E quindi è una famiglia ormai disgregata, quella di Giacobbe. Non c'è più nessun punto di incontro tra il padre e i propri figli, ma non c'è più nessun punto di incontro vero anche tra i figli stessi, perché tutti i complici sono uniti da un male che tutti hanno compiuto. Come puoi costruire un'unità partendo da queste basi? È impossibile. Ecco che allora le loro speranze che eliminando Giuseppe avrebbero eliminato il problema non hanno fatto altro che peggiorare ulteriormente una situazione che era già difficilissima da gestire. Eliminando Giuseppe i problemi si sono accumulati all'infinito, potremmo dire. Perché? Perché Giuseppe non vuole assolutamente andare e fare un passo oltre, si potrebbe dire a livello psicologico, non vuole assolutamente elaborare il lutto. Giacobbe non vuole assolutamente elaborare il lutto, dice io voglio scendere nella tomba in lutto. Quindi dice non voglio porre fine a questa vicenda. Non si decide assolutamente a seppellire il figlio. In questo vedremo che ha ragione, perché il figlio di per sé è vivo, anche se lui non lo sa. Questo atteggiamento di Giuseppe che dice no, la situazione è così e rimarrà sempre così, questo segna il fallimento di tutti i stratagemmi messi in piedi dai figli per risolvere il problema. È il fallimento completo. Ma provate a mettervi nei panni di ciascuno dei figli, nei panni di questi 10 fratelli su cui grava il peso di questa colpa che non possono e non devono assolutamente mettere in luce. Questa colpa che è sempre presente ma che non si può dire. Ma provate a mettervi nei panni. Come ci si può parlare? Come ci si può guardare negli occhi quando si è complici di un male? Provate a mettervi dentro quella famiglia, dentro quella casa, in cui il padre non ha più il coraggio di guardare in faccia i figli non hanno più il coraggio di guardare in faccia il padre, non hanno più il coraggio di guardarsi tra di loro. È una situazione insostenibile, insostenibile. È drammatica, direi, una situazione di questo tipo.
non c'è possibilità di una pace profonda.

onda di un avvero, di una riconciliazione, di un benessere, di uno stare bene, se questo dovesse essere frutto di un far finta di niente, di un voltare pagina a un male che continua a essere presente. Non si può. Ma facciamo finta di niente, giriamo poi, non pensiamoci più. Non funziona così, non funziona così. E vedremo che Giuseppe questo lo capisce molto molto bene, perché capisce che il perdono non lo può dare subito ai fratelli. Non lo può dare subito, perché non si può voltare pagina all'improvviso. Prima bisogna fare la verità e dopo puoi fare la pace. Prima no. È come mettere un cerotto sopra una piaga purulenta, cattiva pietà. Prima devi avere il coraggio di fare molta verità, molta verità. E tutto il percorso che Giuseppe farà, e lo vedremo, farà fare ai fratelli, sarà quello di portarli a prendere coscienza del male che hanno fatto e di poterselo dire in faccia finalmente, senza paura. Allora a quel punto Giuseppe dirà: Giuseppe sono io. Ma dopo avergli fatto questo cammino estremamente doloroso, estremamente sofferto, perché arrivare a fare verità nella propria vita è dura, faticoso questo. Certo, i fratelli cercano di rimuovere Giuseppe dalla loro coscienza, ma vedremo poi dai discorsi che faranno quando si troveranno in situazioni angosciose in Egitto. Tu puoi rimuoverle quanto vuoi, ma il male che hai fatto, se non è stato riconciliato e perdonato, riaffiora continuamente, è sempre presente nella tua vita. Quanti omicidi si sono consegnati alla giustizia dopo anni e anni in cui avevano fatto un assassinio, per dirvi, no? Ci sono stati questi casi di persone che a un certo punto hanno sentito il dovere in coscienza di fare verità nella propria vita per trovare pace. Ci sono questi personaggi. Fortunatamente hanno una coscienza che è ancora viva. Ecco, vi dico, allora proviamo a contemplare questa famiglia in cui realmente non c'è più nessun punto di coesione. L'unità ormai è compromessa alla radice ed è impossibile da trovare. Non si può trovare dentro questa situazione. C'è un padre che non è più capace di essere tale e che viene in qualche modo ridotto all'impotenza dai suoi stessi figli, e questi figli che, rifiutando il padre, non sono più fratelli. Questa è la situazione. È un quadro realmente sconfortante, è un quadro desolante questo, in cui alla fine vediamo che tutti soffrono, tutti. Non c'è nessuno che gioisce, non gioisce Giuseppe, ma non gioisce Giacobbe, e non possono gioire neanche questi figli. Tutti portano dentro di sé una grande sofferenza, irrisolta. Capite che qui c'è bisogno di salvezza, perché se la situazione rimane così, è una vita che realmente è desolante e sconfortante. Se qui Dio non ci mette le mani, Dio mio, che esistenze sprecate. E tutti portano una responsabilità dentro questa situazione. Non c'è nessuno che si salva, compreso anche Giuseppe. Non c'è nessuno che si salva dentro questa situazione, per cui quando succedono nelle nostre relazioni queste sofferenze, questi rifiuti, queste condanne, queste emarginazioni e così via,
Evitiamo di fare un discorso in cui vogliamo scaricare la nostra responsabilità. Sempre, tutti in qualche modo siamo responsabili di quello che accade. Magari in misura minore, eccetera, in modalità diversa, però sempre, sempre c'è una parte di responsabilità che ci deve toccare e di cui dobbiamo avere coscienza per evitare di dire è colpa sua e io non c'entro. Non è vero. Direi, non è mai vero, anche se questo ci scoccia un po'. Quindi sì, tutti soffriamo, ma tutti siamo in qualche modo responsabili di quello che accade. E la molla che ha fatto scattare tutto qual è? La molla che fa scattare il fare del male agli altri è perché ci si illude che facendo del male io ne ricavo un bene. Questo è il problema. In genere, noi non è che facciamo il male perché vogliamo fare il male. In genere, noi facciamo un male perché speriamo di riceverne o di ricavarne un bene. Questo lo diceva anche San Tommaso d'Aquino. L'uomo fa i peccati illudendosi che dai peccati ne trae un bene per sé. Questa è la menzogna nascosta dentro il male, no? Che tu facendo il male credi di ricavarne un bene. Cercare il male perché è male, sapendo che è male, volendo il male, questa è l'essenza del peccato mortale. Per cui, ad esempio, ma Giacobbe aveva tutte le ragioni per amare questo Giuseppe, questo figlio avuto in vecchiaia, il figlio avuto dalla moglie più amata, Rachele, eccetera. Un figlio che andava protetto, ma ciò che lui crede di fare del bene a questo figlio prediletto fa del male agli altri figli, agli altri 10. I 10 che vendono il fratello sperando in questo modo di recuperare l'amore di un padre che non hanno avuto. Anche loro credevano di ricavarne un bene. Giuseppe che fa la spia dei suoi fratelli, quindi fa del male sperando di ricavarne un bene, ovvero di rendere complice il padre e di acquistare sempre di più la sua benevolenza e la sua protezione, no? Tutti sono responsabili dentro questa situazione che è avvenuta, eh? Alla fin fine potremmo dire si diventa cattivi perché si è infelici, perché si è scontenti della vita, no? Si crede di non essere amati, e allora si diventa cattivi. E allora qui arriviamo a un punto estremamente importante nel nostro cammino e nella nostra riflessione. Dentro una situazione di questo tipo ci può essere una svolta, ci può essere un cambiamento reale, non fittizio, non un cerotto messo sopra una piaga che sta andando in putrefazione. Ci può essere una svolta di questo tipo? Allora, se c'è, l'obiettivo non può essere che uno. E questo uno, l'obiettivo da raggiungere, che ciascuno abbia il coraggio di fare verità nella propria vita e che rinunci una volta per tutte a credere che il bene lo trovo cercando un solo un bene per me, dimenticando il bene degli altri. Questa è la svolta che può realmente determinare un cambiamento dentro questa famiglia. La capacità di sacrificare quel bene che vorrei solo per me, sacrificare questo bene perché? Perché
tengo al bene anche dei miei fratelli. Questa è la svolta. Ecco, tralasciamo ora tutti quei capitoli in cui Giuseppe deve purificare anche se stesso. Deve purificare e deve imparare a temere il Signore, a vivere fiducioso nella provvidenza. Ecco che allora viene venduto a Potifar, dopo c'è quella vicenda così triste della moglie, no? Che poi lo denuncia al marito, che lo fa mettere in prigione. Qui Giuseppe viene messo in prigione insieme ad altri due inservienti della corte regale, ai quali poi spiega dei sogni. Quello che viene liberato dice: mi ricorderò di te, ma quando esce di Giuseppe se ne frega altramente. Dopodiché finalmente il faraone viene a conoscenza di Giuseppe, che sa interpretare i sogni, ed ecco che Giuseppe viene ascoltato dal faraone e viene promosso. Nello stesso tempo Giuseppe si sposa con una nobile egiziana e anche dei figli, e viene promosso a essere viceré di Egitto. Questo lo potete leggere dal capitolo 38 al capitolo 41. Ecco, facciamo questo salto di 20 anni, perché trascorrono 20 anni dal momento in cui Giuseppe viene venduto al momento in cui arriva la carestia che prende tutto il Medio Oriente, non prende soltanto la Terra Santa. Ecco, una carestia che Giuseppe aveva preannunciato, no? Ci saranno 7 anni di abbondanza, a cui faranno seguito 7 anni di carestia, e dà delle indicazioni concrete che poi faranno sì realmente che Giuseppe sappia gestire tutti i beni della terra per il bene di tutti i popoli. Per cui Gerusalemme, la corte del faraone, l'Egitto, diventa realmente come il centro di tutta l'umanità, dove il perno diventa la figura di Giuseppe. E qui però faremo un altro discorso a parte su questa tematica. Ora, Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano, quindi si tratta adesso di dire: qui c'è la carestia, diamoci una mossa e andiamo, perché qui se aspettiamo ancora moriremo di fame. E quindi Giacobbe, che deve inviare i suoi figli in Egitto a cercare il grano. Soltanto che Giacobbe ha sempre questa debolezza di voler tenere con sé il più piccolo, il figlio ancora di Rachele, l'ultimo genito, lasciatemi almeno Beniamino. E quindi si tiene accanto ancora una volta Beniamino. Non lo manda con i fratelli. E qui ci sarebbe da dire: come mai non lo manda con i fratelli? Non è che ancora teme il non detto, ovvero che i fratelli sono complici di una scomparsa che non si è capito bene come sia avvenuta. Capite come c'è un non detto che continua a circolare nelle relazioni tra Giacobbe e i suoi figli? C'è un non detto che però continua a essere presente e ad agire, e ad agire. Nelle nostre relazioni quante cose non dette che però continuamente influiscono. Questo nelle famiglie, tra marito e moglie, questo nelle comunità, tra confratelli, tra consorelle, questo negli istituti, ovunque. Ci sono delle cose che non vengono dette, che però continuamente, come il vermetto dentro la mela, rodono, corrodono e fanno marcire il frutto. Quindi, se volete, è una carestia che mette in moto tutto un nuovo percorso.
c'è la mano di Dio, un Dio che interviene ad aggiustare il tiro in questa situazione di morte. Questo significa che Dio ha già prestabilito tutto, quindi che Dio faccia venire la carestia, che Dio abbia previsto la vendita di Giuseppe e così via. No, non è che Dio voglia queste cose, però come dirà Giuseppe, Dio ha usato tutto il male per trarne un bene più grande. Questo è uno dei grandi insegnamenti della storia di Giuseppe. Dov'è l'onnipotenza di Dio? Non è quello di farci evitare il male, le prove, le burrasche della vita. L'onnipotenza di Dio si manifesta nel fatto che Dio sa usare il nostro male, quello che noi abbiamo fatto, quello che noi vogliamo, sa usare il male per trarne un bene più grande. Ma il male lo vogliamo noi, non lo vuole Dio, non lo vuole Dio. È interessante vedere che quando Giacobbe dice ai figli di andare in Egitto, questi figli ormai non si interessano più di niente. Questi figli appaiono ormai rassegnati, passivi, stanchi. Sono le conseguenze del peccato queste. Quando noi viviamo dentro una situazione di menzogna, alla fine la vita ci viene a noia. Per cui a un certo punto Giuseppe, Giacobbe che dice a questi: ma perché continuate a perdere tempo? Cosa state lì a guardarvi in faccia l'un l'altro? Dategli una mossa. Sì, è questo vecchio di 80 anni che deve dare la mossa a gente di 20, di 30 o di più. È questo anziano, questo vecchietto che deve dare la mossa a persone adulte. Questo cosa significa? Questi qui ormai sono passivi, no? Disinteressati di tutto e di tutti. Allora devono scendere in Egitto e senza saperlo devono fare lo stesso cammino di Giuseppe. Devono scendere, interessante che il verbo scendere, si scende nella fossa, come loro hanno calato nella fossa Giuseppe, adesso loro devono scendere nella fossa dell'Egitto. Devono ripercorrere la strada di Giuseppe e senza saperlo vanno loro in cerca adesso di Giuseppe. Quel pane che cercano, il vero pane che stanno cercando senza saperlo, che è l'amore, la fratellanza, è Giuseppe. Sia la gioia di vivere, l'ha ritrovato, un ritrovato senso della vita. Loro a loro insaputa lo stanno cercando per invito di Giacobbe che li invia in Egitto. E questo è stupendo, vedere come la delicatezza del Signore ci mette sulla strada giusta affinché possiamo riprendere in mano le redini della nostra vita. Questo è bello. Dio ci dà sempre delle occasioni per riprendere in mano la vita e per costruirla in modo sano. Per cui quella carestia, quella mancanza di pane, alla fine è proprio la mancanza di una fratellanza che deve essere ritrovata. Non è la fame soltanto di un cibo materiale che serve fino a un certo punto. C'è una fame di cui abbiamo bisogno, che deve essere saziata, che è molto più importante. È la fame di relazioni autentiche, sincere, vere, calorose, che danno gioia e senso alla vita. E questa è la fame che deve essere saziata nella mia vita. Quando Cristo dice: io sono il pane della vita, chi mangia di me non vedrà mai la morte, la relazione con me ti riempirà di gioia, di speranza, perché sono quello che può soddisfare la tua fame e la tua sete più profonda.
perché puoi avere anche la pancia piena, ma se ti ritrovi solo, arrabbiato con la vita, arrabbiato con gli altri, eccetera, sì, puoi anche avere la pancia piena, aver mangiato il caviale, il soufflé, quello che volete, ma sei scontento, non ti basta, non ti basta. Capite che allora la carestia e la fame rimandano a qualcosa di più grande, di cui il cuore dell'uomo ha bisogno. Quindi in questa storia vedete come fame di fraternità, fame fisica, ricerca di amore, di giustizia, eccetera, si intrecciano in un modo finissimo, no? Ma dentro questa storia in cui tu cerchi un pane ma non capisci bene, Dio ti aiuterà a capire che cosa è più importante e che cosa è meno importante. E i fratelli questo lo capiranno, perché sì, avranno magari le bisacce piene di grano, ma si accorgeranno che se questo il prezzo è il prezzo del fratello più piccolo che devono portare in Egitto, la sofferenza che devono procurare al padre quando dovranno dire dacci il figlio più piccolo perché sennò ci mettono in prigione, un fratello che deve rimanere in prigione come cauzione. Capite che dentro tutta questa situazione questi 10 fratelli dovranno capire che cosa è più importante e che cosa è meno. Capiranno che la cosa più importante è il padre che ha diritto a ritrovare i propri figli. Capiranno che quando un fratello è dentro la prigione la cosa più importante sarà riuscire a liberarlo. Capite allora dentro questa situazione come c'è tutta una pedagogia che ti insegnerà che cosa è più importante, che cosa è meno importante, che cosa viene prima e che cosa viene dopo. A volte per capire questo occorrono delle bastonate, no? Quando ci capita una malattia, no, di botto, capiamo che cosa è più importante e che cosa è meno importante. Capiamo che il conto in banca non è così importante, ma che ci sono cose che valgono di più, per dirvi, no? Questo è il grano che loro vanno a cercare senza saperlo, È un grano che è una relazione ricostruita con il loro padre e tra di loro. E finalmente ritrovare lo shalom. Questo è il grano di cui hanno bisogno. Ecco che allora scendono in Egitto e scendendo in Egitto si ritroveranno come? Nella stessa situazione di Giuseppe. Poveri, bisognosi, sradicati, in balia di chi li troverà. Si ritrovano nella stessa situazione di Giuseppe, senza che loro lo sappiano. E qui facciamo un riferimento alla nostra vita. Ci sono passaggi nella nostra vita in cui ci sentiamo un po' come questi figli che scendono in Egitto, no? Quindi in una situazione di insicurezza, di incertezza, in cui non sappiamo più bene dove ancorare la nostra vita. È un momento di grazia, è un momento che ti aiuta a fare verità nella tua vita. È il momento in cui capisci che cosa devi salvare a tutti i costi, che cosa viene prima. Quindi ringraziamo il Signore quando ci mette in una situazione di carestia, di fame, e ci mette in cammino, ci mette in movimento, magari facendoci scendere, magari facendoci scendere nella fossa. Quanti salmi dicono, Signore, sto sprofondando nella fossa, ma però grido a te, prendimi per mano e tirami fuori. Il Signore a volte permette che noi sprofondiamo, poi quando arriviamo con l'acqua alla gola, il Signore ci prende e ci tira fuori. Ma in quel momento capiamo e facciamo verità nella nostra vita. Capiamo realmente chi siamo, capiamo anche i nostri errori,
e siamo disposti a impostare la vita in un modo sano, in un modo corretto e costruttivo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio e speranza, perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù, non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia e la nostra fede si alimenta, perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della trasfigurazione, ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera è ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare: montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo, per non perdere di vista la missione
che è venuto ad assolvere la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Per te concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù, Elia si coprì il volto con il mantello, nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza, questa confidenza aiuterà Gesù sempre a ritirarsi in preghiera per chiedere al Padre l'aiuto necessario per affrontare la croce. Vedete, in un tempo in cui valiamo in base ai like, agli applausi, ai successi ottenuti, Gesù oggi ci insegna a tornare al Padre, a fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare, e vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo, che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che Lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare: è un fantasma. Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene, e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi
e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si postarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce, quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù. Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma spetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero, nel mormorio. Ma Lui è già presente. A noi gridare a Lui: Signore, salvami, aiutami.
Il Signore viene incontro, non nella forza dell'uragano, ma si propone nel vento leggero che per essere riconosciuto chiede solitudine, silenzio, ascolto. Carissimi amici, di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con le due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo appena cercato di meditare insieme. O Signore, Dio del cielo e della terra, questo Gesù che cammina appunto sulle acque, rafforza la nostra fede. Gesù rimprovera i discepoli, rimprovera noi, avete poca fede. Donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore. Io rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e un buon cammino con il Signore. Signore Gesù, salvami dal lasciarmi entusiasmare dalle opere, ma non da te e dalla tua proposta. Signore Gesù, salvami dal considerare i miei risultati come metro di misura del mio amore per te. Signore Gesù, salvami dall'illusione di potermi salvare da solo, dimenticando che io vivo soltanto in te. Signore Gesù, salvami dalla pretesa di fare come te, ma senza di te. Signore Gesù, salvami dalla tentazione di voler solo apparire per dire che esisto. Signore Gesù, salvami. Signore Gesù, conducimi in disparte e aiutami ad ascoltarti nel mormorio del vento, per sentirmi dire ancora una volta: coraggio, sono io, non avere paura.

Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:

0: hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste.
1: Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.

0: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore.
1: Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.

0: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli, dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione, che passa attraverso una piena autonomia, di fronte alle scelte fatte, senza paura ma con coraggio. E infatti il coraggio, la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze, e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta dovuti ad avvenimenti che ci cambiano. Ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. È nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: coraggio, sono io, non abbiate paura. Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale, lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. Vieni, ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «salvami». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Chiesa nasce nei cuori degli uomini attraverso il dono che Gesù fa di se stesso, nella fede che egli suscita nelle persone. Colei che più di ogni altro ha accolto questo dono è stata Maria. In lei vediamo l'immagine vivente della donna e dell'uomo che credono. Guardando a lei possiamo capire come stare di fronte a Gesù, come vivere con lui, come seguirlo. Nell'incontro con la cugina Elisabetta, seguito all'Annunciazione, Maria si sente rivolgere questa parola: benedetta colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal Signore. La Vergine è entrata con tutta la sua persona nella promessa che le è stata fatta, non ha dubitato. Zaccaria, il futuro padre del Battista, era diventato muto per la sua incredulità di fronte all'annuncio dell'angelo. Maria, invece, non chiede se avverrà ciò che è stato profetizzato, domanda semplicemente come avverrà. E l'angelo le spiega: sarà lo Spirito Santo a scendere su di te, a stendere la sua ombra generatrice. Sono gli stessi termini con cui l'Antico Testamento parla della nube che discende sull'arca dell'alleanza. Maria è l'arca della nuova e definitiva alleanza. Ma in lei non sarà custodito semplicemente il rotolo della legge che conteneva le parole di Dio, ma il Dio fatto carne. L'angelo poi le dirà: quello che nascerà sarà chiamato Santo. Santo è il nome di Dio. Colui che nascerà in lei sarà Dio e nello stesso tempo Figlio di Dio. Soltanto negli anni Maria potrà dipanare i significati profondi contenuti nelle parole dell'angelo. A poco, termini di difficile comprensione prenderanno in lei forma e colore. Beata colei che ascolta la parola di Dio e la osserva. Ascoltare e osservare sono i due verbi che vengono usati più di frequente in riferimento alla Madonna, insieme a custodire. Ascoltare implica l'apertura a Dio che parla. Osservare, prima ancora che obbedire, significa guardare fisso, custodire, lasciare penetrare dentro di sé la parola che si è ascoltata. Maria è colei che ascolta e custodisce. Non è forse questo il mistero della maternità? Accogliere e portare frutto. Accogliere il seme che viene da un altro e farlo diventare una vita nuova. Joseph Ratzinger ha scritto che Maria è la forma suprema della Chiesa, perché ci insegna che essa non è una struttura che vive di attività, ma innanzitutto una sposa e una madre. La forma femminile, spiega Ratzinger, precede quella maschile. In una chiesa in cui non ci fosse più posto per Maria, il cristianesimo diventerebbe solo burocrazia e iniziative. Guardando a Maria, si comprende cosa significhi che la Chiesa è corpo di Cristo, il corpo in cui si compie il mistero coniugale di Adamo e di Eva, in cui Cristo si incontra con la carne degli uomini in una tensione spirituale d'amore. Maria, come la Chiesa, è l'ancella in ascolto, che divenuta libera nella grazia, pronuncia il suo fiat e così diventa sposa e corpo. In Maria si osserva tutto quanto il cammino del discepolato. Innanzitutto colpisce la sua ricettività, che è la caratteristica fondamentale della vita femminile, oltre che di ogni autentico discepolo di Cristo. La stessa ricettività che fa domandare ai primi apostoli: «Rabbì, dove stai?» Per essere accolti da Gesù, dobbiamo accoglierlo. La sua è un'iniziativa che viene da fuori di noi, che ci sorprende, che entra nella nostra vita e che ci parla, che ci chiama. Occorre che questa sua parola, questa voce, questa iniziativa sia lasciata depositare in noi. Occorre del tempo per capire cosa Dio ci chiede, che significato hanno le parole che Egli ci rivolge, la strada
su cui ci mette. Non tutto è chiaro subito dall'inizio. Occorre, come dice San Luca della Madonna, portare dentro di sé le parole ascoltate e confrontarle fra di loro. Maria non è solo l'icona del discepolo. Proprio in quanto ha obbedito e ha creduto, è diventata madre. Madre perché vergine. Alle nozze di Cana e sotto la croce appare con chiarezza la realtà di Maria Madre, mediatrice di ogni grazia, ordinata alla nascita continua di Cristo nel mondo.

L'Evangelista Luca, che insieme a Giovanni è la fonte più significativa per chi vuole conoscere la figura di Maria, parla di una visita dell'angelo Gabriele alla Vergine. È quella più importante, che si conclude con il concepimento di Gesù. Io penso tuttavia che quell'incontro tra la giovane donna di 14-15 anni e l'inviato di Dio sia stato il vertice di una serie di incontri, sempre più colmi di mistero, tra Maria e il suo Signore attraverso la mediazione dell'Arcangelo. Il primo fu nel grembo di sua madre, Anna. Maria fu concepita senza che la sua umanità, a differenza della nostra, partecipasse della colpa di Adamo e di Eva, senza macchia, immacolata. Così lei stessa definirà il suo nome in una delle apparizioni di Lourdes a un'altra ragazzina, Bernadette Soubirous. Scelta fin dal grembo materno, anzi prima ancora, come i grandi profeti Isaia e Geremia. Amo pensare che fin dai primi anni di vita Maria sia stata visitata dall'Altissimo, che ha lentamente e progressivamente preparato il suo cuore e la sua mente alla grande rivelazione e alla grande missione. Maria così ha imparato a meditare. Sentiva nascere dentro di sé un'attrattiva profonda verso la parola di Dio, percepita come luce che illumina i fatti del mondo, come voce che chiama, come azione all'opera nella storia piccola dei singoli uomini e nella storia grande dei popoli e del cosmo. Per lei la preghiera del sabato in sinagoga era un momento atteso, preparato, e aveva un seguito naturale nel corso di tutta la settimana. Durante la vita a Nazareth con Giuseppe e Gesù, gli evangelisti diranno che meditava nel suo cuore, confrontava quanto finora aveva compreso del mistero attivo di Dio con la parola nuova che era apparsa all'orizzonte del suo cuore e della sua mente. Per questo non stupisce che il racconto lucano dell'Annunciazione sia intessuto di reminiscenze dell'Antico Testamento. È un esempio di come Maria pensava, rifletteva, meditava. Dio parlava nei fatti che lei vedeva accadere, nella parola della scrittura che ascoltava leggere, nel suo cuore a cui spettava la lenta sintesi di quei lunghi suggerimenti. Maria ricordava tutti i momenti, i luoghi in cui l'angelo le era apparso, in cui una nuova luce si era fatta dentro di lei. Quel giorno al pozzo, quella mattina con le pecore, quella sera mentre rientrava a casa dopo le ore nei campi, quella notte mentre era a letto un po' stanca e malata e si sentiva tanto sola. Erano tutti momenti reali, non erano né fantasie né visioni. Una chiarezza lentamente guadagnata nella preghiera, con molto lavoro e assieme quasi per caso. Nella vita di Maria era entrato Giuseppe, un alleato forte e silenzioso nella strada verso Dio. Avevano deciso di sposarsi. Erano già avvenute le feste del fidanzamento. Poche parole tra loro, molti sguardi, il sentimento preciso d'una grande missione di cui non potevano concepire né volevano anticipare i contorni. Ho sempre pensato a un voto di verginità di Maria, forse anche di Giuseppe. È possibile infatti un voto di verginità senza il consenso dell'altro sposo? Ed ecco ora l'apparizione decisiva dell'arcangelo che raccoglie i diversi fili della storia e li porta a compimento. Le parole del messo di Dio fanno pensare ad una freccia scoccata da molto lontano che giunge ora al suo obiettivo. Raccolgono i semi di storie e parole disseminate nel tempo. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il turbamento di Maria non nasce dall'aver conosciuto qualcosa di nuovo, ma dalle improvvise aperture sconfinate di una vocazione già intravista. Non temere, Maria, concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. Anche le espressioni successive, sarà grande, figlio dell'Altissimo, regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno,
ritorneranno più volte nel silenzio di Nazareth e nelle ore drammatiche di Gerusalemme. Lo Spirito Santo scenderà sopra di te. Quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Maria, in fondo, comprende con chiarezza soprattutto questo. Dio l'ha scelta per essere strumento privilegiato del suo disegno preparato da secoli. Ecco la serva del Signore. Si faccia di me, come hai detto tu.

Rosario Tronnolone ha proposto I misteri di Maria, meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, raccolte nel volume omonimo in libreria per le edizioni San Paolo.

0: I misteri di Maria. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: È difficile immedesimarsi nei sentimenti e nei pensieri di Maria dopo che l'angelo l'ha lasciata. Rimane apparentemente sola, custode di un segreto immane che solo il suo estremo e semplicissimo abbandono può portare. Con chi parlare? Con Giuseppe? Neppure lui può capire. Infatti anche per lui ci sarà bisogno dell'apparizione di un angelo. Con i genitori? Con le amiche? L'angelo Gabriele, prima di lasciarla, le aveva dato un filo da seguire. Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio. Nessuna cosa, infatti, è impossibile a Dio. Maria, invece di chiudersi nel silenzio, invece di sentirsi piegata sotto il giudizio e gli sguardi della gente, decide di mettersi in viaggio verso il dialogo sull'impossibile. Una ragazza di quell'età, allora, era già una donna, eppure restava un essere debole, indifeso, con una vita nuova che maturava nel suo grembo. Avrebbe potuto essere schiacciata dalla paura di perdere quel bambino prima della nascita. Cosa avrebbe detto a Dio? Piuttosto, quali rassicuranti parole le aveva messo dentro Dio a riguardo di quel viaggio? Per custodire una vita che nasce, un misterioso inizio, una nuova pagina di storia, Maria non si chiude spaventata, ma si apre. Si aggrega probabilmente ad una carovana, rassicurando così Giuseppe e i suoi genitori, ma parte. C'è in lei l'urgenza del dialogo con Elisabetta ed è condotta da Gesù. Non è lei a condurre lui, al contrario, è il figlio che guida la madre all'incontro con il futuro Battista, con il suo precursore. Va ad aiutare Elisabetta nella sua gravidanza, difficile da portare a compimento data l'età della donna. Fede e carità si fondono all'inizio della nuova alleanza. E sarà sempre così. Non si potrà disgiungere la fede dall'amore. Quando seguiamo Gesù, è questo che fa Maria, ci incontriamo con i fratelli e con le loro necessità. Amore di Dio e amore del prossimo non possono mai essere divisi, anzi, rappresentano l'uno la fecondità dell'altro. L'amore di Dio ci porta agli uomini. L'amore per i fratelli ci spinge a cercare e trovare Dio, fonte di ogni amore, perché Egli è l'amore. L'Evangelista Luca mette sulle labbra di Maria un cantico di lode che tutti conosciamo come il Magnificat. Saranno proprio queste le parole pronunciate da Maria in quell'occasione? Non lo sappiamo. Conosciamo la sua continua meditazione della scrittura, conosciamo la profondità del suo sguardo sul mondo e l'apertura del suo cuore ai suggerimenti dello Spirito. Non si possono comprendere le parole del Magnificat se non si ricorda l'Annunciazione. Appare qui il realismo di Maria, lei così piccola, povera, scelta per un compito così grandioso. Si comprende in questo modo una legge fondamentale dell'azione di Dio. Egli sceglie chi è debole, chi è nulla agli occhi del mondo, perché appaia chiaramente qual è la vera grandezza e chi è il Signore della storia. Rileggiamo ogni giorno il Magnificat, preghiamo ogni giorno con quelle parole, entriamo nell'animo di Maria, nella posizione del suo cuore. Innanzitutto entriamo nell'esultanza. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. In Maria non c'è un animo preoccupato, spaventato dalle responsabilità, schiacciato sotto il peso d'un'elezione. Al contrario, è proprio l'elezione la fonte della letizia. Ella ha come unico merito l'umiltà, cioè la gioia di servire Dio. E questi, il suo Signore, la rende felice, perché causa di salvezza per tutti gli uomini fino al termine della storia. Dalla sua vicenda personale, per quanto singolare e preziosa, lo sguardo di Maria si rivolge alla storia del mondo, all'azione di Dio nella vicenda del cosmo. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Il centro dello sguardo di Maria è sempre il Figlio, che il Padre innalzerà, l'affamato di ogni parola del Padre. In lui si riconosce ogni uomo e ogni donna. Per tutti si apre la stessa strada di umiltà e di gioia. Maria era tornata a Nazareth dopo il viaggio che l'aveva portata dalla cugina Elisabetta. Da lei si era fermata per 3 mesi, secondo l'Evangelista Luca. Mancavano dunque meno di 6 mesi alla nascita di Gesù. Furono i mesi delle nozze vere e proprie, di cui i Vangeli non parlano se non indirettamente. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo, dice l'angelo a Giuseppe per rassicurarlo, sciogliendo l'enigma che avviluppava il suo animo dentro interrogativi insolubili e angosce tormentose. Prendila in casa tua, compi le nozze. Sono stati anche i mesi dei nonni, di Anna e Gioacchino. I nonni rinascono quando nasce un nipote. Ma qui si trattava di una rinascita reale che essi avevano intravisto da lontano nelle rare parole di Maria. Da esse traspariva il mistero della loro figlia. Maria era con loro riservatezza e gioia, semplicità e profondità assieme, come una presenza speciale e nello stesso tempo assolutamente quotidiana. Ora un altro viaggio incombeva. La famiglia di Giuseppe apparteneva alla tribù di Davide. A loro spettava andare a Betlemme, il paese da cui proveniva il grande re, per farsi censire. Obbedendo a Cesare, obbedivano a Dio e alla sua parola. Questa aveva, in molteplici testi, profetizzato che il Messia avrebbe ereditato per sempre il trono del grande capostipite della dinastia regale, ora pressoché scomparsa nei gorghi della storia e dei tradimenti di Israele e dei suoi capi. Per Maria, ancora un lungo viaggio. Per la seconda volta da quando era incinta, ma ora nell'imminenza del parto. Maria appare come una persona sovranamente libera e nello stesso tempo ubbidiente ad una voce che la conduce e la rassicura. Forse tutto si può riassumere nella parola che lei stessa ha usato per descrivere se stessa: umiltà. L'umiltà consiste nella confidente certezza che il proprio nulla è al servizio di colui che è potente. Forse San Paolo ha provato lo stesso sentimento quando ha scritto: quando sono debole, allora sono forte. Tutto a Betlemme è stato preparato dal Padre, anche la modestia del luogo dove nasce Gesù, ma anche la luce che nella notte invade il campo dei pastori, le schiere degli angeli che cantano, la scelta stessa dei pastori come primo soggetto di conoscenza del grande avvenimento. Nasce il pastore di Israele, il pastore che raccoglierà e curerà le pecore di tutto l'universo. Era dunque giusto che fossero loro i primi a saperlo. Maria, con il figlio in braccio o messo a riposare nella culla mangiatoia, con a fianco Giuseppe, è il centro adorante di tutto il cosmo. Le parole dei pastori, che riportano quelle ascoltate dall'angelo, si depositano nel suo cuore e nella sua mente, illuminano di nuovi riflessi quelle ascoltate dall'arcangelo 9 mesi prima. Santo, figlio di Dio, successore di Davide, il suo regno non avrà mai fine, aveva detto Gabriele. Ora si parla del Messia atteso, che è Signore, l'appellativo con cui Israele chiamava il suo Dio.

Intorno alla capanna di Betlemme c'è molta luce, ma non l'atmosfera d'un idillio. Colui che nasce porterà pace e salvezza agli uomini che Dio ama, ma questa riconciliazione avrà come prezzo il sangue dell'innocente. Le icone orientali rappresentano la culla dove è adagiato il bambino Gesù in forma di sarcofago sullo sfondo nero della grotta. E la liturgia occidentale collocherà la memoria del primo martire Stefano nel giorno successivo al Natale. Attorno alla capanna di Betlemme c'è molta luce, ma non l'atmosfera d'un idillio. Colui che nasce porterà pace e salvezza agli uomini che Dio ama, ma questa riconciliazione avrà come prezzo il sangue dell'innocente. Le icone orientali rappresentano la culla dove è adagiato il bambino Gesù in forma di sarcofago.

questo momento, all'inizio della vita di Gesù, le parole profetiche di Simeone, un anziano devoto che con Anna attendeva da molti anni nel Tempio quel momento santo, preannunciano il destino del figlio e lo accomunano a quello della madre. Una spada trapasserà la tua anima, affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. Gesù è segno di contraddizione. Ogni uomo è chiamato a pronunciarsi davanti a lui.

Rosario Tronnolone ha proposto I misteri di Maria, meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, raccolte nel volume omonimo in libreria per le edizioni San Paolo.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo Il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche, dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: tutto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio, è sapienza di Dio, è speranza. Perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù. Non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso. Ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia e la nostra fede si alimenta. Perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della trasfigurazione. Ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, è ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare. Montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo, per non perdere di vista la missione
che è venuto ad assolvere la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Per te concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù, Elia si coprì il volto con il mantello, nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza, questa confidenza aiuterà Gesù sempre a ritirarsi in preghiera per chiedere al Padre l'aiuto necessario per affrontare la croce. Vedete, in un tempo in cui valiamo in base ai like, agli applausi, ai successi ottenuti, Gesù oggi ci insegna a tornare al Padre, a fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo, che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare: è un fantasma. Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre, di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi
e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce, quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù. Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma spetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero, nel mormorio. Ma Lui è già presente. A noi gridare a Lui: Signore, salvami, aiutami.
Il Signore viene incontro, non nella forza dell'uragano, ma si propone nel vento leggero che per essere riconosciuto chiede solitudine, silenzio, ascolto. Carissimi amici, di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con le due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo appena cercato di meditare insieme. O Signore, Dio del cielo e della terra, questo Gesù che cammina appunto sulle acque, rafforza la nostra fede. Gesù rimprovera i discepoli, rimprovera noi, avete poca fede. Donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore. Io rispondo con questi anni nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore.

misura del mio amore per te. Signore Gesù, salvami dall'illusione di potermi salvare da solo, dimenticando che io vivo soltanto in te. Signore Gesù, salvami dalla pretesa di fare come te, ma senza di te. Signore Gesù, salvami dalla tentazione di voler solo apparire per dire che esisto. Signore Gesù, salvami. Signore Gesù, conducimi in disparte e aiutami ad ascoltarti nel mormorio del vento, per sentirmi dire ancora una volta: coraggio, sono io, non avere paura.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quinta meditazione. Buon ascolto.

Bene, con la giornata di oggi cominciamo ad avviarci verso la conclusione del nostro discorso, ma in realtà entriamo nel cuore stesso della vita di Maria. Questa mattina ci fermeremo su tre episodi. È l'unica maniera per riuscire a percorrere un po' tutto il viaggio della Via Maria. Ve li elenco e poi cerchiamo di capire in che senso noi abbiamo bisogno di fermarci su questi tre avvenimenti della sua vita. La prima è la fuga in Egitto, il secondo episodio è il ritrovamento di Gesù nel Tempio e il terzo episodio sono le nozze di Cana. Queste tre tappe della vita di Maria, in realtà vi accorgerete tra un istante che hanno un filo rosso che collega tutte e tre queste vicende. Ma partiamo dall'inizio. La fuga in Egitto, che significato può avere questo evento della vita di Maria che trovate nel Vangelo di Matteo al capitolo 2 versetti 13-23. Matteo 2 versetti 13-23. Ora la vicenda è nota, cioè che cosa accade che a un certo punto nella vita di Gesù, che è appena venuto al mondo, incombe la minaccia di Erode. Giuseppe viene avvisato di questa minaccia, di questo rischio, e di notte vanno in Egitto per cercare di proteggere il bambino, e lì rimarranno finché non morirà Erode. Sarà lo stesso angelo ad avvisarli dello scampato pericolo e del fatto che potranno ritornare indietro sui loro passi. Noi sappiamo però che questa loro fuga non è senza conseguenze, cioè quella fuga è strettamente legata a quella che noi conosciamo come la strage degli innocenti, questa mattanza operata da Erode nei confronti dei bambini di questa borgata, di questo villaggio di Betlemme e dintorni, nel tentativo di uccidere questo probabile messia, questo usurpatore del trono. Qui il tema che emerge in maniera forte è quello della persecuzione, ma la persecuzione è un tema che è il risvolto della medaglia della testimonianza. Che cos'è la testimonianza? Ieri dicevamo, nella nostra seconda meditazione, dicevamo che quando tu ami devi domandarti quanto sei disposto a soffrire per ciò che ami. Ecco, la testimonianza è una declinazione esattamente di questo proposito, in fondo. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero dentro la sua vita. E questo sta a significare che non tutto ciò che c'è nella nostra vita è vero. Non tutto quello che viviamo è autentico. Se come cristiani dovessimo in qualche maniera avere una pretesa, la nostra pretesa dovrebbe essere questa, quella di vivere per cose vere. Solo le cose vere meritano la nostra attenzione, meritano la nostra vita. Ora, immaginate quanto la nostra esistenza è piena di fuffa, cioè a volte di cose che non sono vere, che assorbono la nostra vita, che distraggono la nostra esistenza. Quindi il primo vero grande discernimento è cominciare a capire che cosa è vero e poi difendere ciò che abbiamo scoperto essere vero, rimanendo fedeli a tutto questo. Ora, se la scelta avviene soltanto tra il bene e il male, tra Gesù e Erode, può sembrare relativamente semplice. In realtà la cosa complicata è che la verità di cui vi sto parlando non si gioca semplicemente sul fatto di dover, scegliere tra il fare o non fare qualcosa all'interno della nostra esistenza. Quello che voglio dirvi è che tutto ciò riguarda non tanto il verbo fare, ma il verbo essere, ancora una volta. C'è una maniera vera di essere preti. C'è una maniera vera di essere suore.
C'è una maniera vera di essere frati, c'è una maniera vera di essere laici, c'è una maniera vera di essere famiglia, cioè non tutte le versioni di vita che noi viviamo sono vere. Tu puoi vivere una vocazione, ma vivere quella vocazione non in maniera vera, non in maniera autentica. In questo senso noi abbiamo costantemente bisogno di santi, cioè di modelli, di persone a cui guardare e a poter dire: ecco, questa è una maniera autentica di vivere la mia vocazione, questa è una maniera autentica di vivere la mia vita, questa è una maniera autentica di vivere il mio mestiere. Quindi non basta semplicemente aver scelto una cosa che apparentemente è una cosa buona. Ok, io faccio una famiglia, farsi una famiglia è una cosa buona, decido di dedicare la mia vita a una missione, è una cosa buona. No, non basta far questa scelta, dobbiamo domandarci se in quella scelta noi siamo rimasti fedeli a ciò che è vero. E se da una parte dovrebbe rappresentare un affare vivere in maniera autentica, in maniera vera, la nostra vita, la nostra vocazione, il Vangelo ci mette subito in guardia e ci dice che se tu vuoi rimanere fedele a ciò che è la versione vera e autentica della tua vita, devi prepararti alla persecuzione. È paradossale. Ma se io voglio vivere bene bene il mio sacerdozio, perché devo prepararmi alla persecuzione? Se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia, il mio vivere, il mio carisma, perché? Perché ciò che è vero ha sempre il valore di smascherare ciò che vero non è. E voi sapete che la maniera più facile di vivere è la mediocrità. La mediocrità è cercare di accontentarsi di quel minimo sindacale in cui tu salvi un po' la faccia e alla fine fai i fatti tuoi. Ecco, questa è la mediocrità, in fondo. E a nessuno piace che qualcuno svegli che tu stai vivendo in maniera mediocre. Quindi non devi fare niente di diverso dagli altri, niente di più degli altri, niente. Non devi far nulla per non smascherare la mediocrità che c'è intorno. Ora qui la linea di demarcazione tra la testimonianza e la presunzione è sottilissima, perché il testimone non gode di essere diverso, soffre per questa diversità, perché non vuole dire io sono meglio, è proprio perché avverte di non essere migliore degli altri, ha bisogno di ricordarsi costantemente qual è la versione autentica di vita a cui rimanere fedeli. Il Vangelo ha una rappresentazione, credo, efficace di tutto questo, perché ci rappresenta la verità come un bambino. È Gesù questa verità. E questa verità ha bisogno di essere difesa. E se tu non difendi la verità, non stai difendendo la vita di questo bambino che ti è affidato. Ora, voi immaginate che in ciascuna delle nostre vite la parte vera della nostra vita è un bambino che dobbiamo difendere. Quindi non è un vestito da indossare, capite? È qualcosa di molto più profondo, è un bambino da difendere, è Gesù. E metterlo al sicuro da Erode. Oh, finché Erode è un altro, beh, va bene, ma Erode ci abita, eh? Erode a volte è dentro di noi. Erode non sopporta che qualcosa possa prendere il suo posto. Una vita vera non è mai una vita comoda, ad esempio. Una vocazione vissuta con radicalità non è una vocazione accomodante. E c'è una parte di noi invece che tende a voler cercare quell'equilibrio in cui noi stiamo a posto, no? Non so se amo più la persona che ho accanto, ma non mi importa più se l'amo o no. Abbiamo trovato un nostro equilibrio in cui sì, c'è affetto, ci si affeziona un cane, immagina un po' se non ci si affeziona una persona che ti vive in casa. Ma quella roba lì
e mediocrità. Dice, vabbè, alla fine la messa la dico, le cose che devo fare le faccio, il ministero che mi ha affidato lo porto, alla fine del mese arrivo e cerco di segnare tutte le caselle, ma la domanda è in che modo noi stiamo vivendo la nostra vita, cioè finché noi pensiamo che la testimonianza è noi siamo cristiani, gli altri sono atei e quindi noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di credenti contro gli atei. Ma capite che questa roba qui è fin troppo semplicistica. La testimonianza di cui ci parla il Vangelo, la testimonianza della nostra fede cristiana, è innanzitutto far splendere, tirar fuori quella bellezza che c'è innanzitutto nel vivere in maniera vera e autentica la nostra vita. Questa è la testimonianza, non è contrapporre la nostra vita alla vita degli altri, ma tirar fuori tutta la bellezza che c'è dentro la nostra esistenza, o che dovrebbe esserci. Che è un po' quello che Papa Francesco negli ultimi anni sta cercando di fare sulla scia di Papa Benedetto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, di Giovanni XXIII, diciamo così, che dal Concilio in poi c'è come un'intuizione di fondo. Che più che contrapporci al mondo, noi dobbiamo mostrare al mondo una bellezza che il mondo non conosce. Non devo semplicemente, eliminare o contrappormi e dire questa è la cosa vera e questa è la cosa sbagliata, allora io mi metto uno contro l'altro, no? No, è mostrare che se io voglio portare ad esempio la testimonianza della famiglia cristiana, non di famiglia cristiana, sono i Paolini, della famiglia cristiana, devo mostrarne la bellezza. La bellezza. È l'unica testimonianza che ci viene chiesta, cioè di tirar fuori quanto è bello vivere questo, in quel modo. Perché ci sono dei santi che attirano, ma anche dopo secoli continuano a fare seguito pazzesco dietro di loro? Perché hanno mostrato una bellezza che è affascinante. Ora, quando Papa Benedetto dice che l'evangelizzazione deve avvenire attraverso un processo di attrazione e non di proselitismo, sta dicendo una cosa fortissima Papa Benedetto. Papa Francesco la ripete spesso questa frase. Ma è di Benedetto. Il cristianesimo si propaga per attrazione, cioè è una bellezza irresistibile. Questo è il contrario delle crociate, cosa a cui tendiamo ultimamente. Ma qui il problema non è mettersi pro o contro qualcosa, ma averne capito la bellezza e aver capito che in fondo noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero dentro la nostra vita, senza nessun'altra preoccupazione, sapendo che questo inevitabilmente ci creerà problemi. Se tu vuoi vivere in un certo, se tu vai da un ragazzo, a volte mi capita nei giovani che incontro, no? Allora, questi ragazzi che magari hanno fatto un buon cammino cristiano, dicono che vogliono vivere un fidanzamento casto, ma è ovvio che si mettono contro una mentalità che li prende in giro, che dice ma che è stato a fare così, o finiscono delle storie proprio per questo, no? Ma qui il problema non è io cerco la castità nel fidanzamento perché sta scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica, no, ma perché ne ho intuito la bellezza di questa roba qui, cioè lo faccio perché è un affare, non perché me lo dice qualcuno, è bello, c'è una bellezza, ma la domanda è si vede la bellezza di questa scelta? Perché se tu perdi la bellezza di una scelta ti rimane il moralismo. Perché io dovrei vivere in un certo modo? Perché ne ho colto la bellezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica con un titolo che secondo me è il più efficace di tutti. Veritatis splendor. Lo splendore della verità. Cioè, la verità ha uno splendore, sì, quello si deve vedere.
lo splendore del vero. La testimonianza è lo splendore del vero. La testimonianza è Madre Teresa che va a prendere il Nobel e dà schiaffi a tutti dicendo: se i bambini non li volete, dateli a me, ci penso io, li accolgo io. E lo fa mostrando, non, come devo dire, una contrapposizione violenta, ma mostrando ciò che è lei, madre. È madre, si vede la bellezza di una madre lì. È questo tipo di testimonianza che noi dovremmo recuperare dentro la nostra vita, saper difendere questo bambino, essere disposti a pagare per amore di questo bambino, che è l'amore della verità che c'è dentro le nostre esistenze, saper lasciare la comodità della nostra casa per andarcene in esilio, che tradotto significa accettare di vivere circostanze difficili per amore di quella verità. Forse qualcuno di voi che conosce un po' la vita di Giovanni della Croce sa quante gliel'hanno fatte passare a Giovanni, i suoi confratelli, gliel'hanno fatte passare a Giovanni della Croce per quel processo di riforma che insieme a Teresa d'Avila tentavano di portare all'interno dell'ordine del Carmelo. Tenerlo chiuso in carcere per tantissimo tempo, umiliarlo. È vero che lì poi sono nate i testi poetici più belli di Giovanni, ma questo non giustifica il fatto che abbia subito di tutto e di più. Ma ecco, se ieri ci domandavamo che cosa siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo, la domanda che oggi questa tappa di Maria domanda a ciascuno di noi è questa: abbiamo riconosciuto ciò che è vero dentro la nostra vita? Siamo disposti a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero? Io sono un frate. Qual è la versione vera dell'essere frate? Io sono una moglie. Qual è la versione vera di essere moglie? Io sono un medico. Qual è la versione vera di essere medico? Io sono una famiglia, qual è la versione vera di essere famiglia? Io sono una suora, qual è la versione vera di essere suora? Ecco, ce l'abbiamo chiaro qual è la versione vera? E riusciamo a indicarla in un testimone? Cioè, possiamo dire, io conosco chi mi ricorda qual è la versione vera di quello che io dovrei fare nella mia vita. E sono disposto a testimoniare questo, cioè a mostrarne lo splendore. Quando accendi una luce nel buio, ovviamente il contrasto si viene a creare tra il buio e la luce. Quindi la testimonianza non è andarci a trovare situazioni in cui dobbiamo entrare in contrasto, ma trovare le motivazioni per cui splendere, accettando che splendere significa anche pagarne le conseguenze. Seconda tappa di questa mattina, e in realtà io vi ho dato soltanto una traccia, poi se volete nella preghiera, prendendovi il brano di Matteo 2, 13, 23, potrete approfondire di più questo tema della testimonianza. Seconda tappa, il ritrovamento di Gesù nel Tempio, che trovate in Luca 2, 41, 50. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 41, 50. Ecco, anche qui, che è una storia, anche questa abbastanza conosciuta e famosa, fatemi dare semplicemente delle coordinate che spero possano risultarvi utili. Ecco, la prima notizia che ci viene da questa storia è che se l'episodio precedente aveva come tema principale la testimonianza, a partire dalla persecuzione, il tema di questa seconda tappa è dire che nessuno di noi è immune dalle crisi, perché questo è un racconto di un momento di crisi.
La crisi è aver perso di vista il motivo. Questa è la crisi. Aver smarrito il motivo. Una persona in crisi quando non capisce più il senso di quello che sta facendo. Ancora una volta, vedete il Vangelo come traduce. Allora, se prima abbiamo detto la verità è un bambino da difendere, è questo bambino che va messo in salvo da Erode, il motivo, in questa seconda tappa, è ancora un bambino che non ritrovi. È un bambino che pensavi fosse con te, ma che non c'è. È interessante quello che capita in questo brano del Vangelo, non a due qualunque, ma a Maria e a Giuseppe. Volete che ve lo sottolineo? Stiamo parlando della Madonna e di San Giuseppe. Neanche loro sono immuni da questo tipo di crisi, che a un certo punto smarriscono, perdono di vista Gesù, che è il motivo. Ognuno pensava che fosse con l'altro. L'anticamera delle crisi è dare per scontato. Sì, do per scontato che da qualche parte nella mia vita c'è. Sì, ma dove? Dov'è? Ogni mattina dobbiamo domandarci se abbiamo davanti a noi il motivo, che in fondo poi è Gesù. Gesù è la personificazione del motivo. Quando diciamo che abbiamo perso Gesù nella nostra vita, non abbiamo perso un santino o una statua. Abbiamo perso un motivo per cui la nostra vita vale la pena, per cui la nostra vocazione vale la pena, per cui le nostre scelte valgono la pena. Ricordate che quando si perde il motivo ci rimangono soltanto i muscoli della nostra volontà. E non si va lontani. Ecco qui la testimonianza di quest'altra tappa nella vita di Maria sta in un gesto molto, molto bello, cioè non possiamo essere immuni dalle crisi, cioè prima o poi capita nella vita che perdiamo di vista ciò che dovrebbe essere l'essenziale. Ma Maria e Giuseppe ci danno la testimonianza che quando si perde di vista l'essenziale non bisogna far finta di nulla, come molto spesso facciamo noi. Ad esempio, tu sai che stai male, sai che c'è un vuoto, sai che c'è un'infelicità che sta serpeggiando dentro la tua vita. E che cosa ti viene in mente di fare? Di stringere i denti e di andare avanti. E a te sembra eroica questa cosa, di andare avanti. No, non si va avanti, ci si mette a cercare Gesù che non si trova. Ed è interessante, sono rimasto colpito qualche giorno fa mentre leggevo un'esegesi di questo brano fatto da Don Dolindo Ruotolo, e diceva questa cosa veramente interessante. Diceva: si misero a cercarlo, ma non lo trovarono nella carovana. Ecco, il primo posto in cui non lo trovano è nella carovana. Voi se ci pensate bene, è una cosa che noi facciamo molto spesso. Quando perdiamo un motivo, ci mettiamo a cercare questo motivo nei rapporti, nelle relazioni, no? Cerchiamo di ritrovare questo riempendo il vuoto attraverso delle relazioni intorno a noi, attraverso la ricerca di una comitiva che possa riempire quel vuoto. Quelli sono momenti della vita in cui a volte costruiamo delle relazioni sbagliate. Andiamo a cercarci delle persone, ma non perché vogliamo bene a queste persone, le cerchiamo perché stiamo male. Queste persone in realtà ci danno delle relazioni che, proprio perché si costruiscono sul fatto che noi non stiamo bene, diventano delle relazioni tossiche. Dico tossiche per non dire che a volte diventano altro, possono diventare delle cadute molto importanti. Gesù non è lì, non è nella ricerca spasmodica di qualcosa che
quando noi cerchiamo, quando tu non stai bene a casa tua e vai a cercare da un'altra parte perché stai male in casa tua, non hai risolto il problema in casa tua. Cioè, quando tornerai la sera a casa, il problema starà ancora lì, eh? Se tu non stai bene con la tua vocazione e trovi delle cose per evadere da quel problema, tu hai fatto un gesto di evasione, non di risoluzione del problema. Lo cercano nella comitiva, ma non c'è nella comitiva. Non basta una comitiva per risolvere il problema di senso. Prosegue dicendo: non lo trovarono nella comitiva, tornarono a Gerusalemme e si misero a cercarlo per la città. Avete presente quando noi non stiamo bene che le proviamo tutte, eh? Tutto quello che la città ci offre noi lo proviamo. Facciamo cammini di introspezione, psicologici, affettivi, gruppi, cose, eccetera, che sono tutti buoni strumenti, ma in fondo non basta interpretare un vuoto per risolvere un vuoto. Se ti manca qualcosa di così importante, non basta semplicemente spezzettarlo, analizzarlo. No, non ti basta questo. Non c'è in nessun'altra parte se non in un'esperienza che è veramente significativa. Dove ritrovano Gesù? Nel Tempio. Che cosa rappresenta il Tempio? Rappresenta un legame spirituale, la vita spirituale. A volte noi stiamo male e ci concentriamo sull'alimentazione, sulla palestra, su questo, che non è niente di brutto, ma non è risolutivo. A volte noi stiamo male e cominciamo a fare, cioè adesso devo fare esperienze diverse perché fino ad oggi girovaghiamo a destra e a sinistra. Quando manca un motivo, quella mancanza è una grande richiesta di spiritualità, una grande richiesta di un legame che non può darti nessun altro se non la ricerca di un Dio che si nasconde esattamente lì dove tu magari non ti metti a cercarlo. Non a caso molte persone che sono passate attraverso esperienze serie di crisi hanno riscoperto la fede proprio a partire da dei momenti di crisi. Ecco, diamo una definizione generale che possa aiutarci. Ogni crisi ha lo scopo di convertirci. Non è mai solo una parte destruence, cioè non è messa lì solo per demolirci. Ogni crisi ha come scopo convertirci. Ed è quello che succede a Maria Giuseppe. Vi ricordate questo dialogo tra la madre e il bambino? Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Non gliele manda a dire la Madonna, eh? Perché ci hai fatto questo? Io angosciati, tuo padre, ti cercavamo. E Gesù dice: mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: ma sono io che devo venire dietro di voi o siete voi che dovete venire dietro di me? Cioè, chi è il discepolo? Capite che è un momento di conversione molto serio? Significa che il modo di vivere di prima, quello che dà per scontato Gesù nella carovana, ti porta fino al punto di perdere Gesù. Che è un po' la tentazione di Pietro quando, sentendosi potente perché ha le chiavi del regno in mano, tenta di sorpassare Gesù, di mettersi davanti a lui, di volerlo condurre da qualche parte. Ad esempio gli dice: no, a Gerusalemme non ci andiamo, se queste sono le antifone di Gerusalemme, no, non ci andiamo. Gesù dice a Pietro cosa? Va dietro, torna dietro. Altrimenti tu mi sei di impedimento, mi sei di scandalo. Allora, non a caso e non raramente
Succede che in ognuna delle nostre vite a un certo punto ci dimentichiamo che siamo discepoli, cioè che stiamo andando dietro qualcuno. Quando una famiglia smette di andare dietro Gesù, si perde il senso. Quando un prete smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando una consacrata smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando in qualunque cosa noi facciamo della nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre giornate, smettiamo di sentirci discepoli, bisognosi di stare dietro qualcuno, di camminare dietro qualcuno, noi perdiamo di vista il senso. Ed è la grande rivelazione che Gesù dà a Marta a Betania, quando, indicando la sorella, dice che Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Allora, voi capite che c'è una parte migliore che, a cui dobbiamo rimanere attaccati. E che cosa sta facendo fondamentalmente Maria? Lo sta ascoltando, lo sta prendendo sul serio, a differenza di Marta, che sa che c'è Gesù in casa, fa delle cose per Gesù, ma non fa l'unica cosa che conta, e cioè stare ad ascoltarlo. Ecco, nella mia piccola cattiveria sacerdotale, quando sono stato per tanti anni parroco dell'università, della parrocchia universitaria, no? E la domenica per noi era sempre il momento in cui facevamo i grandi adunati, i pranzi, no? E soprattutto prima del terremoto, nella canonica dove vivevo mettevamo ste tavolate, allora venivano, facevamo questi pranzi, e poi cominciava il momento drammatico, perché nel cuore del pranzo, senza nessun preavviso, cominciavo a guardare qualcuno e dicevo: che diceva il Vangelo di oggi? A messa c'erano stati un'ora prima, eh? Panico. Il caos diventava silenzio. E cominciavano a dire: no, ma c'era Gesù. Sì, vabbè, cioè, è molto facile. Stiamo a parlare del Vangelo, sicuramente Gesù c'era. Siccome poi si erano preparati su sta cosa, allora stavano attenti, allora li fregavo in quest'altro modo, no? Dicevo: che salmo c'era oggi? Il salmo, ma chi se lo va a ricordare il salmo, no? Oppure, non lo so, la prima lettura, Perché facevo questa cosa? Perché lo facevo a loro, perché in fondo tutti noi facciamo così. Andiamo a messa, facciamo delle cose, ma non ci stiamo lì. Amici, a volte non ci stiamo con la testa. Ora, vi è piaciuto il secondo salmo delle lodi di oggi? Ma sapete, questa mancanza di attenzione significa che noi facciamo delle cose, ma non ci stiamo né con la testa né con il cuore, che è un po' come tenere gli occhi fissi su qualcosa. Avete presente quando una persona guarda nel vuoto, cioè sta fissando un punto, ma chissà dove sta con la testa? Ecco, questo modo di vivere a volte è un modo, è un atteggiamento esistenziale. Facciamo tante cose, ma non ci stiamo lì. Non abbiamo attenzione per non perdere di vista quello che conta in quel momento. Teresa d'Avila, non soltanto una straordinaria donna vera, qualcuno dice che è la più donna fra le sante, riformatrice anch'ella del Carmelo, dottore della Chiesa, una delle cose che tira fuori nella sua spiritualità è proprio l'orazione mentale. Vattela a spiegare l'orazione mentale. In realtà l'orazione mentale è essere presenti a quello che tu stai facendo. Ad esempio, stai parlando con il Signore e ci stai parlando, non è una cosa meccanica, ci sei in quel dialogo. La tua testa e il tuo cuore sono lì, non sei diviso, spaccato. Le crisi nascono proprio da questa nostra mancanza di allenamento a tenere costantemente lo sguardo fisso sull'essenziale, sul motivo, su questo bambino, su Gesù.
E perché soprattutto vogliamo gestire noi le cose e portare le cose dove diciamo noi. Ad esempio, loro stanno tornando a casa e Gesù invece è da un'altra parte. Ogni tanto, quando mi capita di predicare, ci sono i vescovi presenti, dico: noi viviamo in una conferenza episcopale che ha già programmato i prossimi 10 anni, il prossimo decennio è già programmato, cioè già sappiamo che cosa dobbiamo fare, su che cosa dobbiamo riflettere. Ma qui la domanda è: ma noi stiamo seguendo il Signore o un programma che stabiliamo noi in anticipo? Ad esempio, quello che è successo con il Covid, capite che ha fatto saltare in aria tutti i nostri programmi? E capite che noi non possiamo semplicemente dire: dai, resistiamo e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Significa che noi dobbiamo cambiare e metterci a seguire il Signore nella realtà. Questa roba che ci ha sconvolto tutto, e anche il nostro modo di procedere e di essere chiesa, o ci converte oppure abbiamo sprecato un'occasione. Quando succede una cosa, bella o brutta, negli ambienti dove viviamo, in una famiglia, in una comunità, eccetera, ha voglia di dire che è brutto oppure che è bello. E qua il problema è: il Signore ha permesso che questa cosa ci fosse dentro la realtà. Che facciamo? Dietro dove andiamo? O vogliamo ancora una volta imporre il nostro schema su di Lui? Si entra in crisi quando ci si fissa con i propri schemi. E invece tu capisci che una via di uscita dalla crisi è quando smetti di essere irrigidito sul tuo schema e cominci a cercare e a ritrovare quel motivo che ti sta conducendo a tutt'altra parte. Traduciamolo in maniera molto semplice. Ognuno di noi nella vita riceve più vocazioni. Vocazioni nelle vocazioni. Tu stai facendo una cosa, ma a un certo punto il Signore in quella cosa te ne domanda un'altra, in quella cosa. E a volte sconvolge, scompagina, e noi dobbiamo essere disposti a seguirlo. Terzo episodio, le nozze di Cana. Allora, primo l'abbiamo visto, la testimonianza. Il secondo, il tempo della crisi. Terzo, le nozze di Cana. Anche qui, chissà quante volte avete sentito catechesi, lexio sulle nozze di Cana, si sprecano, no? Io voglio sottolineare solo un aspetto di questo racconto che lascio a voi. Giovanni 2:1-11. Giovanni 2:1-11. A me la cosa che colpisce di questo racconto, al di là dell'intrallazzo delle otri di acqua che vengono portate, fate quello che vi dirà, eccetera, eccetera, è tutto molto bello e lo lascio alla vostra preghiera, voglio sottolineare solo un aspetto. Chi è che si accorge della mancanza di gioia? In fondo la mancanza di vino è una mancanza di gioia, è Maria. A me colpisce l'empatia di Maria. Perché soltanto una persona con un'empatia altissima può accorgersi delle cose che nessuno vede. Da dove nasce l'empatia di questa donna? Da tutto quello che ha vissuto, compresa la sofferenza, ad esempio quella della persecuzione, ad esempio del dramma di aver perso Gesù. Questa donna ha una sensibilità tale che la rende capace di accorgersi di una tragedia imminente e lo fa prima di tutti gli altri. Dante dice: il dimandar precorre. Il dolore, qualunque esso sia dentro la nostra vita, solitamente genera un'empatia che salva, perché sviluppa dentro di noi una sensibilità che normalmente noi non abbiamo in un aspetto o in un altro.
Io fin da bambino ho avuto problemi di vista molto seri. Quindi porto gli occhiali da quando avevo 1 anno e mezzo. Adesso ho le lenti, tranquilli. Quindi più o meno vi vedo. Io mi sono accorto che, per esempio, la mancanza di vista acuisce gli altri sensi. Ad esempio, io da bambino ricordo riuscivo a muovermi al buio senza nessun problema. Perché, non so, il corpo avverte gli oggetti, non so come dirvi, ma viene da una mancanza, cioè il dolore perché non vedo bene ha fatto sviluppare in me altri sensi, oppure ha sviluppato l'orecchio assoluto in musica. Ho imparato la musica prima di saper leggere e scrivere, non sono un buon musicista, però la musica l'ho imparata. L'orecchio assoluto è che una nota, immediatamente io so quale nota è. L'udito si è sviluppato di più della vista che a me manca. Ora, a volte la vita ci toglie delle parti, no? Ci fa soffrire. Ti manca qualcuno, qualcosa. Hai vissuto questa o quest'altra situazione. Non ricordo ieri con chi condividevamo questa cosa, no? Nel leggere Giovanni Bosco è sicuro, cioè quest'uomo che gli manca il padre ha passato tutta la sua vita a fare il padre. Come fai a non collegare queste due cose? Cioè che la sofferenza che ha vissuto dentro la sua vita ha sviluppato il suo talento in fondo, un'empatia che lo ha reso padre di migliaia di giovani. E tutto nasce da che cosa? Da una mancanza, da qualcosa che ha sofferto. Questa cosa sviluppa in lui un'empatia che salva. Allora, questa tappa della vita di Maria, secondo me, è straordinaria soprattutto per questa lungimiranza di questa donna, che nasce da un'empatia che solo lei ha in mezzo a tutta quella gente. Paradossalmente neanche Gesù dice nulla, è lei che informa Gesù. Questo per dirvi che quando noi sviluppiamo questo tipo di sensibilità, solitamente diamo sempre una lettura negativa. Ad esempio, chi ha sofferto è come se non avesse davvero il primo strato di pelle, e quindi tutto viene percepito in maniera abbondante. E qualcuno dice: vorrei essere più menefreghista. È impossibile, dopo quello che hai vissuto, non puoi non sentire le cose così come le senti. Ma dobbiamo capire che in fondo lì si gioca il meglio della nostra vocazione. Cioè, lì abbiamo un'empatia che salva. La nostra storia ha generato in noi delle ferite, e quelle ferite diventano le antenne attraverso cui noi riusciamo a captare davvero qual è la volontà di Dio, prima degli altri, a volte meglio degli altri, in una maniera più profonda degli altri. E ognuno di noi ha le sue empatie che salvano, Un episodio che vi può essere di chiave di lettura è quando Gesù entra, va a cena a casa di Simone il fariseo. Ricordate la scena, no? Entra a casa di quest'uomo, si intrufola una donna che comincia a piangere sui suoi piedi, tutti rimangono scandalizzati, nessuno dice niente, però Gesù legge nei cuori delle persone, soprattutto del padrone di casa, e poi lo rimprovera. Dice: voi vi state scandalizzando di questa donna, io sono entrato in casa, tu non mi hai fatto lavare le mani, e questa donna invece da quando è entrata non smette di lavarmi i piedi con le lacrime, tu non mi hai abbracciato, e da quando invece questa donna è non smette di baciarmi i piedi. E insomma fa dei paragoni per dire che in realtà quella donna sta amando molto più di lui. Ma la conclusione di quel discorso è difficile amare per chi gli è stato perdonato poco. Cioè, se tu non hai fatto un'esperienza profonda anche della tua miseria, è difficile per te far sbloccare ciò che in quella donna invece è completamente sbloccato, che è la sua capacità di amare.
E lì il problema non è che Simone il fariseo non ha miseria o non ha peccati. L'atteggiamento farisaico è quello sempre di tirar fuori il meglio di noi, occultando il peggio di noi, e quindi non far arrivare mai la misericordia di Dio sulla nostra miseria. Io ho un talento, mi gioco tutto su quel talento, occultando tutto il resto. Ci sono medici in mezzo a voi? Ok, posso fare una battuta sui medici così non se la abbia nessuno. A volte, per un periodo, ho frequentato l'ospedale con i ragazzi, insomma, facendo servizio. Io mi trovavo in ospedale dei medici geniali, cioè veramente ottimi medici, ma con una vita affettiva pazzesca, cioè di quelle proprio da quindicenne. Allora tu ti trovi un primario che è un genio di oncologia e però ci prova con tutte le infermiere. Però cosa vediamo noi? Ah, il genio, eccetera. Ma non tutta la miseria, ad esempio, di questa persona che pensa di poter fare tutto questo perché è bravo in una cosa. Questo è un atteggiamento farisaico, di ipocrisia. Una persona invece che dice: io sono bravo in questo, ma in quest'altro devo essere aiutato, ho bisogno che qualcuno mi aiuti, lo dico a qualcuno, condivido con qualcuno. Questa mostruosità molto spesso è presente dentro la nostra vita. È il discorso che Gesù fa a Simone il fariseo: tu non riesci a amare perché tu non ti sei lasciato perdonare molto, a differenza di questa donna che ha molto peccato, ma ha molto amato. Non è l'elogio del peccato, è l'elogio di accogliere anche ciò che non di buono c'è dentro la nostra vita, che inevitabilmente però tira fuori da noi un'empatia che salva. Allora, la testimonianza, la crisi, l'empatia che salva. Queste sono le tre tappe di questi tre brani che toccano un po' la vita di Maria. Vi lascio questa mattina, adesso che andremo in Santa Casa, staremo lì, se qualcuno di voi si accosterà, al sacramento della riconciliazione, lì con i frati, e poi vivremo la messa. Ecco, pensate a queste cose. Che cosa significa per noi rimanere fedeli al vero e farlo splendere? Ognuno di noi, guardando la propria vita, si domandi qual è la versione vera della propria vita, non la versione taroccata, la versione vera della nostra vita. Punto numero 2: non dobbiamo trovare modi per non entrare in crisi, ma dobbiamo lasciare che le crisi ci convertano. Punto numero 3: l'esperienza della nostra miseria e di quello che abbiamo sofferto ha fatto sviluppare in noi un'empatia che salva. Qual è? Noi sappiamo dire in che cosa più sentiamo di essere capaci e capiamo qual è la radice di dolore su cui si è costruito tutto questo,

Oggi 9 agosto la Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, Vergine e Martire.

Un pugnetto di cenere e di terra scura passata al fuoco dei forni crematori di Auschwitz. E ciò che oggi rimane di Santa Teresa Benedetta della Croce al secolo Edith Stein. Ma in maniera simbolica, perché di lei effettivamente non c'è più nulla. Un ricordo di tutti quegli innocenti sterminati, e furono milioni, nei lager nazisti. Questo piccolo pugno di polvere si trova sotto il pavimento della chiesa parrocchiale di San Michele a nord di Breslavia, oggi Wroclaw, a pochi passi da quel grigio palazzetto anonimo a via San Michele 38, che fu per tanti anni la casa della famiglia Stein. I luoghi della tormentata giovinezza di Edith, del suo dolore e del suo distacco. Sulla parete chiara della chiesa, ricostruita dopo la guerra e affidata ai salesiani, c'è un arco in cui vi è inciso il suo nome. Nella cappella, all'inizio della navata sinistra, si alzano due blocchi di marmo bianco. Uno ha la forma di un grande libro aperto, a simboleggiare i suoi studi di filosofia. L'altro riproduce un grosso numero di fogli ammucchiati l'uno sopra l'altro, a ricordare i suoi scritti e la sua produzione teologica. Ma cosa resta veramente della religiosa carmelitana morta ad Auschwitz in una camera a gas nell'agosto del 1942?

Certamente, di lei resta ben più di un simbolico pugnetto di polvere o di un ricordo inciso nel marmo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua vicenda è balzata via via all'attenzione della comunità internazionale, rivelando la sua grande statura non solo filosofica, ma anche religiosa, e il suo originale cammino di santità. Era stata una filosofa della scuola fenomenologica di Husserl, una femminista ante litteram, teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità ebrea e agnostica, monaca e martire. Una personalità, ha detto di lei Giovanni Paolo II, che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo. Elevata all'onore degli altari l'11 ottobre 1998, la sua santità non può comprendersi se non alla luce di Maria, modello di ogni anima consacrata, suscitatrice e plasmatrice dei più grandi santi della storia della Chiesa. Beatificata in maggio del 1987, dichiarata santa in ottobre, entrambi i mesi di Maria. Si è trattato soltanto di una felice quanto fortuita coincidenza?

C'è in realtà un filo mariano che si dipana in tutta l'esperienza umana e spirituale di questa martire carmelitana, a cominciare da una data precisa, il 1917. In Italia è l'anno della disfatta di Caporetto, in Russia della rivoluzione bolscevica. Per Edith, il 1917 è invece l'anno chiave del suo processo di conversione, l'anno del passo lento di Dio, mentre lei, ebrea gnostica e intellettuale in crisi, brancola nel buio, non risolvendosi ancora a decidere per Dio, a molti chilometri dall'Università di Friburgo, dove è assistente alla cattedra di Husserl nella Città Eterna, il francescano polacco Massimiliano Kolbe, con un manipolo di confratelli, fondava la Milizia dell'Immacolata, un movimento spirituale che nel suo forte impulso missionario, sotto il vessillo di Maria, avrebbe raggiunto negli anni a venire il mondo intero per consacrare all'Immacolata il maggior numero possibile di anime. Del resto, e come dimenticarlo, quello stesso 1917 è pure l'anno delle apparizioni della Madonna ai pastorelli di Fatima. Un filo mariano intreccia misteriosamente le vite dei singoli esseri umani, stendendo la sua trama segreta sul mondo. Decisiva per la conversione della Stein, al cattolicesimo fu la vita di Santa Teresa d'Avila, letta in una notte d'estate. Era il 1921, Edith era sola nella casa di campagna di alcuni amici, i coniugi Conrad e Martius, che si erano assentati brevemente lasciandole le chiavi della biblioteca. Era già notte inoltrata, ma lei non riusciva a dormire. Racconta: presi casualmente un libro dalla biblioteca, portava il titolo Vita di Santa Teresa narrata da lei stessa. Cominciai a leggere e non potei più lasciarlo finché non ebbi finito. Quando lo richiusi mi dissi: questa è la verità. Aveva cercato a lungo la verità e l'aveva trovata nel mistero della croce. Aveva scoperto che la verità non è un'idea, un concetto, ma una persona, anzi la persona per eccellenza. Così la giovane filosofa ebrea, la brillante assistente di Husserl, nel gennaio del 1922 riceveva il battesimo nella Chiesa Cattolica.

Edith poi, una volta convertita al cattolicesimo, è attratta fin da subito dal Carmelo, un ordine contemplativo sorto nel XII secolo in Palestina, vero giardino di vita cristiana. La parola Carmel significa difatti giardino, tutto orientato verso la devozione specifica a Maria come segno di obbedienza assoluta a Dio. Particolare non trascurabile, un'altra coincidenza, il giorno in cui la Stein ottiene la risposta di accettazione da parte del convento di Lindenthal, per cui aveva tanto trepidato nel timore di essere rifiutata, è il 16 luglio del 1933, solennità della Regina del Carmelo. Così Edith offrirà lei, alla Mamma Celeste, quale omaggio al suo provvidenziale intervento, i grandi mazzi di rose che riceve dai colleghi insegnanti e dalle sue allieve del Collegio Marianum, il giorno della partenza per l'agognato Carmelo di Colonia. Il 21 aprile 1938, Suor Teresa Benedetta della Croce emette la professione perpetua. Fino al 1938 gli ebrei potevano ancora espatriare in America per lo più o in Palestina. Poi invece, dopo l'incendio di tutte le sinagoghe nelle città tedesche nella notte fra il 9 e il 10 novembre, passata la storia come la notte dei cristalli, occorrevano inviti, permessi, tutte le carte in regola. Era molto difficile andare via. In Germania era già cominciata la caccia aperta al giudeo. La presenza di Edith al Carmelo di Colonia rappresenta un pericolo per l'intera comunità. Nei libri della famigerata polizia hitleriana, infatti, Suor Teresa Benedetta è registrata come non ariana. Le sue superiori decidono allora di farle espatriare in Olanda, a Hecht, dove le carmelitane hanno un convento. Prima di lasciare precipitosamente la Germania il 31 dicembre del 1938 nel cuore della notte, Suor Teresa chiede di fermarsi qualche minuto nella chiesa Maria della Pace per inginocchiarsi ai piedi della Vergine e domandare la sua materna protezione nell'avventurosa fuga verso il Carmelo di Hecht. Ella, aveva detto, può formare a propria immagine coloro che le appartengono e chi sta sotto la protezione di Maria, lei concludeva, è ben custodito. L'anno 1942 segnò l'inizio delle deportazioni di massa verso l'est, attuate in modo sistematico per dare compimento a quella che era stata definita come la Handlösung, ovvero la soluzione finale del problema ebraico.

Neppure l'Olanda è più sicura per Edith. Il pomeriggio del 2 agosto, due agenti della Gestapo bussarono al portone del Carmelo di Echt per prelevare Suor Stein insieme alla sorella Rosa. Destinazione: il campo di smistamento di Westerbork, nel nord dell'Olanda. Da qui, il 7 agosto venne trasferita con altri prigionieri nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il 9 agosto, con altri deportati, fra cui anche la sorella Rosa, varcò la soglia della camera gas, suggellando la propria vita col martirio. Non aveva ancora compiuto 51 anni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa domenica per Luisa ed Egidio, Rinaldo e Maria, Brusa di Inguerrino nel 50° anniversario della morte, Rosa e Romeo. Ci affidiamo anche noi umilmente alla misericordia di Dio, chiedendola, sperimentandola e soprattutto facendo in modo che possa entrare pienamente nel nostro cuore. Chiediamo perdono allora dei nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Prendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio!» Parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, oltre che a narrarci degli episodi, ci proiettano anche nell'esperienza nostra cristiana. Partendo dalla prima lettura, l'esperienza di Elia, noi intravediamo come opera il nostro Dio e come si rivela il nostro Dio. Alle volte noi abbiamo un'immagine del nostro Dio onnipotente che sia talmente grande che, come se fosse presente nel terremoto, nel fuoco, tutte queste grandi opere, perché il Signore, essendo grande, essendo onnipotente, deve manifestarsi anche in modo magnifico. Invece il Signore sceglie di manifestarsi nel vento di una brezza, cioè nella piccolezza della quotidianità. E secondo me lo fa per due grandi ragioni, che sono una insieme all'altra. La prima ragione è per non spaventarci, perché se noi entriamo in relazione con un Dio che è talmente grande, talmente enorme, talmente immenso, ci spaventiamo invece di entrare in una relazione amicale e filiale con Lui. La seconda è per non ledere la nostra libertà, proprio perché così immenso, così grande, siamo quasi costretti a dirgli di sì per paura e per timore. E non sarebbe una relazione vera, autentica, sarebbe una relazione dolosa, colposa anche, con timore, quindi ancora peggio. E allora il Signore, grazie anche al racconto di Elia, ci dice che Lui si fa accanto a noi nelle piccole cose, nella quotidianità. E questo ci aiuta a percepirlo e a sentirlo, a fare in modo di entrare in autentica relazione con Lui. E nel momento in cui lo sentiamo, lo percepiamo, entriamo in questo legame profondo, ecco che ci aiuta anche ad attraversare quelle tempeste della vita. Così nel racconto del Vangelo ci sarebbero tanti dettagli da star qui a raccontare, ma noi ci soffermiamo sulla traversata dei discepoli della barca e la usiamo un po' come metafora della vita. Quante volte entriamo in crisi per tanti motivi? Pensiamo per esempio a quando siamo passati dalla giovinezza all'adultità, oppure quando abbiamo deciso di scegliere una strada importante per noi,
quella di sposarsi, quella di consacrarsi, quella magari di essere sempre più dei buoni cristiani, e sentiamo di essere un po' sballottati dal vento di in mezzo al lago, in questa barca un po' in balia delle intemperie. E in quel momento lì sia quella paura più o meno sana di sprofondare, di non farcela. Ed è proprio in quel momento lì, il Signore, essendo sopra anche gli agenti atmosferici, lui non ha problemi a camminare sulle acque però che sono invase dal vento, e quindi lui cammina tranquillo. Immaginiamo la scena anche nella tempesta del nostro cuore. E quando si avvicina a noi, alle volte non lo riconosciamo, è un fantasma, ma quando lo riconosciamo lo mettiamo anche alla prova. Se sei tu, Signore, fammi camminare anche a me su queste acque impetuose. E il Signore non tarda a dirci: vieni. Solo che qual è il problema? È il problema dell'esperienza di Pietro, che è un po' anche la nostra esperienza. Nel momento in cui stiamo andando verso Lui e non sentiamo più il terreno solido, e sentiamo che c'è questo vento forte, e sentiamo che comunque sotto di noi c'è dell'acqua che potrebbe annegarci, cominciamo a sprofondare, cominciamo a dubitare del Signore, che il Signore possa realmente salvarci, ma soprattutto che il Signore possa realmente trasportarci da una sponda all'altra di questo lago in cui siamo immersi nella nostra criticità. E il Signore, nel momento in cui lo chiediamo di salvarci, di aiutarci, Lui tende sempre la sua mano, però ci ammonisce: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché dubitiamo del Signore? Perché il nostro cuore è fragile, e il nostro cuore comunque ha le ferite del peccato, quel peccato che ci allontana da Lui e ci fa dubitare che il Signore non possa realmente aiutarci a superare le nostre crisi, non possa realmente aiutarci a portarci da una sponda all'altra del lago. Tant'è vero che quando poi ci fidiamo e entriamo con Lui nella barca, tutto cessa, il vento cessò. Quando ci fidiamo veramente di Dio, quando stringiamo la Sua mano, quando nonostante le tempeste della nostra vita siamo ancorati al Signore, tutto passa, perché il Signore è superiore a questo e il Signore vuole il nostro bene. E allora in questa domenica vogliamo chiedere al Signore queste due grazie. La prima è di percepirlo presente nella nostra vita, nella quotidianità e nella piccolezza della quotidianità, come quel vento leggero di brezza. La seconda è di non aver paura di afferrare la sua mano e di non temere, che il Signore di certo saprà portarci da una sponda all'altra di tutte quelle grandi piccole crisi che abbiamo, senza però dubitare, perché è il Signore della vita, è il Signore della grandezza, ma soprattutto è il Signore dell'amore, che di certo non lascerà e non vuole che nessuno di noi si perda, che nessuno di noi possa sganciarsi da questa mano potente, da questa mano che comunque è anche di tenerezza.

0: Allora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per l'uomo discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita. Dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre, ricco di misericordia, perché continui a vegliare su di noi con provvidente tenerezza. Diciamo: benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, nella fedele testimonianza di tutti i battezzati, sia nel mondo il segno efficace dell'amore di Dio che salva, specie nelle ore più oscure della storia, noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, con instancabile sollecitudine, ricerchino i fratelli smarriti e lontani per offrire loro la gioia del perdono. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i popoli della terra, si spengano rivalità e violenza e cresca l'impegno sincero per il bene comune, nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i giovani delusi e sfiduciati da false promesse, nasca in loro un ardente desiderio di cercare Gesù Cristo con apertura d'animo e senza pregiudizi. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per noi qui riuniti, dall'Eucaristia celebrata, possiamo trovare forza per seguire Cristo, servendolo sofferente nella carne dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accogli queste nostre intenzioni, Signore, e le offriamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 266.

0: pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e i presbiteri diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi nostri patroni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come il Signore Gesù ci ha insegnato. Osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Sono stati raccolti, ho scoperto, più di 900 euro, quasi 1000 euro per i terremotati del Venezuela. Grazie per la vostra generosità che ha contribuito ad aiutare questo popolo martoriato dal terremoto. E quindi abbiamo già provveduto a mandarli alla Caritas nostra diocesana, che poi darà un aiuto, seppur piccolo, però sempre importante per queste popolazioni. È la settimana delle celebrazioni dell'Assunta e quindi mi raccomando, tenere il calendarietto, perché cambiano un po' gli orari delle messe. Venerdì 14 sarà come fosse sabato, perché è la prefestiva dell'Assunta, e quindi avremo le messe secondo l'orario del sabato, alle 17 a Sant'Ulderico, 18:30 a Cristo Re e Borgo Meduna. Sabato è come fosse domenica, perché è l'Assunta, quindi secondo gli orari della domenica. Quindi sabato avremo la messa qui alle 8:30 e alle 11. Non ci sarà la messa della sera, ovviamente, e quindi la prefestiva della domenica non c'è. Andiamo direttamente col 16, con gli orari della messe. Ma avendo lo schemino qua, vedete, così non crea confusione, perché la solennità cade proprio di sabato e quindi c'è un po' scombussolato. Ma noi onoriamo Maria ugualmente, anzi chiediamo sempre la sua intercessione per noi. Il Signore sia con voi. Vi custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Custodite la sua presenza e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie. Grazie a Dio. Buon sabato e buona domenica a tutti quanti, ormai sabato.
2: Canto 132.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Luca. A tutti voi auguro una buona, buonissima, serena domenica e continuate ad ascoltarci. Radio Voce nel Deserto trasmette da Pordenone 24 ore su 24 per essere sempre in vostra compagnia, per aiutarci, per ascoltarci, ecco, e per darci anche le vostre eventuali indicazioni che ritenete utili. A tutti voi quindi una serena domenica.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici all'ascolto di Patroni d'Europa, oggi vogliamo presentare la figura di Santa Teresa Benedetta della Croce, parentesi Edith Stein, con il nome secolare e ella è maggiormente conosciuta, vergine e martire. Qui entriamo in argomenti assai delicati e soprattutto rinnoviamo la memoria di un tempo storico drammatico del nostro continente. Anzitutto vogliamo ricordare Edith Stein come la rappresentante fra i patroni dell'Europa, dell'Europa centrale e centro orientale. Veniva la nostra Edith da Breslavia, Breslau, Wroclaw. Breslau in tedesco, Wroclaw in lingua polacca, una città allora in territorio tedesco, oggi in territorio polacco, una città che ha vissuto i drammi della Seconda Guerra Mondiale, una città collocata in un territorio che ha avuto cambiamenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come avrete già intuito, è passata da territorio tedesco a territorio polacco. Dove maggiormente è infuriata dunque la guerra e anche la persecuzione, perché non dobbiamo dimenticare che queste sono le terre in cui è furoreggiata quella ideologia annientatrice della vocazione spirituale dell'uomo, annientatrice dei valori della tolleranza, del rispetto, che si è chiamata il nazismo, che si è scagliato soprattutto contro gli ebrei, ebrei perseguitati, annientati, sacrificati nei campi di concentramento, uccisi violentemente nelle camere a gas, fatti sparire nei forni crematori. È l'esperienza di Edith, la quale nasce ebrea a Wroclaw, a Breslau, oltre che tedesca. Nasce ebrea ed è allevata dalla sua famiglia a una pratica religiosa intensa dell'ebraismo. Edith è una ebrea che pensa, però. È una filosofa che ben presto passa a non credere più all'agnosticismo. Questa sua condizione la porta a sperimentare il nulla che la avvolge, e questo nulla, il credere a nulla, le pesa fortemente, ma la conduce la conduce sulla via della grazia, sulla via della conversione, sulla via di Cristo Signore, nel quale ella scoprirà la verità e dirà un giorno: questa è la verità. Lo dirà dopo aver letto una biografia di Santa Teresa d'Avila che segnerà il momento della sua conversione. Dunque ci troviamo di fronte ad un personaggio dichiarato anche patrono d'Europa il 1 ottobre 1999 da San Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Spes Edificandi, insieme quindi accanto a Caterina da Siena e a Brigida di Svezia, che peraltro vivono 7 secoli fa. Ci troviamo di fronte a un personaggio dalle sfaccettature molto complesse, dove l'aspetto maggiormente messo in rilievo è quello dell'intellettuale, ma poi della persona convertita a Dio. pienamente convertita dopo un cammino che è stato un cammino anche di sofferenza interiore molto grande, che comprende il valore della croce e che ha la singolare avventura poi di abbracciarla la croce, di abbracciarla sino al martirio, in unione e oserei dire in comunione, cioè in piena adesione alla sofferenza del suo popolo d'origine, il popolo ebraico, sterminato e ucciso. È la croce il valore, è la croce il vessillo, il valore meditato e il vessillo vissuto da Edith Stein. Questa complessità è la incarnata nella sua vita, è anche la complessità di un'Europa che spesso si è allontanata in diversi periodi della sua storia da Dio, dalla verità, cioè, perché dalla fede, dalla luce della fides, per abbracciare la ratio, cioè tutto quello che si può giustificare è ciò che vale, tutto ciò che si può comprovare è ciò che è, il resto no. È un'Europa che pensa razionalmente, pensiamo all'illuminismo nel Settecento, e che non sa penetrare in profondità nel mistero, che invece percorre tutta l'esistenza umana e che a un certo punto Teresa, quella che si chiamerà Teresa, Edith Stein, sente pesare fortemente in sé. Non tutto può essere ridotto a ciò che è comprovabile razionalmente. Vi è un qualche cosa che anzitutto ci rende inquieta, ci rende inquieti, che finché non lo hai scoperto non ti lascia in pace. Ed è il valore di Dio incarnato nella persona umana, altrui, nell'altro, nel fratello. Questo è quello che ha sentito fortemente Edith, che l'ha mandata in crisi, l'ha mandata letteralmente in crisi, ma che a un certo punto le si è svelato e è diventata il moto della sua esistenza. Tutto ha lasciato per abbracciare come sposo anche Cristo Signore, il Dio rivelato a lei. E infatti non soltanto si converte, cioè riceve il battesimo, ma anche cerca la pienezza della vita cristiana in un monastero di clausura, il monastero delle Carmelitane. E questo avviene dopo la lettura della vita della fondatrice delle Carmelitane Scalze, Santa Teresa d'Avila. Il senso pieno della vita lo riceve quando entra in monastero. È bello leggere che nel 1933 viene accolta nel monastero di Colonia e trepida per questa accoglienza, perché ha già una certa età e teme di non essere accolta. Davvero aspirava a questa vita, e in questa vita di contemplazione, nello stesso tempo di profonda conoscenza, di profondo approfondimento della conoscenza di Dio, Edith, la professoressa Edith Stein, sente di realizzare se stessa. Agonia questa condizione di monaca, di sposa. Lei che era stata una finissima intellettuale, quindi anche libera, lei che aveva sondato e si era impegnata anche nella valorizzazione, nella emancipazione, si dice oggi, della donna, un percorso piuttosto ardito per quei tempi. Lei che aveva insegnato filosofia, come assistente del professor Russell nella cattedra di Friburgo, lei che aveva aderito alla filosofia fenomenologica, lei che quindi aveva condotto fino a quel momento, fino alla conversione, una vita all'insegna del puro razionalismo, che è qualcosa di molto molto diverso da un cammino di santità, molto diverso da un cammino di santità, è lontana mille miglia da un cammino di santità. In questa corrente fenomenologica che insegnava, alla quale aveva aderito come filosofa e che insegnava, aveva però intravisto una realtà oggettiva che non si risolveva nel soggetto, ma ne precedeva e misurava la conoscenza, e che andava esaminata allora con un rigoroso sforzo di obiettività. Si era messa in ascolto di questa realtà, l'aveva accolta soprattutto nell'essere umano. Edith Stein aveva una singolare capacità, quella di entrare in empatia. È una parola che abbiamo cominciato ad usare non molto tempo fa nel nostro vocabolario. Aveva scritto anche Edith Stein il problema dell'empatia. Cioè, empatia vuol dire fare proprio il vissuto altrui, entrare profondamente negli altri, condividerne istanze, problemi, sofferenze, felicità. Non si può vivere da soli. E nell'altro colgo la presenza di Dio. È la conclusione del percorso di Edith Stein, la presenza di Dio nell'altro. L'altro che è da ascoltare. E in questo ascolto dell'altro, ella incontra Dio per la mediazione dell'esperienza spirituale cristiana di Santa Teresa d'Avila, di altri grandi mistici, dei quali diventa, come ho detto, discepola ed emula. Consolidato questo incontro a livello intellettuale dall'incontro con il tomismo, cioè con il pensiero cristiano, estrinsecato in questa antica tradizione corrente che è il tomismo. Tutta questa conversione, vero che è una conversione umana, una conversione filosofica, una conversione del pensiero, una conversione profonda, la porta ad abbracciare la fede cristiana. Viene battezzata nel 1922 e subito chiede anche, comincia a pensare a qualcosa anche di più, che la porta poi ad abbracciare un cammino di santità, quello che ho detto prima, cioè non soltanto a sondare il mistero, ma a viverlo ogni giorno, a farlo proprio, a diventare percorso della propria vita, con la condizione di religiosa e di religiosa di clausura. Solo che i tempi nei quali vive Edith Stein al di fuori del monastero sono tempi particolarmente difficili. Già nell'anno dell'accoglienza della sua domanda di farsi monaca, venti tempestosi avevano coinvolto la Germania, 1933 l'ascesa del nazismo di Hitler, 1938 poi la persecuzione degli ebrei. Teresa viene classificata come non ariana e quindi in pericolo di essere deportata, viene nascosta dalle consorelle con un trasferimento dal monastero di Colonia a un monastero in Olanda, ma infine anche quella zona, con la espansione della Germania, con le conquiste che la Germania fa durante la Seconda Guerra Mondiale di territori, diventa insicuro anche questo luogo, anzi è tanto insicuro che nell'agosto del 1942 viene arrestata insieme a una sorella, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, tristemente famoso, e dopo due giorni annientata, cioè uccisa e anche fatta sparire, cioè il cadavere viene bruciato in un forno crematorio. Così muore e non muore, vorrei dire, che è quello che profondamente aveva creduto e col pensiero al quale era arrivata, cioè non si muore. Non si muore quando si è creduto in Cristo e nella sua rivelazione, che è anzitutto annuncio della vita eterna, e non si muore quando si è profondamente indagato Cristo e lo si è abbracciato con piena consapevolezza e con piena coscienza, cioè gli si è detto un sì, che è un sì eterno. Non si muove, non si muore grazie al sì eterno. Edith e Aristein è arrivata a Cristo usando tutte le sue facoltà intellettive, non ha rinunciato a nessuna delle facoltà intellettive per arrivarci. Davvero la luce della grazia che ha coinvolto la sua testolina, la sua grande testa, ecco, le ha permesso questo passo fino, e Dio ha voluto che questo passo fosse un passo eroico anche, un'adesione che chiedeva la testimonianza. Ha chiesto a lei non soltanto di aderire con la testa, ma con la storia, con la sua vita, con la sua stessa storia, a Cristo, fino a fare della croce redentiva di Cristo, che è il nocciolo di tutto il pensiero cristiano, dal quale promana la salvezza, non soltanto indagine sulla croce, non soltanto adesione intellettuale ad essa, ma fattuale. Cioè un'adesione vera, propria, una assimilazione alla croce che diventa la sua croce. Dio ha chiesto a Edith Stein di salire sulla croce, non soltanto di indagare sulla croce e di credere alla croce di Cristo, ma di farla propria. Nella geografia della santità, Edith Stein brilla come una cristiana che progressivamente si è fatta tale fino all'immedesimazione a Cristo e alla sua croce. Non per niente nel nome di religiosa assunse, negli ultimi anni della sua vita, assunse il nome di Teresa Benedetta della Croce. E così immolata e così splendente oggi in paradiso, noi la invochiamo per l'Europa, per la sua Europa, in modo particolare per quella Europa che più soffre, che più geme, che più ha sofferto, che più ha gridato anche a Cristo, liberami. Ed è stata l'Europa della persecuzione, dell'annientamento di un intero popolo come quello ebreo, dal quale, e questo voglio sottolinearlo fortemente, dal quale Edith Stein non si è mai tolta del tutto, non si è mai tolta per niente, anzi, perché lei ha inteso la sua conversione, l'ha intesa come un momento di verità circa la fede del popolo ebraico. Cioè il popolo ebraico attende il Messia, no? E lei l'ha trovato. E l'ha detto a loro, io l'ho trovato. Io non rinnego tutta la mia fede ebraica, giacché aderisco a Cristo, ma compio la fede ebraica, la do ad essa compimento. L'attesa del popolo ebraico del Messia si è compiuta per Edith Stein, in Cristo. E questo l'ha resa aperta a una continua relazione con il suo popolo, il popolo ebraico, anche se ha dovuto soffrire per questo, perché evidentemente è stata considerata all'inizio come una, non vorrei dire traditrice, ma certamente come una che ha rinnegato. Particolarmente la madre le fu contraria nella conversione e in famiglia non tutti la compresero. E anche questo è un aspetto della croce che è stata vocazione, destino di Edith Stein, ma destino concreto, carico di tutta la sofferenza che essa comporta. A Edith Stein il Papa Giovanni Paolo II polacco, è la città natale di Edith Breslau Wroclaw, oggi è Polonia, polacco che aveva conosciuto da giovane durante la seconda guerra mondiale tanti ebrei a Cracovia e si era fatto anche amico di molti ebrei e che quindi aveva avuto una personale esperienza di prossimità agli ebrei, lui ha scelto proprio questa martire tedesca vicina ai polacchi, immolatasi in territorio polacco, anche Auschwitz è in Polonia. La scelta come patrona distante temporalmente dalle altre due, da Caterina da Siena e da Brigida di Svezia, la scelta consapevolmente per porci di fronte anzitutto il modello di una conversione a 360 gradi, perché chi pensa molto anche difficilmente si converte, perché spesso chi pensa è anche superbo, non è umile tanto da rassegnarsi al mistero di Dio, vorrei dire a sottoporsi alla signoria di Dio, viene molti pensano di questi intellettuali che sia limitante aderire a Dio, limitante. Una ella invece ha saputo cogliere in Dio la verità, colui che fa verità sull'uomo e sul suo destino eterno, che passa necessariamente dalla croce. C'è la scelta però, Giovanni Paolo II, c'è la proposta come compatrona d'Europa, perché l'Europa deve rendersi conto che non può continuare a essere Europa della ratio, chiusa alla luce della Fides. Un'Europa che pensa, ma che non deve cedere alle tentazioni di un illuminismo che è ormai tramontato, ma che ostinatamente si ripropone. Passano le generazioni, ma questo illuminismo, questo razionalismo non se ne va, ogni tanto viene riproposto, vi è, come ho detto poco prima, questa superbia umana, ecco. Però anche ci propone un'altra Europa in Edichstein, il Papa Giovanni Paolo II. L'Europa fatta di popoli, di matrici spirituali diverse, ma che sa amalgamarsi, sa convivere e sa addirittura arrivare al porto della salvezza. Sa, perché Edith, come ho detto prima, arriva alla rivelazione cristiana senza rinnegarsi come figlia del popolo giudeo. C'è una solidarietà, oserei dire, tra modi di credere in Dio. C'è una sintesi che Edith Stein rappresenta, che deve condurre gli europei, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, ovvero appartenenti a diverse esperienze religiose, a coltivare gli immensi campi del progresso, certo, dell'emancipazione, per esempio, della condizione della donna, della vita economica, fabbriche, della civiltà superattiva, a riscoprire però che vi è un primato sulle cose, ed è il primato della contemplazione, del silenzio, della preghiera, dal quale non può nascere un modo di impegnarsi nella vita sociale e civile più autentico, radicato su valori più elevati, quelli che rendono l'uomo più uomo. Dalla contemplazione, dal silenzio, dalla preghiera all'impegno nella vita sociale, politica, culturale, in favore dei valori più alti e più elevati. L'Europa ha bisogno di questo salto. Ha bisogno di questo salto. Per vincere anche i tempi della crisi, che non è mai solo crisi economica, crisi di denaro, ma è sempre anche crisi spirituale, cioè crisi dei valori. E dove i valori sono in crisi, non possiamo pretendere di costruire grandi cose e soprattutto di costruire futuro. Edith Stein la invochiamo per la pace in Europa, per il dialogo interreligioso in Europa, per un dialogo elevato, un dialogo fraterno, un dialogo improntato ai valori della giustizia, della verità, della pace, dell'amore tra le persone e tra i popoli e anche tra le fedi. La invochiamo su coloro che non credono, e sono molti in Europa e pare siano sempre di più, soprattutto perché non pensano. Non sanno pensare a Dio, sono così superbi da non pensare, da non poter, e questi sono gli intellettuali razionalisti, da escludere assolutamente Dio come causa degli eventi umani, ma anche e spesso perché indifferenti, non credenti perché indifferenti, che non si lasciano molti europei bagnare e assorbire da Dio. È su questa Europa lontana, per diverse motivazioni, ideologiche o di superficialità, che noi invochiamo il patrocinio di Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, chiedendo al Signore che mai più in l'Europa sia distrutta e toccata dalla guerra. L'Europa è portatrice di grandi valori, di grandi principi. In Europa vi è la testimonianza ancora presente nelle pietre degli edifici di una scuola di grande civiltà. L'Europa deve sapersi elevare, deve saper essere degna della sua storia, che è una storia di grandi elevazioni anche spirituali e soprattutto morali, di valori etici. Non possiamo prescindere da questa Europa. Se l'Europa abdica al suo ruolo di faro per l'umanità, di faro di civiltà, conclude se stessa. Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, vegli su questa Europa, faro per l'umanità intera.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania, oggi sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi. E gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori, raccontando la sua vita, cominciando dalla vocazione.
3: Grazie di questa possibilità che permette ogni tanto di parlare di sé, quando sarebbe bene non parlarlo quasi mai. Però lo si fa per uno scopo pastorale, per uno scopo di informazione, e quindi è ben gradita l'occasione. Io sono originario di Rossano Calabro, nel mondo forse conosciuto soprattutto per il Codex Populus Rossanensis, questo evangeliario del VI secolo, unico in Calabria e nel mondo, dove nella bellezza delle miniature, che rappresentano alcune scene evangeliche, si stagliano le pagine del Vangelo di Matteo e di Marco, scritte in argento su fogli color porpora, con i primi righi in oro, segno di un tempo in cui Rossano era, per il mondo bizantino, un riferimento preciso. Tant'è che lì sono nati grandi santi come San Nilo di Rossano, San Bartolomeo, una tradizione che è arrivata fino a Roma ed oggi Rottaferrata è la testimonianza di oltre un millennio di quella tradizione che partì dalla Calabria ha portato veramente nel mondo il senso dell'Oriente cristiano. Forse anche famoso Rossano per un'altra specialità, la liquirizia. Non dico il cognome della famiglia, tanto è noto per evitare la pubblicità, ma lo possiamo dire, penso. Sono due eccellenze che fanno di Rossano in modo diverso. Sono andato là, sono vissuto là negli anni della mia fanciullezza e ho iniziato proprio a Rossano il cammino per il presbiterato, avendo nella mente, da quanto memoria, sempre solo questo: diventare prete. Mai altre idee. Là ho compiuto gli studi delle scuole medie e del ginnasio. Poi siamo passati a Catanzaro, dove c'era il seminario regionale di liceo e di teologia.
2: La sua famiglia come ha preso questa decisione?
3: Mia madre, che veniva da una famiglia molto religiosa, da quando mi è stato detto dopo lo notavano, molto contenta chiaramente. Mio padre vive un'esperienza molto dura, perché dopo 8 anni di prigionia in Africa, partito come soldato e tornato come ex prigioniero degli inglesi, aveva delle idee e delle preoccupazioni da lì più legate alla problematica della famiglia, del bisogno. Non l'ha presa male, molto rispettosa, perché c'era un grande amore di mio padre e mia madre. Ed hanno sempre seguito dopo questo cammino del figlio con grande rispetto, con grande attenzione, lasciando la libertà, ma abbastanza contenti, possiamo dire, quindi da questo punto di vista. A Catanzaro abbiamo fatto gli studi di liceo e di teologia, in tutto 8 anni, periodo bellissimo, perché rappresentava e anche oggi rappresenta per noi il grande amore che Pio X ha avuto per la Calabria, fondando questo seminario regionale. E do la possibilità di conoscerci con altri giovani ragazzi della Calabria, permesso legami che ancora oggi nel tempo si perpetuano. Ordinato sacerdote nel 72, sono stato richiesto dal vescovo di essere animatore in seminario a Rossano, cosa che ho fatto fino al 78, via via passando da animatore a vicettore, poi rettore del seminario. In modo del tutto inaspettato, nel 78, ecco, il 2 giugno, il mio vescovo mi chiese che la Conferenza Episcopale aveva pensato che diventassi il rettore del seminario regionale, cioè laddove avevo studiato e dove c'era rimasto un po' di cuore, mi si chiedeva di essere un buon responsabile. Fu una realtà del tutto inattesa, anche per l'età molto giovane, e con la fiducia dei vescovi sono stato là per 7 anni, formando con prorettore, perché c'era il rettore che era vescovo ausiliare, poi per il cambio e per 2 mandati rettore del seminario. Terminati i 2 mandati, un'altra richiesta del tutto inattesa, che veramente mi ha molto colpito, quello di essere desiderato di dare una mano in segreteria di Stato a Roma. e l'ho fatta all'85 all'88, quando sono tornato, perché in Giunci si erano morti questi sacerdoti, e il mio vescovo di allora, Monsignor Serafino Spivetti, di grande memoria, fece intendere che c'era da parte sua un desiderio che gli desse una mano. E la terza volta lui tornava alla carica, e due volte l'ho rifiutato perché ero troppo giovane, ma l'ha fatto con grande garbo, dicendo che non voleva rovinare, diceva lui, il mio futuro, ma gli avevo detto quando c'è bisogno, come sono andato così ritorno. Quindi sono stato vicario generale con lui per 4 anni, poi al cambio di vescovo, per cui lui fu nominato arcivescovo Benevento, restai vicario episcopale, prima per evangelizzazione, catechesi, cultura e scuola, poi dopo per cultura e ecumenismo, con i due vescovi successivi. E quindi in questo compito ci è svolto unitamente anche all'assistentato presso anche gruppi professionali di associazioni molto serie come i medici cattolici, i giuristi cattolici, l'UCIM, a svolgere questo ministero di animazione culturale e anche spirituale, fino a quando appunto non c'è stata questa richiesta ancora una volta del Santo Padre con vescovo di Oppio Palmi, venuta il 27 marzo 2012 con l'ordinazione il 13 maggio, volutamente il giorno della Madonna di Fatima, e poi l'ingresso in diocesi il 30 giugno. E da allora sono qui a compiere questo ruolo con più grande buona volontà che si possa chiedere e si possa desiderare per venire incontro ai bisogni del popolo.
2: Quindi lei non ha mai fatto il parroco?
3: No, l'ho fatto il parroco per 3 anni, fatto bene farmi la domanda, perché quando venni da Roma il mio arcivescovo mi chiese vicario generale, però mi disse pure fracci le parrocchie che da qualche per molto tempo sarà lasciata dai padri, vorrei, per me fu una sorpresa, perché in quell'occasione c'era non solo il vicario generale ma anche il sinodo di cui ero segretario generale, era molto impegnativo. Ho avuto una parrocchia di Stano Scavano che se avessi avuto solo quel compito sarebbe una cosa bellissima, perché è una realtà moderna di problematiche nuove e c'erano tutte le componenti di una pastorale molto seria: il turismo, le ditte, le industrie, la città dell'Enel, realtà ecclesiale molto bella. Quindi l'ho fatto per quegli anni, poi era impossibile continuare a mettere insieme queste 3 cose ed è stata un'esperienza molto, molto bella.
2: E lei come considera oggi il ruolo del parroco nella Chiesa? Secondo alcuni il ruolo di un prete è fare il parroco, è la cosa normale.
3: Beh, Primo Mazzonara diceva che un vero prete è il parroco, per dirlo lui, che è stato tutto a fare il parroco, e questo è verissimo. Ed è vero, è una figura di primaria importanza. E quando certe volte si sentiva dire nel passato, nel presente, sì, vabbè, ma poi questo può fare il parroco, quasi per dire, stiamo attenti. Perché il parroco, considerando la parrocchia come anche la pensa attualmente la Chiesa, una realtà fondamentale per il territorio, fondamentalissima, perché permette una capillarità dovunque sul popolo di Dio, eppure con dei limiti, anche con delle aperture da avere, di un indubbio valore. Per la realtà odierna un parroco deve essere veramente all'altezza, alla grande. E questo esige allora che per l'età e per la preparazione, per la sensibilità, direi che non tutti possono fare i parroci, non tutti potrebbero fare i parroci, perché il parroco ci arrivi con l'età che ha dinanzi a sé un insieme di generazioni, dei più piccoli e dei più grandi, e solo non essendo l'umiltà, della capacità, non perché è stato nominato parroco, pensa di essere chissà che cosa. È un ruolo importante, molto serio, molto bello, fondamentale, e direi che in fondo la vitalità della Chiesa, delle nostre chiese, dipende soprattutto

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, e lui ci ha raccontato la sua vita di sacerdote. Io gli vorrei chiedere però una cosa specifica, la sua esperienza di archivista, perché lui ha nella sua curriculum, nella sua storia, un'attenzione a questa cosa dell'archivio storico del Vaticano, di questa esperienza. Com'è stata? Lei è ancora presidente degli archivisti?
2: Sono presidente dell'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d'Italia, quindi sarebbe la BEI. Invece l'Associazione Archivisti Ecclesiastici è la AAE ed è internazionale, cioè per quanto è nata in Italia, è un po' chi dirige, carissimo Don Gaetano Zita, italiano, quello è internazionale ed è sotto la Santa Sede. La BEI invece è sotto la Conferenza Episcopale Italiana, no? Quindi attualmente il compito è quello, ma ci partiamo dall'archivistica. Beh, un po' i miei interessi di studio sono stati sempre legati alla storia della Chiesa, e questo perché io sono vissuto, ho respirato a Rossano, nei luoghi più belli della storia religiosa di Rossano, la cattedrale, il codice, il museo di Cesana da piccolo, la stessa parrocchia dove sono nato e battezzato, è un convento del XV secolo costruito vivente San Bernardino da Siena, quindi poi Rossano è una cittadina di grande interesse culturale e anche artistico. Quindi l'archivistica è nata come necessità per uno storico di avere come luogo privilegiato soprattutto l'archivio, cioè la ricerca si fa soprattutto con l'archivio, non esclusivamente ma con l'archivio. E allora, quando ero a Rossano, prima di andare a Roma, l'arcivescovo di Ultimo Giorgio Cantisano mi chiese di ordinare l'archivio diocesano. Mi c'ero messo di buzzo buono, anche dopo aver fatto molte prime ricerche, poi furono pubblicate in volumi piuttosto interessanti sotto ascolto del professore Gabriele De Rosa, che tra Salerno, allora il Veneto, aveva dato avvio ad una stagione molto bella. Quindi l'archivio è stato un po' sin da allora normalmente, necessariamente, il campo di lavoro, cosa che è durata negli anni, questa volta anche per motivi di essere non solo studiatore di archivi ma in qualche modo creatore di archivi. Uno che fa il rettore di un seminario regionale, no? Come l'essere vescovo, produce continuamente. Dovendo negli anni successivi ho fatto delle ricerche, allora chiaramente l'archivio diocesano è il punto di partenza, ma poi si è allargato anche ad altri archivi, quello dell'archivio segreto del Vaticano, all'archivio dell'Opera dei Congressi di Venezia, all'archivio centrale dello Stato, ad altri archivi centrali e civili della realtà calabrese, per poi come ho detto, per lo storico, fino a quando la Conferenza Episcopale non mi ha nominato responsabile dell'archivio della Conferenza Episcopale. Un lavoro che abbiamo fatto con gli alunni, che ha bisogno sempre di essere molto attenzionato, e le posso dire che quando io ho imparato dall'archivio è stata una scuola molto seria per la mia vita, anche di cristiano, sacerdote e di vescovo. Uno, per esempio, no? Quando uno ha modo di studiare una unità archivistica dove dalla prima carta all'ultima è seguita una vicenda, un modo di cogliere come vanno certe vicende ed è di una illuminazione estrema seguire tutte le cose, e attrezza molto in una vita. Oggi vi posso dire che non è che tante realtà non mi meravigliano, ma non mi trovo impreparato, non mi spiazzano, sapendo come certe cose vengono impostate, portate avanti e concluse. In questi anni da vescovo ho dovuto mettere da parte gli archivi, sebbene direttamente sto producendo per l'archivio, perché è chiaro, ogni attività amministrativa produce, e speriamo che una passione posso riprendere per le ricerche quando sarà possibile, se il Signore piacerà di darmi tempo e recuperi.
1: Io vorrei però chiedere a Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, di fare un passo indietro, ritornare ai suoi anni del seminario per raccontarci, ma com'è andata col Concilio Vaticano II, che lei un po' ha seguito quando era in seminario?
2: Ma io l'ho vissuto tutto in diretta, possiamo dire, perché?
1: Del seminario per raccontarci, ma com'è andata col Concilio Vaticano II, che lei un po' ha seguito quando era in seminario?
2: Ma io l'ho vissuto.

0: del Vaticano II. Perché? Perché quando ci fu l'indizione da parte di ormai il nostro caro santo Giovanni XXIII III, l'arcivescovo del tempo, nonostante avesse una sua età, era apertissimo dal mondo contemporaneo e quindi con delle istruzioni, con delle conferenze, seguivo questo evento. Ma in diretta vuol dire che quando iniziavano le sessioni conciliari, mio padre partiva con il mio arcivescovo. E questo adesso posso dire per mia madre era un po' una sofferenza. Dice, ma perché per la moglie è diversa, insomma, no? Dice, ma che vanno trovando questo, no? Di lasciare la famiglia, se non è una madre molto religiosa, però anche in quell'anno poi è nata mia sorella più piccola, no? E quindi mia madre si è vista sola per un certo periodo, no? Proprio sulle dirette, per cui, per esempio, i primi documenti con giro pubblicati dell'edizione Pauline, a me mio padre l'ha mandato e ce l'ho conservato molto, molto geloso, le leggevo proprio in diretta, no? Oppure per esempio quando nelle diverse sessioni c'erano delle iniziative particolari e quindi poi anche agli autisti faceva qualche attenzione. Io a caso c'ho molti ricordi del Vaticano II, che poi un domani vorrò lasciare chiaramente nelle sedi più competenti. E questo discorso, c'è anche una corrispondente mio padre e mio padre durante il concilio, non solo dei padri conciliari, ma anche diciamo di marito e moglie, no? Questo unitamente a sacerdoti in seminario che vivevano anche con noi questa apertura, ha permesso veramente di vivere una stagione bella tra un seminario che ricordava impostazioni di un tempo e un seminario che si apriva piano piano a queste esigenze, a questa formazione, che soprattutto a Catanzaro poi, dal 65 in poi, ha avuto il clou, quando il Vaticano II effettivamente ha iniziato. E là noi abbiamo notato le differenze che cominciavano a venire in emergenza. Però eravamo anche figli di questo nuovo insegnamento conciliare. Per noi l'optato Antotius, la Presbiteria Nordis e anche tante altre esortazioni. E poi soprattutto la riforma liturgica, che rappresentava già per futuri sacerdoti il grimaldello per poter nel mondo contemporaneo entrarci nel modo più bello e l'attenzione ad un'apertura che forse i seminari prima non avevano. Quindi abbiamo visto nella formazione del seminario l'apertura progressiva della Chiesa al mondo e di noi della Chiesa per il mondo.
1: Ringrazio Monsignor Francesco Milito, Vescovo di Ovvido Mamertina Palme, anche di questo ricordo così sentito e partecipe del Concilio Vaticano II. Grazie moltissimo.
0: Grazie a lei.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo, perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni, e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità. E questo è qualcosa di bellissimo, perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella Bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti, che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelo Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto, con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi. È un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, attraverso il modo con il quale salva dalle acque del Giordano Pietro, che aveva chiesto di camminare sul lago, ma a un certo momento perde la propria fede nella parola del Signore. E allora Gesù lo ripesca e gli dice: uomo di poca fede, di fronte alle difficoltà della vita che incontriamo anche noi, qualche volta corriamo il rischio di perderci, di perdere il riferimento a Dio, smarrendoci nella nostra vita umana, ma anche nella dimensione della fede. E allora Gesù ripete oggi per noi, uomini di poca fede, donne di poca fede, di fronte alle difficoltà della vita, il Signore non abbandona mai nessuno. Ricordiamo un'altra ragione per la nostra preghiera oggi. Ricorre in questi giorni l'81esimo anniversario dello sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Accogliamo la parola del Pontefice, che già dall'inizio del suo pontificato si è rivolto predicando la pace disarmata e disarmante. Ma se non c'è questa pace disarmata dentro il nostro cuore, non possiamo diffonderla agli altri, mentre chiaramente invochiamo la luce del Signore per quanti sono responsabili delle tante piccole e grandi guerre che ci sono oggi nel mondo. E allora invochiamo la misericordia e il perdono del Signore, ma anche la luce della Sua grazia. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte del Signore l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impietoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

ascolterò che cosa dice il Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

0: Alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso il loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, davvero, tu sei il Figlio di Dio». Parola del Signore. Nelle letture della scrittura che abbiamo ascoltato ci vengono presentate due manifestazioni del Signore, due teofanie. Al profeta Elia si mostra non nel terremoto, nel fuoco, ma nella brezza all'imbocco della caverna dell'Oreb. Agli apostoli, in particolare a Pietro, si rivela nella persona di Gesù che domina il mare. Qual è allora il significato di queste due manifestazioni del Signore? Ce lo dice il Salmo responsoriale, che parla di salvezza ormai prossima, espressa attraverso questa terminologia, queste parole: misericordia, pace, grazia, fedeltà, giustizia. Dio viene incontro all'uomo specialmente nei momenti di necessità. Quando però l'uomo lo invoca con

fede. L'episodio di Gesù che cammina sulle acque non vuole essere e non è un esempio di potenza da parte del Signore Gesù, ma è il segno di una vicinanza forte nei confronti dell'uomo. Ma Gesù viene dopo aver passato tutta la notte in preghiera, perché era stato sconvolto dopo aver appreso della morte di Giovanni Battista, perché in quella morte chiaramente il Signore vedeva quasi un preannuncio del suo destino. Ma Gesù continua a camminare in mezzo agli uomini. In questa prospettiva allora si comprende anche il valore della prima lettura. Elia fu giasco e deluso, sale sul monte Oreb e scopre il Signore nella brezza, direi nel silenzio del proprio cuore. Lo scopre nella propria interiorità, nel silenzio sottile, perché Dio ama non imporsi con il fragore della potenza, ma si lascia conoscere nella discrezione, nella presenza che non fa rumore. Il problema è se il cuore dell'uomo, il nostro cuore, nel silenzio è capace di accoglierlo. Intanto i discepoli, mentre Gesù scende, sono sul lago. Il vento è contrario, stanno pescando e sul finire della notte, mentre la fatica prende i discepoli, l'Evangelista Matteo sottolinea in quel momento la violenza del mare, la notte e il vento. La notte è il tempo dell'incertezza, il mare è il simbolo del caos, ciò che sfugge al controllo dell'uomo, il vento è la forza che scompagina ogni progetto, sono immagini delle nostre paure, delle stagioni della nostra vita, che continua chiaramente ad avanzare anche nei momenti difficili che attraversiamo. Nessuno è immune dalle difficoltà della vita. E allora è proprio in quei momenti che Gesù si avvicina. Non aspetta che il mare si calmi, ma entra nella tempesta, cioè nella realtà della storia dell'uomo. Nella mentalità biblica ricordiamo che il mare in tempesta, il lago in tempesta è il simbolo del male, della inconsistenza. E allora possiamo camminare nelle difficoltà che incontriamo nella vita, ma è necessario che abbiamo fede, e da questo rapporto con Dio che si fa vicino all'uomo, che va incontro all'uomo come va incontro ai discepoli, nasce la possibilità di superare le difficoltà della vita. San Matteo ci racconta proprio questo episodio di Pietro, che quasi a sfidare Gesù che cammina sulle acque, fa camminare anche a me. E Pietro, e Gesù gli dice: vieni. E allora Pietro comincia a camminare, perché la parola di Dio è una parola creatrice, capace di rendere possibile ciò che all'uomo è impossibile. Ma di fronte a questa possibilità che il Signore ci dona, c'è la fragilità della nostra esistenza, della nostra fede. Finché Pietro tiene fisso lo sguardo su Gesù, cammina. Quando invece torna a guardare se stesso, le proprie preoccupazioni in maniera esclusiva, comincia ad affondare.
E questa è un'immagine della straordinarietà della verità e delle difficoltà della nostra fede, ma anche il momento in cui possiamo recuperare l'orizzonte vero della vita e della fede cristiana. E questa è la certezza che la liturgia ci offre oggi attraverso questo ricordo concreto della vita di Gesù e di Pietro. E come Elia, allora, vorremmo incontrare Dio non in segni straordinari, o come Pietro, che vuole camminare sulle acque, ma il Signore ci insegna che è la fede che dà senso al nostro camminare nella realtà della vita, anche quando è difficile, nell'essere finalmente tranquilli perché crediamo alla Sua parola e alla Sua presenza. E allora il Signore ci insegna che la fede non consiste nell'essere risparmiati dalle tempeste della vita, ma nel scoprire che proprio mentre il vento continua a soffiare e a sconvolgere alle volte la nostra esistenza, il Signore è vicino a noi, ci tende la mano come ha fatto a Pietro, e di fronte alle difficoltà della vita ci salva. Sì, anche a noi potrebbe dire e dice che alle volte siamo persone di poca fede, non abbiamo quella fiducia profonda che il Signore anche nelle difficoltà della vita non ci abbandona mai.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo unanime la nostra preghiera al Padre ricco di misericordia, perché continui a venire su di noi con provvidente tenerezza. Preghiamo dicendo: benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Benedici la tua Chiesa, Signore. Per la Santa Chiesa, nella fedele testimonianza di tutti i battezzati, sia nel mondo il segno efficace dell'amore di Dio che salva, specie nelle ore più oscure della storia, noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, con instancabile sollecitudine, ricerchino i fratelli smarriti e lontani, per offrire loro la gioia del perdono. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i popoli della terra, si spengono rivalità e violenze e cresca l'impegno sincero per il bene comune, nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i giovani delusi e sfiduciati da false promesse, nasca in loro un ardente desiderio di cercare Gesù Cristo con apertura d'animo e senza pregiudizi. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per la Chiesa, guidata da Papa Leone, che opera con coraggio, realismo e tenacia per una pace disarmata e disarmante, possa diventare sempre più una casa dove elaborare, proporre e testimoniare percorsi di convivenza radicati nel Vangelo delle Beatitudini e condivisibili con tutte le persone di buona volontà. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per le nostre comunità parrocchiali ed associazioni ecclesiali, come proposto dal Papa e rilanciato dai nostri Vescovi, possano divenire dei riferimenti espliciti dove offrire una formazione ad una mentalità e difesa non violenta, innestando gradualmente tale attenzione ed esigenza evangelica nella catechesi, liturgia e carità, per fare di ogni battezzato un artigiano di pace. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore. O Padre, donaci di camminare sotto la guida del tuo Spirito e fa che ci rallegriamo per i germi di bene che spargi nel cuore di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 266.

pregate fratelli e sorelle perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra. È un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno di vita immortale, perché possediamo sin d'ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando nelle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Luisa ed Egidio, Rinaldo e Maria, Guerino, Rosa e Romeo, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, santificato.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, a tener presente che sabato è festa della Madonna Assunta, il venerdì la messa prefestiva e le messe del giorno dell'Assunta secondo l'orario festivo. In preparazione alla festa dell'Assunta trovate anche nel foglio parrocchiale un momento di preghiera per questa settimana, ogni giorno della settimana. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo il canto 10.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica presieduta da Don Pieraldo Colussi in questa 19ª domenica del tempo ordinario. A tutti voi, cari amici, auguro una buona e serena domenica, anzi superiamo anche la serena, andiamo a una santa domenica per tutti voi. Corrado vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento in diretta a domattina alle 8. La Radio Voce nel Deserto continua le proprie trasmissioni pomeridiane e poi serali e poi notturne 24 ore su 24 per rimanere sempre in vostra compagnia, per essere uniti, per sentirci insieme, inclusione. Grazie a tutti per l'ascolto e per gli aiuti che ci donate.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo, in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Udigne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via Francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna, che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di vivere in amicizia. È un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di

fondatori dei frati predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona di Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile, sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica!

Certamente, di lei resta ben più di un simbolico pugnetto di polvere o di un ricordo inciso nel marmo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua vicenda è balzata via via all'attenzione della comunità internazionale, rivelando la sua grande statura non solo filosofica, ma anche religiosa, e il suo originale cammino di santità. Era stata una filosofa della scuola fenomenologica di Husserl, una femminista ante litteram, teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità ebrea e agnostica, monaca e martire. Una personalità, ha detto di lei Giovanni Paolo II, che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo. Elevata all'onore degli altari l'11 ottobre 1998, la sua santità non può comprendersi se non alla luce di Maria, modello di ogni anima consacrata, suscitatrice e plasmatrice dei più grandi santi della storia della Chiesa. Beatificata in maggio del 1987, dichiarata santa in ottobre, entrambi i mesi di Maria. Si è trattato soltanto di una felice quanto fortuita coincidenza?

c'è in realtà un filo mariano che si dipana in tutta l'esperienza umana e spirituale di questa martire carmelitana, a cominciare da una data precisa, il 1917. In Italia è l'anno della disfatta di Caporetto, in Russia della rivoluzione bolscevica. Per Edith, il 1917 è invece l'anno chiave del suo processo di conversione, l'anno del passo lento di Dio, mentre lei, ebrea agnostica e intellettuale in crisi, brancola nel buio, non risolvendosi ancora a decidere per Dio, a molti chilometri dall'Università di Friburgo, dove è assistente alla cattedra di Husserl nella città eterna, il francescano polacco Massimiliano Kolbe, con un manipolo di confratelli, fondava la Milizia dell'Immacolata, un movimento spirituale che nel suo forte impulso missionario, sotto il vessillo di Maria, avrebbe raggiunto negli anni a venire il mondo intero per consacrare all'Immacolata il maggior numero possibile di anime. Del resto, è come dimenticarlo, quello stesso 1917 è pure l'anno delle apparizioni della Madonna ai pastorelli di Fatima. Un filo mariano intreccia misteriosamente le vite dei singoli esseri umani, stendendo la sua trama segreta sul mondo. Decisiva per la conversione della Stein, al cattolicesimo fu la vita di Santa Teresa d'Avila, letta in una notte d'estate. Era il 1921, Edith era sola nella casa di campagna di alcuni amici, i coniugi Conrad Martius, che si erano assentati brevemente lasciandole le chiavi della biblioteca. Era già notte inoltrata, ma lei non riusciva a dormire. Racconta: presi casualmente un libro dalla biblioteca, portava il titolo Vita di Santa Teresa narrata da lei stessa. Cominciai a leggere e non potei più lasciarlo finché non ebbi finito. Quando lo richiusi mi dissi: questa è la verità. Aveva cercato a lungo la verità e l'aveva trovata nel mistero della croce. Aveva scoperto che la verità non è un'idea, un concetto, ma una persona, anzi la persona per eccellenza. Così la giovane filosofa ebrea, la brillante assistente di Husserl, nel gennaio del 1922 riceveva il battesimo nella Chiesa Cattolica.

Edith poi, una volta convertita al cattolicesimo, è attratta fin da subito dal Carmelo, un ordine contemplativo sorto nel XII secolo in Palestina, vero giardino di vita cristiana. La parola Carmel significa difatti giardino, tutto orientato verso la devozione specifica a Maria come segno di obbedienza assoluta a Dio. Particolare non trascurabile, un'altra coincidenza, il giorno in cui la Stein ottiene la risposta di accettazione da parte del convento di Lindenthal, per cui aveva tanto trepidato nel timore di essere rifiutata, è il 16 luglio del 1933, solennità della Regina del Carmelo. Così Edith offrirà lei, alla Mamma Celeste, quale omaggio al suo provvidenziale intervento, i grandi mazzi di rose che riceve dai colleghi insegnanti e dalle sue allieve del Collegio Marianum, il giorno della partenza per l'agognato Carmelo di Colonia. Il 21 aprile 1938, Suor Teresa Benedetta della Croce emette la professione perpetua. Fino al 1938, gli ebrei potevano ancora espatriare in America per lo più o in Palestina. Poi invece, dopo l'incendio di tutte le sinagoghe nelle città tedesche nella notte fra il 9 e il 10 novembre, passata la storia come la notte dei cristalli, occorrevano inviti, permessi, tutte le carte in regola. Era molto difficile andare via. In Germania era già cominciata la caccia aperta al giudeo. La presenza di Edith al Carmelo di Colonia rappresenta un pericolo per l'intera comunità. Nei libri della famigerata polizia hitleriana, infatti, Suor Teresa Benedetta è registrata come non ariana. Le sue superiori decidono allora di farle espatriare in Olanda, a Echt, dove le carmelitane hanno un convento. Prima di lasciare precipitosamente la Germania il 31 dicembre del 1938 nel cuore della notte, Suor Teresa chiede di fermarsi qualche minuto nella chiesa Maria della Pace per inginocchiarsi ai piedi della Vergine e domandare la sua materna protezione nell'avventurosa fuga verso il Carmelo di Hecht. Ella, aveva detto, può formare a propria immagine coloro che le appartengono e chi sta sotto la protezione di Maria, lei concludeva, è ben custodito. L'anno 1942 segnò l'inizio delle deportazioni di massa verso l'est, attuate in modo sistematico per dare compimento a quella che era stata definita come la Handlösung, ovvero la soluzione finale del problema ebraico.

Neppure l'Olanda è più sicura per Edith. Il pomeriggio del 2 agosto, due agenti della Gestapo bussarono al portone del Carmelo di Echt per prelevare Suor Stein insieme alla sorella Rosa. Destinazione: il campo di smistamento di Westerbork, nel nord dell'Olanda. Da qui, il 7 agosto venne trasferita con altri prigionieri nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il 9 agosto, con altri deportati, fra cui anche la sorella Rosa, varcò la soglia della camera gas, suggellando la propria vita col martirio. Non aveva ancora compiuto 51 anni.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche su internet andando sul sito Vatican News, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e scaricate il podcast che vi occorre, che vi piace ascoltare. Sapete che tutte le trasmissioni storicamente sono riepilogabili, registrate proprio sul sito e quindi riascoltabili. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto, grazie padre Antonio.
1: Grazie a voi per tutto quello che facciamo insieme.
0: Grazie a padre Antonio Rungi, che sarà appunto una colonna di questa trasmissione che ci accompagnerà. E però oggi, padre Antonio, siamo ad agosto, parliamo delle vacanze, il senso cristiano delle vacanze, padre Antonio, e poi verso la fine ci soffermeremo ovviamente anche su una visita molto importante, quella di Papa Leone ad Assisi, anche perché si è parlato di pace, si sono incontrati tanti giovani, insomma è l'occasione anche per ritornare su queste tematiche. Io però ti farei iniziare subito dal senso cristiano delle vacanze, il valore del riposo, cristianamente parlando, padre Antonio, qual è?
1: Perché noi cristiani abbiamo bisogno di riposarci, ma non perché lavoriamo tanto, ma semplicemente perché l'alternanza lavoro-riposo è fondamentale in ogni esperienza umana di carattere così proprio personale ma anche sociale. Quindi quando noi parliamo del senso cristiano delle vacanze intendiamo essenzialmente isolare un tempo necessario per fermarci un attimino, non perché dobbiamo stoppare ogni attività, ogni cosa, ma semplicemente per riflettere meglio su noi stessi, sulle nostre esigenze spirituali, materiali, familiari, sociali. In fondo le vacanze ad agosto oppure in altri periodi comunque sono importanti perché partono da una visione di fede, perciò diamo questa terminologia diversa dagli altri. Per noi cristiani il senso della vacanza è avere di riferimento un'esperienza forte di Dio anche in questo periodo. Saranno pochi giorni, saranno mesi interi, ma saranno in base a quelle che sono le possibilità di ciascuno di usufruire, perché non tutti sappiamo benissimo che possono utilizzare lo stesso tempo per le vacanze. Certamente c'è un significato diverso rispetto a coloro che non hanno fede. Per noi cattolici chiaramente la vacanza è un tempo di distensione, di rapporti umani più profondi, di spiritualità più sentita, di maggior tempo da dedicare al Signore, di pregare di più, di partecipare all'Eucaristia, di utilizzare anche libri importanti per la nostra lettura, per la crescita spirituale. Cioè effettivamente dovunque stiamo, possiamo andare o staremo in montagna, al mare, ai laghi, oppure dovunque ci troviamo, pure a casa, perché la vacanza la possiamo anche trascorrere a casa facendo le solite cose ma distanziandoci dal lavoro. Lo dobbiamo fare sempre con questa visione proiettata su Dio e con Dio.
0: Hai toccato dei capitoli molto interessanti, padre Antonio, no? Che andrebbero analizzati uno per uno. Proviamo a partire da quello che mi ha colpito. Tu hai detto un tempo di grazia, sintetizzo in questo modo: il riposo non è ozio vuoto, ma un modo per, direi io, custodire un po' la dignità della persona umana facendo quelle cose che hai detto. Ecco, che cosa vuol dire che il riposo non è ozio vuoto? Perché molto spesso tante persone pensano che il riposo sia non far nulla, no? Il beato non far nulla. In realtà non è così.
1: Come giustamente dici tu, l'ozio sappiamo benissimo è il padre dei vizi, lo dicevano gli antichi padri della Chiesa, proprio confermiamo ancora oggi. E contemperare l'esigenza, come vi dicevo prima, del riposo spirituale, materiale, fisico, per poter contemperare l'altro aspetto della ripresa dopo questo periodo. Quindi non fare più niente è assurdo, non entra nella nostra visione. Durante le vacanze non esiste il concetto dell'ozio, cioè che effettivamente può determinare una situazione di mettersi con le braccia conserte, non utilizzare il tempo che il Signore ci dà anche in questo periodo per fare del bene, per pregare, per elevarci spiritualmente. Anzi, io direi che c'è maggiore attenzione e anche preoccupazione per ciò che riguarda la vita interiore. L'ozio non ti porta a non fare niente in senso assoluto. L'ozio anche in termini più umano è quello che ti proietti in una visione diversa del vivere quotidiano. Superi questa fase iniziale con una visione di positività, Per cui questo passaggio dal non fare niente chiamato ozio diventa un fare qualche cosa per se stessi, per gli altri, anche per la comunità. Dunque noi andiamo in vacanza, possiamo fare tanto e di più, basta inserirsi nel contesto della vita ecclesiale o sociale di un territorio, che possiamo anche dare il piccolo contributo di idee, di riflessione. Certamente non è che dobbiamo strafare nel lavorare, ma evitare, come dicevi tu, effettivamente di metterci con le mani conserte e dire adesso è il tempo di non fare più niente, non voglio fare assolutamente nulla per dare una mano a chi ha pure bisogno, in famiglia, al di fuori della famiglia, nel contesto della vita sociale, nel contesto delle vacanze.
0: Ecco, Padre Antonio, tante volte mi è venuto in mente, e poi l'ho fatto personalmente, quindi ho avuto questa esperienza, che la vacanza è l'occasione per riprendere un po' quei legami familiari che sono stati interrotti durante tutto l'anno, quelle persone che per lavoro, per frenesia del tempo non possiamo vedere. Ecco, nelle vacanze che abbiamo più tempo è l'occasione di andare a fare quella telefonata a quell'amico, a quel parente lontano che non vediamo mai, a quel cugino che non sentiamo mai, è l'occasione anche per ristabilire i rapporti familiari, Padre Antonio.
1: Esattamente, sono con te in questa riflessione che stai facendo, perché come l'hai vissuto tu, l'ho vissuto io, quando ci davano la possibilità di andare in vacanza noi studenti, passionisti, e poi da sacerdoti, quei pochi giorni che potevamo usufruire, la prima cosa che facevo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è andare a visitare mamma, papà, mia sorella e mio fratello, quindi andare a riprendere i contatti anche umani con i miei parenti, e quelli che normalmente dovremmo fare. Non a caso, vedi Federico, molte persone dal nord scendono al sud, non perché soltanto c'è il mare o viceversa, ma perché c'è la possibilità di incontrare le persone che abbiamo lasciato per il motivo di lavoro giù, e o viceversa, ed è l'occasione durante il periodo estivo di poter incontrare le persone, di avvicinarsi alle persone che non abbiamo avuto modo di contattare, non perché abbiamo rotto un rapporto di carattere affettivo, umano o sociale, ma semplicemente, come dicevi tu, non abbiamo tanto tempo, perché considerando il tempo del lavoro che dalla mattina alla sera ci occupa, considerando anche il fatto che a volte per andare al lavoro dobbiamo spostarci con le macchine e tanto tempo si trascorre nel traffico, ci rendiamo conto come effettivamente c'è poco tempo da destinare alle persone care se vogliamo fare una telefonata, un WhatsApp anche più tranquillo, più sereno, ad una persona con cui magari non ci sentiamo normalmente. Ebbene, anzi, suggeriamo che durante questo periodo riprendiamo qualche discorso interrotto con le persone a noi care, e pur con qualcuno che abbiamo avuto modo di contrastarci nel tempo, perché può succedere che a volte nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito ecclesiale, qualche cosa non va. Il tempo del riposo è anche il tempo di recupero dei rapporti umani e spirituali con le persone a cui vogliamo bene e con le quali abbiamo avuto qualche problema.
0: E io direi, Padre Antonio, che c'è un'altra dimensione, quella del ringraziamento nelle vacanze, no? Perché se si va in montagna e si ammira un bel tramonto in montagna, una bella veduta, diciamo, di un monte, di un lago, di un fiume, non possiamo non pensare a Dio e ringraziarlo per questa bellezza che ci ha donato, e appunto durante l'anno non lo facciamo mai, non ci soffermiamo mai su queste bellezze. Ecco, è un modo anche per ringraziare, no, Padre Antonio? Potrebbe essere anche intesa così, no?
1: Sì, esattamente, come dici tu, confermo quelle che sono le tue idee che condividiamo insieme in questa trasmissione. Innanzitutto perché voglio anche accennare che stiamo nel tempo in cui noi tutti quanti stiamo riflettendo sul mistero della creazione, sulla grandezza di questo atto creativo che il Signore ha compiuto. Siamo nell'ottavario centenario della morte di San Francesco, ne parleremo anche alla fine della trasmissione. È chiaro che uno degli aspetti importanti per noi cristiani è saper dire grazie, salendo in montagna, scendendo alle vette sempre più alte per quanto riguarda la possibilità di coloro che possono andare in Alta Italia oppure altrove. Certo, questa contemplazione della grandezza della struttura montuosa che eleva spiritualmente, oppure al mare. Io sono stato tanti anni al mare a Monsacone, vicino alla riva del mare, durante la serata, metterci insieme a pregare, a fare celebrazioni. Abbiamo vissuto quell'esperienza di contemplazione nel contesto anche di un tempo dedicato alle ferie, per dire: ma il Signore ci fa dono della grazia del mare, della spiaggia, del sole e della pioggia, delle montagne, dei laghi, perché non sapere dire grazie continuamente a lui? Poi purtroppo succedono anche fatti incresciosi, terremoti, maremoti o altre cose che possono metterci in angoscia, però fondamentalmente il nostro dire grazie al Signore per quello che ci ha messo nelle nostre mani deve essere continuo, non deve essere soltanto occasionale, e non soltanto durante le vacanze, ma durante tutta la nostra vita dobbiamo dire grazie Gesù, grazie Signore per tutto quello che ci ha dato e ci doni ancora.
0: Padre Antonio, tu lo accennavi all'inizio, praticamente questa dimensione della preghiera che non va in vacanza, no? Abbiamo più tempo anche per partecipare alla Santa Messa, partecipare bene. Che consiglio daresti? Come poter non dimenticare la preghiera, anzi rafforzarla durante le vacanze? Cosa sono le cose che si possono fare mentre si sta con la famiglia al mare o in montagna per la preghiera?
1: Io penso che sia un progetto, quando uno sceglie anche di andare un posto in vacanza, senza fare pubblicità a nessuna parte, semplicemente deve anche contemperare la possibilità di poter partecipare alla Santa Messa, almeno domenicale. Se chiaramente vai in una zona turistica dove non ci sono sacerdoti che celebrano, non c'è la possibilità di raggiungere quella località per partecipare alla Santa Messa, la prefestiva oppure quella festiva, ti rendi difficile un cammino spirituale, perché penso che sia importante durante i mesi estivi soprattutto non dimenticare che la frequentazione della Santa Messa è essenziale proprio per trascorrere santamente e serenamente le vacanze, quella dimensione spirituale che significa passare attraverso la preghiera. Federico, per quando possiamo fare la preghiera personale o di gruppo, che molte persone fanno durante le vacanze, però la celebrazione eucaristica è importantissima, perché è l'ascolto della parola di Dio che guida il cammino del fedele durante quel periodo di riposo, di spiritualità. Senza la parola di Dio e soprattutto poi senza l'eucaristia ti rendi conto che effettivamente poi diventa vuoto il nostro modo di vagare, cioè senza nulla, andare a spasso, senza metterci la sostanza del nostro camminare. Invece bisogna compensare con la vita interiore ciò che in qualche modo potrebbe non avere a disposizione. E ti ripeto, io sono convinto che quando uno va a scegliere la vacanza, un cattolico, un cristiano, una famiglia, compresi i giovani, insieme a papà e la mamma, lei dice: ma poi c'è la possibilità di andare a messa, di partecipare all'eucaristia, c'è la disponibilità. Tu sai che tutte le diocesi che sono sulle coste oppure in alta montagna fanno un progetto anche estivo, c'è una pastorale estiva molto feconda, molto anche propositiva a livello di partecipazione dei fedeli, se non è durante l'estate ma durante anche l'inverno, durante appunto i periodi di Natale o in primavera. Cioè ci sono queste possibilità di camminare insieme alla comunità locale per collaborare, per organizzare qualche celebrazione anche più sentita, anche più bella, perché no?
0: Secondo me c'è la possibilità in queste vacanze, in tutte le vacanze, di riscoprire il nostro rapporto con Maria. Tu sei stato al Santuario della Civita per tanto tempo, immagino che avrai visto durante l'estate tantissimi gruppi che fanno dei pellegrinaggi, che hanno fatto dei pellegrinaggi, eccetera. Ecco, è importante anche questo. Possiamo per esempio organizzare una vacanza andando in pellegrinaggio a un santuario che magari non abbiamo mai visto, non abbiamo mai frequentato, no?
1: Splendida questa idea che mi lanci. Esattamente, siamo stati con due passivisti per 40 anni alla Civita, io parecchi anni anche a servizio al santuario la domenica, anche durante la settimana. E effettivamente, come dici, durante agosto, luglio-agosto, in questo periodo c'è una maggiore partecipazione dei fedeli, soprattutto alla sera venivano per poter godersi anche il panorama splendido della Civita. Attualmente il santuario è guidato da tre sacerdoti diocesani, noi passionisti stiamo al convento qui di Itri, quello centrale che sta in città, perché effettivamente un po' per l'età, un po' per la salute, non potevamo assicurare un servizio efficiente al santuario. Però come dicevi tu, essendo stato lì sopra per tanti anni, vedevo che la gente veniva a fare una visita madonnina, si metteva in ginocchio, chiedeva la confessione, chiedeva anche gli orari delle sante messe, in modo che poteva ritornare, e lo facevano o come famiglia, come gruppo familiare, oppure come gruppi. Durante l'estate molte persone venivano al santuario come gruppo per fare il pellegrinaggio, per cui giustamente, come dici tu, la vacanza può essere effettivamente un tempo di pellegrinaggio presso i santuari. Tu hai accennato alla città dove sono stato, ma ci sono tanti santuari nel mondo, soprattutto nella nostra Italia, che potrebbero essere utilizzati come luogo di elevazione spirituale, di revisione della propria vita, come diceva qualche santo padre, oasi dello spirito. I santuari sono esattamente tutto questo. E se ti vuoi rigenerare spiritualmente, dove vai? Nelle oasi, dove puoi incontrare il Signore, puoi pregare, puoi recitare il Santo Rosario da solo, in famiglia, insieme al gruppo, insieme ai pellegrini che raggiungono questi luoghi molto belli e significativi, soprattutto strategici dal punto di vista di visualizzazione. I panorami che si vedono dai nostri santuari veramente ti elevano al Signore e ti fanno contemplare la creazione in modo straordinario.
0: Padre Antonio, cambiamo argomento e andiamo a un viaggio che c'è stato proprio il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, di Papa Leone XIV, viaggio ad Assisi, in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani francescani 2026, che si chiama Go, con l'accento esclamativo, vuol dire andate, no? Quindi è un, come dire, un monito che è stato fatto, un invito che è stato fatto ai giovani di andare, non solo ai giovani francescani ma a tutti i giovani. Ecco, il Papa si è praticamente incontrato con loro e i temi principali dei suoi discorsi sono stati molti, però prima di affrontare alcuni di questi punti dei discorsi del Papa, che vanno dal fondamentalismo al monito sui nazionalismi anche alla figura di Santa Chiara, io ti vorrei far dire cosa ti ha colpito. So che tu l'hai seguito questo incontro, cosa ti ha colpito in particolare di questo incontro del Papa con i giovani di Assisi?
1: Due momenti molto belli che condivido con voi: il momento in cui il Papa incontra i giovani al di fuori della Basilica di Santa Maria degli Angeli all'aperto, e soprattutto la celebrazione eucaristica tenuta nella Porziuncola. È la prima volta che un Papa celebra in questo luogo, dove Francesco ha avviato l'esperienza dei francescani, dove effettivamente ha chiesto anche che il Signore concedesse, attraverso l'autorità del Santo Padre, il perdono di Assisi. Questi due momenti che ho visto attraverso anche il nostro canale Vatican News mi hanno colpito particolarmente, perché ho visto l'entusiasmo, soprattutto la spiritualità, la tipica letizia francescana che si manifesta anche attraverso la figura del Santo Padre, Papa Leone XIV, che è molto sorridente, molto socievole, molto accattivante, perché è suo stile. D'altronde, essendo un agostiniano, avendo girato il mondo, conoscendo tutte le dimensioni di questo pianeta, soprattutto essendo stato in Perù, dove ha svolto la sua missione per tanti anni come missionario, si rende conto che l'approccio con i giovani è stato sempre molto fraterno e anche molto gioioso. Quindi, volendo ritornare alla tua domanda, effettivamente la celebrazione eucaristica è particolarmente sentita, con il discorso che poi ha portato avanti sia nell'omelia e poi anche nel presentare le tematiche fondamentali dell'incontro internazionale di tutti i giovani francescani Lofus, in poche parole sarebbe l'ordine secolare francescano, di cui vanno orgogliosi giustamente tutti i giovani e tutte le associazioni relative ai francescani dei tre ordini, sia francescani minori, sia francescani conventuali, sia francescani cappuccini.
0: Ecco, Padre Antonio, il Papa in quei tre discorsi che lui ha pronunciato, insomma il nucleo di questi discorsi sono, io li sintetizzo in questo modo: monito sui nazionalismi, contro il fondamentalismo, e poi ha ricordato un po' la figura di Santa Chiara, citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca. Ecco, questo è interessante, no? Io ti chiederei se ti ha colpito qualcosa in particolare, no? Il Papa ha chiarito che i cristiani si oppongono al fondamentalismo e si oppongono all'opposto di ogni estremismo, direi.
1: Federico, noi sappiamo come cattolici che la Chiesa è universale, quindi non può guardare i luoghi. La Chiesa supera i luoghi, non può essere localizzata a un territorio particolare, anche se poi si esplicita storicamente attraverso le parrocchie, le diocesi, l'organizzazione territoriale, ma la Chiesa universale è cattolica, quindi non concepisce il nazionalismo. La fede applica i confini dei luoghi, dei posti, delle nazioni, quindi proprio da un punto di vista teologico, biblico, la Chiesa propone una visione globale della fraternità, dell'amore, della carità, del servizio. Non possiamo chiuderci nei posti stretti di un territorio, un posto ben preciso per difendere i nostri interessi, le nostre nazioni. Sì, anche questo per la sicurezza si può anche fare dal punto di vista politico, però se abbiamo una visione cristiana del mondo. È chiaro che in questo caso noi dobbiamo superare questa visione riduttiva che purtroppo esiste nel mondo. La difesa, pur ritornare a difendere i propri confini, le proprie attività, addirittura aggredendo gli altri, facendo del male agli altri o escludendo chi potrebbe essere accolto in modo anche illegale, dico io, perché poi bisogna pure stare attenti a non abusare di certi comportamenti, perché poi effettivamente si equilibra tutto un rapporto nazionale e internazionale. L'altro aspetto che dicevi tu anche per quanto riguarda il fondamentalismo, sappiamo come la pensiamo, il nazionalismo non fa parte della nostra esperienza, anche se siamo patriottici, nel vero senso della parola difendiamo la nostra patria, vogliamo bene a dove il Signore ci ha fatto nascere, però è anche vero che l'altra dimensione del fondamentalismo, del radicarsi in certe concezioni di fede, di qualsiasi religione, non aiuta la crescita, non aiuta la pace, non aiuta la fraternità, non aiuta a volerci bene. Chiaramente si è imposto su una visione riduttiva del mondo, per quanto vogliamo essere anche, diciamo, dalla parte della verità, però devo ascoltare, devo avere una visione di ascolto che è fondamentale in questo nostro tempo per poter interagire e costruire un mondo più umano, più giusto e possibilmente più pacifico.
0: E c'è stato anche un appello, no, Padre Antonio? Custodire quelle che sono le radici cristiane dell'Europa attraverso la solidarietà e l'apertura. Ecco, non attraverso i muri, non attraverso le barriere, non attraverso gli eserciti, non attraverso le guerre, aggiungerei io, ma attraverso due elementi, solidarietà e apertura. Sono fondamentali, no?
1: Io sono stato nel 1987 a Berlino, proprio davanti al muro che allora esisteva ancora, poi caduto nel 1989, caduto, hanno abbattuto, giustamente, simbolo di una distruzione di una mentalità di contrapposizione. Non bisogna alzare muri, bisogna alzare amore, penso io, fraternità, abbattere queste forme di separazione di un popolo rispetto a un altro popolo. Io penso che insieme possiamo camminare, come ha detto giustamente Papa Leone, i muri vanno abbattuti a qualsiasi livello culturale, religiosi, spirituali, umani, sociali, politici. Certo, ci sono diversità, ci sono posizioni divergenti per quanto riguarda certe problematiche, però se noi alziamo muri, creiamo separazione tra gli esseri umani, accettiamo alcuni e escludiamo gli altri. Qualsiasi concetto di questo tipo non fa parte dell'esperienza della vita ecclesiale. Noi parliamo come cattolici, rispettiamo anche le opinioni degli altri, però fondamentalmente noi dobbiamo agire in ragione del fatto che il Vangelo è aperto e accoglienza di tutti. Non possiamo alzare muri per dire questo lo accettiamo e questo lo escludiamo. Purtroppo anche attualmente nel mondo si stanno alzando muri che non si dovrebbero alzare per motivi di difesa, per motivi di esclusione, per motivi di non accesso a quella nazione. Non vogliamo fare riferimento a nessuno in particolare, però in realtà noi ogni giorno seguiamo queste vicende che ci rattristano un poco come cattolici.
0: Padre Antonio, terminiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra trasmissione, con un riferimento che il Papa proprio lì ad Assisi ha fatto a Santa Chiara. Ecco, ha identificato questa figura e l'ha citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca, e sostanzialmente lui ha detto che, insomma, bisogna valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa e anche nella società. Un concetto credo che sia fondamentale, no? Che il Papa, sul quale anche Papa Francesco, insomma, è tornato spesso, e Papa Leone in questo caso ritorna su questa posizione così importante.
1: Sappiamo che ogni anno noi festeggiamo Santa Chiara l'11 di agosto, quindi il Papa ha fatto accenno a questa figura esemplare di donna per stimolare un'attenzione maggiore da parte di quanti noi, anche della Chiesa, sulla figura femminile. E bisogna dire che i cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi. Le donne sono state inserite anche nei vertici del Vaticano, le suore e tutte le altre persone che adesso sono valorizzate. Prima erano escluse da un cammino anche di responsabilità, anche a livello politico, a livello internazionale. Ma al di là dei ruoli che occupa la donna è fondamentale per la vita. Non usciamo da una donna, è vero che c'è la componente anche maschile, però se una mamma non ti vuole, ti rifiuta, certo tu non nasci. Quindi le mamme hanno questa propensione ad accogliere la vita. Il ruolo della donna oggi nel nostro mondo è un ruolo fondamentale. Se la donna prende posizione rispetto a certe problematiche, perché ha la consapevolezza che è fondamentale nella crescita umana, spirituale e sociale del mondo, ma emarginarla o addirittura umiliarla o addirittura fargli del male è una cosa gravissima e noi siamo contrari a tutte le persone che fanno violenza alle donne, quindi rispetto massimo verso ogni donna, soprattutto poi per eccellenza la donna a cui facciamo riferimento noi è la Vergine Santissima. Santa Chiara, un modello di questa donna impegnata che ha seguito la voce di Francesco e si è impegnata a dare un'impronta nuova di quell'ordine francescano femminile, il secondo ordine, che sappiamo che nel mondo ha tante testimonianze di santi, e Santa Chiara con tutte le suore clarisse certamente hanno danno una testimonianza molto importante della vicinanza ai valori spirituali, sono monache di clausura e quindi pregano per noi, per il bene dell'umanità, per la pace nel mondo, per la serenità, soprattutto pregano, come so benissimo, come tante volte ho sentito anche le suore del mio paese, Clarisse di Airola, pregano per il bene delle mamme e delle donne, soprattutto delle bambine che devono crescere in un mondo più sereno, più pacificato e soprattutto pieno di amore, perché quando c'è l'amore c'è Dio e dove c'è appunto l'amore il Signore cammina con noi e per noi.
0: Padre Antonio, 4 minuti, ti vorrei far riflettere su un altro appello che poi il Papa ha fatto riferendosi a Santa Chiara, a seguire il suo esempio per rompere gli schemi del conformismo moderno. E com'è Santa Chiara è legata a questa rottura degli schemi del conformismo? Il Papa ci chiede di seguire questo esempio.
1: Sai benissimo, Santa Chiara, secondo la tradizione, dopo che rubarono nel monastero, mise le cancellate, dopo rubato, e prese decisione che col Santissimo Sacramento allontanò i ladri. Perché rompere gli schemi? Lo schema fondamentale che dobbiamo rompere del modernismo di oggi, lo schema che normalmente fa parte dell'esperienza di tante donne, involontariamente, è di assumere un atteggiamento di visibilità, di presentazione della vita esteriore, del proprio essere donna, quando c'è una vita interiore fondamentale da presentare al mondo. La ricchezza della donna, il cuore, penso che l'intelligenza, la sapienza, la preparazione. Ecco, rompere gli schemi, secondo Papa Leone, effettivamente, come diceva anche Papa Francesco, è uscire da una visione di immagini. Oggi viviamo in una mentalità di presentazione dell'aspetto estetico della donna, dell'uomo, basta dire tutti i selfie che utilizziamo per mettere in mostra la nostra bellezza, manipolati chiaramente con l'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo anche di coprire quelle che sono le piccole falle del nostro crescere nel tempo. Invece, ecco, lo schema che Papa Leone ci ha detto di rompere, lo schema della visibilità esteriore della donna e di entrare in una visione più interiore, presentare la bellezza straordinaria che ogni donna porta nel cuore, nella vita, nei sentimenti e nella cultura.
0: Bene, Padre Antonio, allora io ti ringrazio e naturalmente potete anche riascoltare tutte queste trasmissioni, cari amici radioascoltatori, andando sul sito vaticannews.it e cliccando appunto sull'icona Radio Vaticana, scegliete hashtag Pop Theology. Padre Antonio Lungi, lo ritroveremo domenica prossima. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi per la bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
0: E io vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722, non solo chiedere informazioni ma anche dare suggerimenti. Noi ci sentiamo la prossima puntata.
2: Hashtag Pop Theology.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi, che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi, i poveri peccatori. Ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità, e vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano

cosa di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste

Bene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi. E in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino, finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Nuovo appuntamento, amici radioascoltatori, con la rubrica di musica classica, voce classica, condotta da Massimo. Continuiamo, come la settimana scorsa, a occuparci di Felix Mendelssohn Bartholdy, il compositore e direttore d'orchestra tedesco, nato ad Amburgo nel 1809 e morto a Lipsia nel 1847. Quest'oggi vi voglio proporre due composizioni, devo dire, molto ma molto pregnanti, perché entriamo un po' nella musica sacra di Mendelssohn. Infatti la predisposizione interiore di Mendelssohn verso la musica sacra comincia a manifestarsi quasi a partire dal suo ingresso a soli 10 anni all'Accademia di Canto di Friedrich Zelter di Berlino. Infatti Mendelssohn qui ebbe la possibilità, altrove negata, di imparare a conoscere ed apprezzare le opere sacre di compositori tedeschi della musica, come Bach, Handel, Mozart, come i maestri italiani del Rinascimento, del Barocco. Basti pensare a Palestrina, Lotti, Marcello, Pergolesi, Benevoli, Iomelli e altri ancora. Egli si lasciò affascinare dal severo stile vocale della scuola romana di polifonia, dalla ricchezza timbrica di quella veneziana e dalla perfetta linearità melodica di quella napoletana. La parte più compatta delle opere sacre all'interno dell'opera complessiva di Mendelssohn è assai cospicua. Basti pensare che molte di esse furono eseguite immediatamente dopo la loro composizione e alcune si diffusero quasi rapidamente in Germania e dall'estero. Oggi voglio proporvi il Mottetto Tue Spectrus, opera 111, per coro a 5 voci ed orchestra, composti da un musicista 19enne, quindi che suscitarono l'ammirazione incondizionata degli amici e degli insegnanti di Mendelssohn, perché in esse, insieme a Lauda Sion, che era un'altra, anzi scusate, allora Est per coro a 16 voci, erano in queste composizioni Mendelssohn seppe coniugare la tecnica musicale consolidata dalla tradizione con la sensibilità moderna, e lo sentiremo benissimo anche in questo profondo respiro del Tue Spectrus, l'inno papale per eccellenza, in questa interpretazione della Württembergische Philharmonie di Reutlingen con la Chamber Choir of Europe, diretta dal maestro Nicolas Matt. Buon ascolto a tutti.

Beh, sicuramente non può lasciare insensibili un'interpretazione del genere, anche una tale pregnanza di un'opera come il Tu Spectrus, il mottetto di Felix Mendelssohn Bartholdy, che ha aperto questa nostra trasmissione, opera 111 per coro misto, solido orchestra, eseguito dalla Württembergische Philharmonie di Reutlingen con il Chamber Choir of Europe e Nicolas Matt direttore. Il piatto forte, senza sminuire questa splendida opera, il Tu Spectrus di quest'oggi, che occuperà tutto il resto della nostra puntata, del nostro appuntamento, è la Sinfonia numero 2, Canto di Lode o Lobgesang, opera 52 in Si bemolle maggiore. Ecco, stiamo un po' conoscendo al meglio Felix Mendelssohn Bartholdy, un compositore del quale si è detto tanto, però del quale tanto dobbiamo ancora scoprire, perché ci sono tantissime composizioni pregnanti come l'Opus Sacra, come le opere sacre di Mendelssohn, che veramente meritano una rivalutazione e meritano anche una conoscenza più approfondita. Di queste cinque sinfonie per orchestra, diciamo che Mendelssohn ne compose 12 anticipate giovanili. Egli aveva creato le basi tecniche per formare, diciamo, un nuovo sistema sinfonico di grandi dimensioni. E la numerazione delle grandi sinfonie venne dopo la morte di Mendelssohn. Infatti, basti pensare che le sinfonie di Mendelssohn furono create in un altro ordine e furono da Mendelssohn ripetutamente rielaborate. L'opera stampata come seconda sinfonia, opera 52, sinfonia cantata su testi della Sacra Scrittura, definita anche Canto di Lode, venne composta tra il 1838 e il 1840 in occasione dei festeggiamenti per il 400 centenario dell'invenzione della stampa a Lipsia. Mendelssohn, che considerava la stampa come una vittoria dello spirito umano, della luce divina sulle tenebre, riunì adeguate citazioni bibliche destinate ad essere cantate dal coro. Il tema musicale del primo coro, Alles was Oden hat loben Herrn, ovvero ogni vivente dialoga al Signore, viene utilizzato strumentalmente già nel primo movimento. Anche il secondo e il terzo movimento sono strumentali, soltanto nel quarto tempo iniziano le parti vocali. Qui è chiara una citazione alla Nona Sinfonia di Beethoven. Nei dettagli però la ricostruzione è completamente differente, perché la composizione mendelssohniana aveva uno scopo del tutto diverso. Il punto culminante deve essere quasi considerato il recitativo «Uter ist die Nacht bald hin», ovvero «Guardiano, finirà presto la notte», al quale segue l'assolo del soprano «Die Nacht ist vergangen», ovvero «La notte è trascorsa», ripreso poi dal coro e completato col solaft «Uns ablegen die Ferche der Finsternis und anlegen die Waffen des Licht», ovvero «Gettiamo perciò via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce». I brani vocali, che prendono circa due terzi dell'intera sinfonia, sottolineano il carattere religioso della composizione. Questa sinfonia venne eseguita per la prima volta nel 1840 nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, sotto la direzione dello stesso Mendelssohn, e sempre nello stesso anno fu rappresentata in lingua inglese a Birmingham, nella Tonhall, e poi ripetuta a Leipzig in presenza del re di Sassonia e della sua famiglia, per la costituzione di un fondo pensione a favore degli orchestrali. A tale re Mendelssohn dedicò l'edizione stampata della partitura. Diciamo che il Canto di Lode fu particolarmente amato in Inghilterra e anche ripetutamente rappresentato. E questa sinfonia ve la voglio proporre in questa splendida incisione di Herbert von Karajan a capo dei suoi Berliner Philharmoniker, col Chor dei Deutsche Oper di Berlino, maestro del coro Walter Hagengroll, con Werner Olweg tenore, Liselotte Rebmann secondo soprano ed Edith Matisch primo soprano. Ascoltiamo quindi la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Canto di Lode di Felix Mendelssohn Bartholdy.

La profonda spiritualità di Mendelssohn, amici radioascoltatori, sicuramente l'abbiamo respirata tutta in questa sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore opera 52 Lobgesang o canto di lode, una sinfonia cantata sul testo della Sacra Bibbia per solisti, coro ed orchestra, pensata da Mendelssohn proprio per festeggiare il quarto centenario dell'invenzione della stampa. Ecco, i movimenti erano 10, di cui 3 orchestrali e gli altri 7 cantati. Tutti gli uomini, tutte le cose, tutto ciò che ha vita e respira, primo movimento. Lodate il Signore lo Spirito, secondo movimento. Cantate la lode, terzo movimento. Tutti voi che gridaste sul Signore, quarto movimento. Ho atteso il Signore, quinto movimento. Le ombre della morte, sesto movimento. La notte sta terminando, settimo movimento. Ottavo movimento, fa che tutti lodino il Signore. Nono movimento, il mio canto sia sempre la tua misericordia. E lo stupendo finale, nazioni, offritevi al Signore, con questo impeto del coro alla fine che dice: Alles was Oden hat loben den Herrn, alleluia loben den Herrn, ovvero ogni vivente dia lode al Signore, alleluia lode al Signore. E lodiamo, abbiamo lodato nel migliore dei modi il Signore proprio con questa splendida composizione di Felix Mendelssohn, compositore che ritroveremo ancora e andremo avanti a conoscerlo meglio, a conoscere meglio la sua opera sacra. Rimanete con noi, rimanete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, la radio cattolica che trasmette da Pordenone, e per quel che mi concerne, appuntamento alla prossima settimana. Grazie per l'ascolto e risentirci.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre,
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.

misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: di Michael e Marta.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega

0: prega per noi,
1: con segno dei nostri propositi,
0: prega per noi,
1: aiuto contro ogni sventura,
0: prega per noi,
1: madre sollecita verso tutti i dolori,
0: prega per noi.

0: liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Pregia per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Certo, vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda sempre, va al di là delle nostre aspettative. Il fuoco d'amore che nel cuore di Dio vuole toccare ogni creatura. Tutte le persone prese da malizia, da cattiveria, Dio vuole non solo convertirli, ma sanarli, guarirli e farli rinascere a vita nuova. E la strada che Dio ha scelto per farci rinascere a vita nuova è quella di essere immersi nel fuoco d'amore che è nel cuore di Gesù, quello di essere sparsi col suo sangue, come dice l'Apostolo Pietro, che Dio ci ha predestinati ad obbedire a Gesù Cristo e ad essere sparsi col suo sangue. Questa aspersione del sangue sta a indicare la cancellazione delle colpe, la rimozione di tutti i nostri peccati. Sentite, fratelli, cosa dice il profeta Abacuc pregando il Signore che aveva permesso che il popolo andasse schiavo in Assiria e in Babilonia. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Continuerai tu, Signore, a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene su tavolette, perché si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza. Cioè il Signore mise gli ebrei in mano agli assiri e ai babilonesi, ma per un periodo limitato, in attesa anche della loro rinascita a vita nuova. Dio corregge, ma non usa mai il termine dannare. Dio non ci vuole che nessuno vada perduto, scrive San Paolo. Ecco allora che il Signore, fratelli, ci fa rinascere accettando la sua grazia, la sua benevolenza, accettando di rinascere dal cuore trafitto di Gesù Cristo per essere creature nuove. Questa è la chiamata che tutti abbiamo, anche se il Signore per qualche tempo, per qualche anno ha permesso le nostre prove. La sua volontà indiscutibile si è manifestata prima di tutto nella passione di Gesù e nella sua gloriosa risurrezione, nella passione che Gesù ha preso su di sé i nostri peccati e nella sua gloriosa risurrezione, perché anche la morte fisica non è ancora una condizione definitiva per noi uomini. La condizione definitiva ci sarà quel giorno quando il Signore ci avrà introdotti nella sua luce per poter scegliere Lui al di sopra di ogni altra cosa, prima di ogni altra cosa, prima ancora della nostra stessa vita. Ecco, fratelli, a cosa il Signore ci chiama? Ad essere rinnovati, rinascendo dal cuore di Gesù. E nel Vangelo troviamo un episodio singolare. Un padre va da Gesù lamentandosi di avere un figlio epilettico che tante volte cadeva anche nel fuoco e il demonio cercava di ucciderlo a tutto andare. E queste cose, fratelli, non prendiamole alla leggera. non sono fantasie degli evangelisti o dei cristiani primitivi che erano ingenui, perché oggi alla luce della scienza si tende a far passare tutte cose, le cose spirituali, come ingenuità. Sono tutt'altro che ingenuità, sono cose reali. Tante volte, fratelli, ci sono persone che rischiano la vita e vengono salvate dal Signore. Se guardiamo la vita dei santi, troviamo tanti casi in cui loro hanno rischiato veramente la vita, anche in una maniera misteriosa, ma da tutto il Signore li ha liberati. Quindi il Signore non vuole la dannazione di nessuno, vuole la salvezza di tutti. Bene, quest'uomo si trova questo figlio malato, l'aveva portato agli apostoli che non erano riusciti a guarirlo. Allora si rivolge a Gesù, dice: prova tu a guarirlo. E Gesù dice: tutto è possibile a chi ha fede. Se aveste tanta fede quando quella linea di Senepa, potreste dire a questa montagna: spostati, sì, e vi obbedirebbe. E quest'uomo grida: Signore, io credo, tu accresci la mia fede. Di fronte alla realtà dello Spirito, quest'uomo si sente spiazzato, incapace. Bene, il Signore l'accoglie e guarisce suo figlio. In un altro passo del Vangelo, Gesù dice, e riferisce l'altro evangelista, e Gesù dice ai discepoli che chiedevano perché mai essi non erano stati capaci di guarirlo, e Gesù aggiunge: questo genere di demoni si scaccia con la preghiera e col digiuno. Occorre la fede, ma accompagnata dalla preghiera, per significare che non è l'uomo che sottomette a sé Satana, è Dio che sottomette a sé gli spiriti del male. E oggi la Chiesa, fratelli, ci dà la gioia di fare memoria di un grandissimo santo che ha segnato la storia della Chiesa, San Domenico di Guzmán. Nato in Spagna circa nel 1174, e da giovane sentì la chiamata di Dio e ricevette dal Signore questa missione di predicare agli eretici, e si attornò di tanti discepoli che lo seguirono in questa missione, e diversi di loro furono martirizzati, perseguitati dagli eretici stessi. E San Domenico era ammirabile per la sua predicazione piena di spiriti perseguitati dagli eretici stessi. E San Domenico era ammirabile.

0: furono invitati da San Domenico ad approfondire la fede, a custodire la fede e a rivolgere le proprie attenzioni al popolo facendo missioni, ma anche insegnando che si veniva fuori da un medioevo oscurantista, non perché la mente era chiusa, ma per invasioni barbariche, per emigrazioni di massa, ignoranza culturale, eccetera. E San Domenico ha brillato in questo. La storia vorrebbe che San Domenico e San Francesco si siano incontrati, perché tra i due ordini religiosi non sempre c'è stata reciproca comprensione. I francescani si sono dedicati più alla povertà, a quella penetrazione minuta in mezzo al popolo. I domenicani hanno cercato la cultura, infatti tanti di loro divennero addirittura professori di università, come San Tommaso d'Aquino, Sant'Alberto Magno e altri grandi maestri della fede, e diventando anche grandi missionari alcuni di loro. Bene, questi due santi si sono incontrati, si sono abbracciati, stimati, ognuno è ringraziato Dio per l'altro, perché ciascuno ha una chiamata dal Signore. Non c'è qualcuno che esaurisce tutte le esigenze della fede. Il Signore chiama persone diverse e dona carismi diversi e affida missioni diverse all'interno della Chiesa, ma il tutto guidato dallo Spirito Santo per portare gli uomini a crescere nella statura della fede. Signore Gesù, noi ti ringraziamo. Anche su ciascuno di noi tu hai un piano specifico, una missione da affidarci. Signore, crea in noi quella disponibilità piena che toccò il cuore di San Domenico e ne fece un grande apostolo, totalmente abbandonato al tuo spirito d'amore. Dona anche a noi questa chiamata, facci comprendere a quali missioni ci hai destinati, e crea in noi, Signore, quella libertà di poter confidare unicamente in te, che sei tutto in tutti, sei la vite a cui tralci sono unite per portare frutto, e senza di te non possiamo far nulla. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che trovate nei padri domenicani tanto amore, tanto affetto, tanta devozione, benedici tutto il loro operato e rinvigorisci questo ordine, Signore, Vergine Santissima, col tuo amore materno, moltiplicando le chiamate, ma moltiplicando lo spirito di santità per portare alla Chiesa quell'afflato di Spirito Santo, perché sia sempre generosa, sempre ardente di fede e di carità. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricorda, fratelli e sorelle, anche su di te c'è una chiamata specifica del Signore. Non cercare di emulare gli altri. Nessuno di noi, diceva San Carlo Acutis, è una copia. Siamo tutti degli originali. E il Signore agisce in modo originale in tutto e in ciascuno. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.

Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.

soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli, fa risplendere in tutti la vittoria della croce.

Tu, che hai glorificato il tuo figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.

0: Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Nell'estate del 2015 ha preso forma l'idea di creare la Via dei Frati. L'ispirazione nasce dall'esempio dei frati, che per secoli hanno attraversato a piedi o a dorso di mulo montagne e campagne dell'isola, lasciando un segno vivo nella memoria collettiva. Ancora oggi, molti ricordano quando passavano per la cerca, ovvero la questua, destinata ai conventi di appartenenza. Dall'analisi di tracciati cartografici sono emerse antiche vie di pellegrinaggio che collegavano i centri abitati a luoghi di fede, situati in campagne isolate, come Castel Belici, o su alte cime montane, come i santuari mariani di Gibilmanna e dell'Alto, oppure in prossimità di altri borghi, come Blufi e Gangi. Percorsi che sembrano integrarsi tra loro in un unico itinerario, oggi percorribile con spirito di devozione, ma anche amore per la natura e per la bellezza che l'uomo ha saputo creare in armonia con essa. Iniziamo a scoprire la Via dei Frati con il suo responsabile, Santo Mazzarisi.
5: Grazie, salve a tutti.
4: Ecco, iniziamo tracciando un po' la storia di questo cammino.
5: Il cammino ha una storia personale legata a me. Io sono appunto l'ideatore del cammino e ho iniziato a conoscere il mondo dei cammini quando ho compiuto 40 anni, quando mi sono regalato il Cammino di Santiago. Da lì mi sono innamorato dei cammini, ne ho percorsi alcuni nel centro Italia e poi sono voluto ritornare alla mia terra, in Sicilia, a riscoprire dei percorsi storici proprio nei luoghi dove sono cresciuto. E da lì, pian piano, conoscendo percorso dopo percorso, è nata così la Via Frati, è un collage di piccoli percorsi devozionali che alla fine hanno dato vita a 166 chilometri di percorso.
4: Ecco, quali sono le storie dei frati, appunto, che caratterizzano questo cammino?
5: I frati sono un punto di riferimento indescindibile dal cammino. La storia è la storia dei frati questuanti, che in siciliano vengono chiamati monaci di cerca, perché cercavano lungo il loro ministero il sostentamento per i loro confratelli durante la stagione del raccolto, quindi dalla spigolatura del grano alla raccolta delle olive. Ed erano personaggi che rendevano più umana anche la fede e la presenza anche religiosa tra i contadini, tra le persone anche più povere, perché uscivano fuori dalle chiese e lavoravano a fianco proprio ai contadini e vivevano dando anche quello che riuscivano a raccogliere anche alle persone più bisognose.
4: Ecco, sappiamo che, e lei poi mi potrà dare conferma, che tutta questa attività viene portata avanti attraverso un'associazione che è appunto l'associazione Amici della Via dei Frati. Ecco, le chiedo, oltre appunto a portare avanti questo cammino, quali altre attività portate avanti? Ecco, insomma, quanti soci avete? Se ci traccia una panoramica anche di questa associazione in generale.
5: Siamo una piccola associazione nata proprio per mantenere vivo questo cammino, sostenere i pellegrini che chiedono informazioni, creare la rete anche delle ospitalità e poi anche mantenere il percorso e il sentiero. E diciamo che l'attività principe è proprio la manutenzione e la gestione del cammino. Accanto a questo stiamo avviando negli ultimi tempi anche la conoscenza del territorio, stiamo stimolando per chi vive anche nel territorio siciliano la conoscenza dei luoghi e quindi stiamo anche organizzando dei piccoli corsi anche esperienziali lungo alcuni tratti del cammino, proprio per far conoscere anche la bellezza del territorio e anche delle resistenze storiche, culturali che il nostro territorio può offrire.
4: Ecco, qual è il luogo tra quelli toccati dal cammino, che poi esamineremo nello specifico con la nostra prossima ospite, Rosaria Scrivano, però per lei, Santo, qual è il luogo che ha più a cuore, ecco, che porta, diciamo, appunto proprio nel suo cuore, tra i vari toccati
5: questa
4: dal cammino?
5: Questa è la domanda ogni volta che mi fate, è la domanda più difficile per me, perché per me la Via dei Frati è come se fosse un figlio, quindi i figli sono belli tutti. È ovvio che è difficile poi scegliere, sicuramente il cammino ha una caratteristica, essendo che parte dal centro della Sicilia e poi arriva verso il mare attraversando le montagne, il Parco delle Madonie, è come se fossero tre cammini diversi in realtà, una prima parte con un paesaggio collinare, una seconda parte con tratti anche di montagna, quasi insomma ai 1900 metri, e poi il paesaggio marino, proprio la spiaggia e il borgo marinaro di Cefalù. Sicuramente la tratta più emozionante per me è quella in piena montagna, quando si sale su al santuario della Madonna dell'Alto, dove si contempla quasi tutto il cammino, perché da una postazione privilegiata si può vedere tutto il percorso già fatto e si può incominciare a immaginare il percorso che si deve fare, ed è sempre emozionante arrivare lì.
4: E quindi, invitando i nostri ascoltatori a visitare e a camminare, a percorrere la Via dei Frati, ci salutiamo con Santo Mazzarisi, che è il responsabile di questo cammino, chiedendogli, come nostro solito, di indicarci una canzone da far ascoltare per introdurre la nostra prossima ospite.
5: La risaluto a tutti, vi ringrazio per l'ospitalità e vi saluto con una canzone siciliana, un canto storico siciliano, è una nenia cantata dal gruppo dei Tinturia, Nicuzza, una storia d'amore, perché camminando in Sicilia non ci si può che innamorare.

0: Raggiungiamo al telefono a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, Rosaria Scrivano, tesoriera dell'Associazione della Via dei Frati, che nella vita è ragioniera, ma oggi mamma a tempo pieno di due figli e casalinga. Una buona giornata, Rosaria, e grazie del tempo che ci dedichi.
1: Buona giornata a voi, grazie per averci invitato.
0: Quali sono le tappe principali della Via dei Frati?
1: Il cammino è un percorso di 166 chilometri diviso in 9 tappe. Si parte dal cuore della Sicilia, quindi Caltanissetta o San Cataldo sono i punti di partenza, e si percorrono delle tappe in provincia di Caltanissetta e Palermo, si percorre il cuore delle Madonie fino ad a raggiungere la bellissima città normanna di Cefalù.
0: Quindi in totale quante tappe sono?
1: 9 tappe.
0: Da percorrere quindi in 9 giorni?
1: In 9 giorni è... ogni tappa sui 20-25 chilometri al giorno.
0: È possibile percorrere questo cammino anche in bici e quali sono le modalità per farlo?
1: È possibile, con attenzione abbiamo studiato un percorso sicuro che evita dei passaggi più complicati, però permette comunque di fare un percorso molto avvincente e suggestivo, perché tocca veramente dei punti molto belli. È un percorso che si fa in 5 tappe, si possono scaricare le tracce GPS che permettono al pellegrino, in questo caso al ciclista, di fare un percorso sicuro, muovendosi sicuramente prima di tutto in sicurezza.
0: Ecco, proprio per la sicurezza si trovano officine meccaniche se per caso la bicicletta ha dei problemi durante il percorso?
1: Sì, nei vari paesi che il cammino, diciamo, percorre, ci sono ovviamente nei vari paesi ci sono dei punti dove il pellegrino, in questo caso il ciclista, può avere un primo soccorso, soprattutto all'inizio. In una tappa Resuttano c'è proprio una stazione, diciamo, proprio messa proprio per i ciclisti, per il cammino, per permettere un primo soccorso alla qualche difficoltà che si può avere con la bici, con la mountain bike.
0: Ecco, avete previsto invece per i camminatori punti di ristoro, naturalmente anche per i ciclisti, punti di ristoro e possibilità di pernottamento nelle tappe del cammino?
1: Sì, nel nostro sito c'è proprio una sezione ospitalità dove vengono elencate, diciamo, in ogni paese tappa per tappa tutti i punti di ristoro, di ospitalità dove i pellegrini possono trovare, diciamo, accoglienza e un punto anche di sosta o tutti i numeri utili, tutte le necessità che si possono avere durante, diciamo, il tragitto. Ci sono tanti B&B ma anche ostelli e anche luoghi di conventi, ospitalità, di questo tipo, che permettono al pellegrino di fare una sosta e di avere anche, diciamo, un ristoro, un alloggio a costi anche molto buoni.
0: Quindi c'è una varia scelta per tutte le tasche.
1: Sì, per tutte le tasche, infatti.
0: Vogliamo dire qual è l'indirizzo del sito e se avete anche dei social dove ci si può informare, sì, Vedere le foto del percorso?
1: Allora, il sito è www.viadeifrati.it, abbiamo anche pubblicato una guida, chi fa il cammino può anche acquistare questa guida, che oltre a essere una guida che dà al pellegrino la conoscenza dei posti che andrà a vedere, quindi tutti i paesi, i punti di maggiore attrazione, piuttosto chiese, i luoghi da vedere, ma anche da proprio tutti i consigli proprio pratici, tecnici, per chi si appresta comunque a fare il cammino, e quindi consigli di viaggio, cosa portare, come, diciamo, anche cosa serve poi effettivamente per fare un viaggio, intanto sicurezza, e anche che ti permette di partire con tutto quello che ti occorre, che si può essere utile, quindi tutti anche numeri utili rispetto a strutture di soccorso, quindi tutti questi riferimenti ci sono e permettono prima di fare un viaggio più sicuro possibile.
0: Ecco, Rosaria, quali altre informazioni utili oltre a quelle che hai già dato ci puoi dare per chi vuole intraprendere il cammino? Ad esempio, di solito che clima si trova nelle varie stagioni?
1: Allora, il cammino, che il nostro cammino si può fare quasi tutta, vista la Sicilia, il clima, tutto il periodo dell'anno, però certamente i periodi più belli, anche dove trovi un paesaggio ancora più nella sua migliore forma, diciamo, per le fioriture, è sicuramente maggio e anche settembre, il periodo più bello per ammirare poi le bellezze del paesaggio e delle fioriture, il grano, la sulla, per vedere questi aspetti paesaggistici che sono veramente molto belli e suggestivi. Poi un'altra, diciamo, noi abbiamo le pagine social e quindi tanti modi con i quali chi si appresta a fare il viaggio può anche prendere informazioni piuttosto contattarci per avere poi un quadro più sicuro e più
0: completo,
1: esatto.
0: Ecco Rosaria, qual è il luogo tra quelli toccati dal cammino che più ti è rimasto nel cuore?
1: Posto che i paesi sono tutti belli, perché durante, diciamo, il percorso ci sono paesi come Ganci, Petavia, Soprana, Gerazzi, che sono stati tra i borghi più belli d'Italia, quindi posti che hanno una storia e anche delle attrattive e di tradizioni, di cultura, tutte veramente interessanti. Il posto del cuore, forse perché il posto dove vivo è il paese, il nostro paese, che è una delle tappe del percorso, che è Resuzzano, che è un piccolo paesino di 1600 abitanti, un paese collinare, dove il tempo sembra sia fermato, come tutti i paesi dell'entroterra, dove c'è uno stile di vita molto semplice, anche il fatto di essere immersi nella natura, ancora nel verde, lontano un po' dai rumori della grande città, ti permette di fare uno stile di vita bello e salutare.
0: Grazie Rosaria Scrivano, tesoriera della Via dei Frati in Sicilia, per averci accompagnato alla scoperta delle bellezze di questo cammino. C'è una canzone, Rosaria, che vuoi proporci per accompagnare questa tua presentazione del percorso e delle sue tappe?
1: Allora, la canzone mi fa pensare un po' a questo percorso, a questo cammino, è la canzone di Ludovica Einaudi, Nuvole Bianche.

0: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
1: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Ciao, io mi chiamo Cristiano, ho 10 anni. Ho molti migliori amici, per esempio Gabriele, ci parlo e ci gioco molto. Il mio cibo preferito è la salsiccia. E volevo farvi una domanda: ma che cos'è lo Stato del Vaticano?
3: Ciao Cristiano, ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra bellissima puntata di Caro Gesù. Oggi, grazie alla domanda di Cristiano, facciamo questa bellissima gita immaginaria nel grandissimo Stato Vaticano. Ma no, sto scherzando, lo Stato Vaticano è piccolo, è però è grande, enorme per il significato che ha per noi cristiani, perché intanto sta nel cuore di Roma, al centro d'Italia, e è il cuore di tutta la fede cristiana. Lì c'è il Papa, che è il capo dello Stato Vaticano, ma è anche la guida spirituale di noi cristiani, perché dobbiamo immaginare che è come il nostro pastore, ok? È il vicario di Pietro. Quindi vi dicevo, è piccolo, ma ci sono tantissime cose da vedere. Per esempio, la prima che mi viene in mente è proprio la Basilica San Pietro. Si chiama così Basilica San Pietro perché lì sorge la tomba di San Pietro, il primo dei 12 discepoli di Gesù. Poi c'è la Cappella Sistina, questa meraviglia d'arte. C'è questo bellissimo, questa grandissima opera d'arte di Michelangelo, il Giudizio Universale. Vengono da tutto il mondo a vederlo. Poi i Musei Vaticani, che raccolgono in sé tantissime opere, sculture, quadri di autori grandissimi: Raffaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ok? Insomma, cari bambini, perché vi dico tutto questo? Perché l'arte, non solo vi invito a vederla, quest'arte, andateci allo Stato Vaticano, in questi musei, ma perché vi dico questo? Perché l'arte aiuta il nostro spirito a guardare Dio, ci innalza e aiuta la nostra preghiera, vero, anche l'arte, non solo dobbiamo pregare anche a casa, ma guardando l'arte il nostro spirito si innalza a Dio, va bene? Lo Stato Vaticano è anche chiamato il salotto di Roma, perché è piccolino. E che c'è davanti? La piazza San Pietro è bellissima, cioè quel colonnato è stata progettata da un architetto chiamato Gian Lorenzo Bernini. È stato un grande architetto, bellissima quella piazza. Avete visto che è fatta come se ci fossero due braccia che ci accolgono, perché l'idea è quella di accogliere tutti quanti i pellegrini del mondo, ok? Al centro c'è un obelisco e poi due fontane, ed è bello che abbelliscono un po' lo Stato Vaticano, ok? Allora, cari bimbi, veramente, come vi dicevo, vi invito ad andare a visitare lo Stato Vaticano, ma andiamo avanti con la nostra puntata. Spazio alla prossima domanda.
4: Ciao, mi chiamo Marco, ho 10 anni e come sport pratico calcio e atletica. C'ho una

0: domanda a Gesù: che differenza c'è tra monaci e sacerdoti?
1: Ciao Marco, benvenuto. Certo, la tua è una domandona, una grande domanda. Il monaco e il sacerdote, che differenza c'è? Allora, partiamo subito dal sacerdote. Il sacerdote è un uomo che ha deciso di dedicare tutta quanta la sua vita a Gesù in modo unico e speciale, eh? E ha ricevuto un sacramento, il sacramento dell'ordine sacro. Con questo sacramento il sacerdote ha il potere di Gesù, cioè può amministrare i sacramenti, battezzare, confessare, rimettere i peccati, consacrare l'ostia, quindi dare l'eucaristia e tutti gli altri sacramenti che conosciamo, ok? Non si può sposare. E dove si incontra il sacerdote? Si incontra in parrocchia, in chiesa, in oratorio, a catechismo, ok? E che differenza c'è con il monaco? Beh, il monaco è una persona, sì, che decide di seguire Gesù per tutta la sua vita, ma non necessariamente ha ricevuto questo sacramento, l'ordine sacro, quindi non può amministrare i sacramenti. E non lo vediamo quasi mai, perché? Perché vive lontano dalla città, in dei luoghi chiamati monasteri. Perché lontano dalla città sono i monaci? Perché la loro vita è una vita di silenzio e di preghiera. Infatti loro, la loro giornata è scandita sin dalla mattina prestissimo, alcuni si alzano proprio alle 5 per pregare. Io sono ancora a dormire a quell'ora. Poi durante la giornata ancora lavorano. Che lavori fanno? Alcuni hanno l'orto, altri passano il tempo in biblioteca, alcuni creano dei medicinali, delle tisane, alcuni fanno per esempio la birra, la cioccolata. Si danno da fare così. Che tipi di monaci esistono? Esistono i monaci benedettini, francescani, domenicani. È interessante vedere quelli benedettini, cioè fondati da San Benedetto. Perché? Perché la loro regola è antichissima e dice proprio così: ora et labora, due parole latine che significano prega e lavora, perché per San Benedetto il monaco non deve mai stare senza far niente, cioè stare in ozio. E perché? Perché lo sappiamo tutti, cari bambini, dall'ozio nascono i vizi, cioè queste abitudini negative che non ci fanno tanto bene alla nostra vita. Ma sapete qual è il contrario di vizi? Il contrario di vizi è virtù. Queste abitudini, questi atteggiamenti interiori che ci rendono sempre più santi giorno dopo giorno, va bene? Poi oltre i monaci ci sono per esempio le monache di clausura, cioè queste donne che dedicano tutta la vita senza vedere nessuno. Passano le giornate anche loro nascoste nella preghiera e nel lavoro quotidiano, in grandissima umiltà. Mamma mia, che grande fede devono avere per vivere una vita così, una grande chiamata, ok? Bene bambini, allora ci siamo detti tante cose, spero che siano chiare. A me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima. Non cambiate canale, perché vi stanno aspettando tutti gli altri amici di Caro Gesù. Ciao bimbi, alla prossima!
2: Le barzellette dei bambini.
3: Ok, sapete perché il mare non si asciuga? Perché non ha l'accappatoio.
4: Ci sono due uomini. Uno dice: ieri mi è andata la casa in fiamme, anche se ho chiamato i pompieri. E l'altro dice: allora ieri dovevi chiamare i pompoggi.
2: C'era una volta.
5: Sentite, ascoltate, ascoltate questa storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un

storia. Cosa fece questo gatto con la sua dolce baldoria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Il gatto con gli stivali. C'era una volta, in un piccolo paese della Spagna, un vecchio mugnaio con tre figli. Il vecchio possedeva soltanto un mulino, un asino e un gatto. Alla fine dei suoi giorni, il mugnaio divise i suoi averi tra i figli. Al primo Arduino lasciò il mulino, al secondo Alvaro lasciò il somaro, al terzo Germano lasciò il gatto. I primi due erano felici, io con il mio mulino e tu con il tuo somaro faremo società, diventeremo ricchi facendo e trasportando farina. Germano invece era piuttosto triste, diede un'occhiata al gatto e si grattò la testa. Io lo so che tu sei un buon gatto e io sono molto affezionato a te, ma se sei davvero un gatto furbo, taglia presto la corda e vai via da qui. Io non potrò garantirti nulla con il mio lavoro, posso garantirti freddo d'inverno, caldo d'estate e fame tutto l'anno. Il gatto, che come tutti i gatti fino a quel momento aveva solo miagolato, d'improvviso cominciò a parlare.

bravo gatto. E quando... quando hai imparato a parlare? Il bisogno aguzza l'ingegno e scioglie la lingua anche ai gatti, rispose la bestiola. Germano, affascinato da questa bestiola così intelligente, senza ribattere parola, diede il suo mantello in cambio di un paio di stivali per il suo gatto. E poi si sdraiò all'ombra con le dita intrecciate dietro la nuca ad aspettare gli eventi. Il gatto, grande cacciatore, si mise subito al lavoro e meno di un'ora dopo stringeva tra le grinfie un bel leprone. Con i suoi bei stivali e il suo leprone in sacco andò alla regia e si presentò al re. Buongiorno, sire, mi invia il mio padrone, il marchese di Carabà. Ecco, il marchese vi manda questo piccolo omaggio destinato al vostro reale palato. Al re, che era un buon gustaio, non parve vero accettare il dono. Ma chi era quel simpatico marchese mai sentito nominare? Anche sua figlia, la principessa Isabella, era incuriosita e provò a conoscere chi potesse essere il suo padrone. La mattina successiva, all'ora giusta, il gatto misterioso tornò di nuovo a corte, stavolta con 4 favolose pernici. Vi porto, mio sire, un altro omaggio del mio padrone, il marchese di Carabà. Il re cominciò a sfogliare il libro della nobiltà nella vana ricerca di questo importante nobile e la figlia cominciava a sognare un bel matrimonio con quel generoso marchese. Andò così per molte mattine. Il gatto con gli stivali si presentava a corte e portava gustosissimi doni di caccia da parte del marchese di Carabà, suo signore e padrone. Venne luglio, gran calore, grano maturo nei campi. Una mattina il gatto, sapendo che il re sarebbe uscito con la figlia per prendere una boccata d'aria, svegliò presto il ragazzo e gridò: «Presto, presto, prestissimo, spogliati di tutti i tuoi abiti e buttati nel laghetto! Tra poco passerà da qui la carrozza reale!» «Ma io non so nuotare!» disse spaventato Germano. «Ma che ti importa? L'acqua del laghetto è bassa, è poco più alta di mezzo metro! Tu dovrai tenere solamente la testa! Dentro la carrozza c'è anche sua figlia Isabella!» Poi corse incontro alla carrozza reale e cominciò a sbracciarsi e a chiedere aiuto!

bella, quando le portarono dinanzi il finto marchese, così vestito tutto in gingheri, bello, in abiti reali, lo vide giovane, ben fatto, se ne innamorò e in un battibaleno giurò a se stessa che ne avrebbe fatto il suo sposo. Il giovane salvato dalle acque ringraziò sua maestà, rese omaggio alla reale figlia e prese posto nella carrozza che proseguì il viaggio. Il gatto con gli stivali, curvo come una volpe, precedeva la vettura reale e ogni volta che incontrava dei contadini al lavoro gridava: «Ehi, ehi, tra poco passerà da qui il re! Se vi chiede di chi sono queste terre, dite che sono del marchese di Carabà, non avrete da pentirvene!» E infatti, arrivata la carrozza, il re si affacciava a chiedere:

Artù, che correva più non posso, arrivò al castello dell'orco Ezechiele, che era anche il padrone delle terre intorno. Eccolo dunque innanzi all'orco, si inchinò e provò a solleticare la vanità del mostro. Ma è proprio vero, signor padrone delle terre intorno? Eccolo dunque innanzi all'orco, si inchinò e provò a solleticare la vanità del mostro.

0: saprebbe trasformarsi anche in qualcosa di più piccolo? Sarebbe per esempio capace di diventare un piccolo topo di campagna? Altra sonora risata ed ecco che sulla poltrona saltellava un topolino. Il gatto, che non aspettava altro, si avventò sul topolino e lo mangiò in un sol boccone. Poi la nostra furbissima bestiola guardò la servitù con occhi languidi e disse: tra poco verrà qui con la carrozza del re il vostro nuovo padrone. Voglio che sia trattato con tutti gli onori e che sia preparata per lui una tavola imbandita di ogni bene. Insomma, quello stesso giorno furono anche decise le nozze tra Germano e Isabella. E del gatto? Che cosa se ne fece? Lui non volle niente per sé. Si liberò per sempre di quegli scomodi stivali e tornò a miagolare senza mai più dire una parola. Visse tra gli agi del buon cibo e un letto caldo, facendo così il mestiere di buon gatto di famiglia. Si è conclusa questa storia del bel gatto e i suoi stivali e il povero Germano ora in mezzo ai reali. Ma che bella questa storia di incantevole allegria, se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Ma che bella questa storia di incantevole allegria, se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia.
1: Le barzellette dei bambini.

0: e la moglie gli chiede come è andata al lavoro, l'uovo sodo gli risponde ho lavorato sodo.
1: Ci sono due squali in un ring, l'arbitro dice tu sei stato squalificato.
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
2: Bentrovati, bellissimo ritrovarvi ancora in questa versione estiva del nostro programma, che è l'occasione per riprendere in mano dei libri belli, belli che abbiamo avuto tra le mani durante quest'anno della Biblioteca dei Ragazzi, in attesa ovviamente della nuova stagione. Intanto saluto Samira Rocchetti che condivide questo spazio con me. Tra poco riascolteremo delle belle chiacchierate di grande spessore e qualità, devo dire, quest'oggi più che mai, perché Sara Marconi ci ha raccontato la sua nuova riscrittura di Orgoglio e Pregiudizio, 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Tanto si è parlato di questo libro, lo ha riproposto ai lettori e alle lettrici di oggi con tutta la bellezza di questo testo. Ne ha rispettato la struttura, lo spirito originale, ma lo ha reso fruibile anche per i più piccoli. Poi una nuova versione attesissima di Hansel e Gretel di Stephen King, di Maurice Sendak, con le illustrazioni di Maurice Sendak, ne abbiamo parlato con Antonella Lattanzi. E poi un libro davvero straordinario, si intitola La Buca, edito da Bompiani, arriva da lontano. Ne abbiamo parlato con Paolo Bonora e riascolteremo dopo la musica anche quello che ci ha raccontato.

0: Il primo libro che vi raccontiamo questa settimana, ve lo annunciavo poco fa prima della canzone, è un libro, cioè appena vi dirò il titolo, secondo me molti di voi, e so che ci sono soprattutto adulti all'ascolto, beh, insomma vi emozionerete. È un libro che io personalmente ho amato tantissimo e anche la nostra ospite l'ho amato tantissimo. Quello che ha dovuto affrontare la nostra ospite per proporlo in una versione che vi racconteremo adatta a dei giovani lettori, io non oso immaginarlo, ma me lo faccio raccontare, quindi do subito il buon pomeriggio a Sara Marconi, che è con noi. Sara, come stai?
1: Molto bene, grazie, grazie mille Daniela dell'invito e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici.
0: Bello averti qua, dicevo, Orgoglio e Pregiudizio, cioè ragazzi è un testo che ha accompagnato la mia vita, l'ho letto in età diverse e sempre una lettura che è stata così così importante. Chi te l'ha fatto fare, Sara?
1: Chi me l'ha fatto fare? Sì, chi me l'ha fatto fare? L'Orgoglio, probabilmente il Pregiudizio, nel senso che dunque Jane Austen per me è proprio magistra vitae, cioè io i suoi libri li leggo tutti e sei, tutti gli anni, da moltissimi anni, e continuo a trovarci un sacco di cose interessantissime. Jane Austen, alcuni ho scoperto tardi, pensano che fosse una scrittrice che si occupava di amore e balli, mentre era una scrittrice di un cinismo assoluto, di una ironia incredibile, di un'intelligenza spaventosa, che si occupava di tutt'altro, cioè l'amore non è tanto il suo problema è la felicità. E secondo me non posso neanche dire che è moderna, cioè è una scrittrice completamente inspiegabile per la fine del Settecento, e che ogni volta che rileggo mi ristupisco, diciamo. Allora, come questo io abbia potuto pensare di provare a riscriverlo, e chiaramente insomma è stata un po' una follia, però una follia dettata dall'amore, diciamo, ecco.
0: Sì, questo spiega ovviamente il fatto che tu ti sia imbarcata in questa impresa, che poi mi chiedevo, è più complicato secondo me paradossalmente quando uno conosce così tanto e ama così tanto un libro rispetto magari a quando hai un distacco in più.
1: Ah sì, sì, certo, cioè io so che ci sono anche operazioni di riscrittura addirittura di persone che non lo so, che non leggono più quel libro da tanto tempo e ne conoscono la trama e appunto hanno una grande distanza. In questo caso non è così, e quindi è chiaro che per me è stato doloroso proprio, perché a me quel libro piace tantissimo, ovviamente così com'è, e pensare di mettere delle altre parole, le mie parole, che come dire sono a un altro livello rispetto alle sue. E poi c'è anche un problema di misure, no? Nel senso che Orgoglio e Pregiudizio, anche questa è una cosa che la gente non sa e di cui io non mi ero mai accorta, è un libro molto lungo. È scritto talmente bene che quando uno lo legge non se ne accorge, ma in realtà è un libro molto lungo, quindi è anche una questione purtroppo di dover riuscire a togliere delle cose di un libro amato di cui uno non vorrebbe togliere niente. Però se continuiamo a dire quali sono le ragioni per cui non riscriverlo, io vorrei anche spezzare una lancia sul perché invece farla questa cosa, perché alla fine ho deciso di farla.
0: Raccontaci.
1: Intanto questo libro esce per Lapis, per l'editore Lapis, in una collana di riscritture fatte da autori per ragazzi come sono io e come sono gli altri che hanno scritto in questa collana, che è una collana che a me piace molto, molto seria, molto attenta filologicamente. Questo lo dico per dire che non lo avrei fatto in qualsiasi modo, diciamo, questa operazione l'ho fatta lì perché secondo me appunto l'editore Lapis ha una grande attenzione per quelli che vengono chiamati classici, che poi non sono altro che i libri più belli del passato, perché è quello che poi alla fine chiamiamo classico, no? I libri più amati del passato. E quindi la ragione per cui l'ho fatta lì è questa. E inoltre in questa collana la voce della scrittrice, in questo caso comunque dello scrittore, viene sempre affiancata alla voce dell'illustratore o illustratrice, cioè questi sono classici che quando sono nati, non tutti sono nati illustrati, alcuni sì, per esempio io ho fatto anche un'altra scrittura facilissima, quella dei Promessi Sposi, e quello era un libro che nasceva con delle illustrazioni, ma non tutti lo sono, questo non lo è, e la scelta della mano che affianca lo scrittore o lo scrittrice è sempre molto molto importante, diventa proprio un racconto fatto a due voci, quindi acquisisce anche qualcosa in più rispetto all'originale, questo aspetto così visivo. Le illustrazioni di questo mio Orgoglio e Pregiudizio sono affidate ad Ernesto Anderle, che devo dire fa un lavoro eccezionale, quindi io anche nei momenti di depressione rispetto all'operazione pensavo, vabbè, questa cosa è talmente bella dal punto di vista delle illustrazioni che qualcosa ai lettori e alle lettrici di tutta quella bellezza di sicuro arriverà. Per quanto riguarda invece il senso proprio di raccontare ai ragazzi e alle ragazze di oggi questo libro, io sono convinta che il senso ci sia e sia molto forte, perché Orgoglio e Pregiudizio è tra l'altro tra i romanzi di Jane Austen forse quello che più ha certe caratteristiche che sono, io credo, perfette per oggi e per i ragazzi e le ragazze di oggi. Cioè, intanto è un libro costruito sui dialoghi, cioè in realtà è un libro che assomiglia a un film, no? E noi siamo molto più abituati oggi, tutti noi, ma i ragazzi e le ragazze a maggior ragione, a quel tipo di narrazione, no? Una narrazione filmica, le serie, i film, eccetera. E Orgoglio e Pregiudizio è proprio costruito in modo molto più simile a un film di molti altri romanzi, perché appunto sono tutti dialoghi in cui ogni personaggio ha la sua voce, perché in realtà appunto essendo lei molto ironica, che è un'altra caratteristica giustissima per i ragazzi e le ragazze di oggi, per i quali io ho una grande passione, hanno una capacità di ironia intelligente che secondo me noi alla loro età non avevamo. Questo ne parlo generalmente, ovviamente, cioè una generalizzazione, però è un linguaggio che loro conoscono molto bene, quello dell'ironia, ed è anche il linguaggio della scrittura in generale di Jane Austen e in particolare di questo romanzo. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale, che questo romanzo è quello che si chiama un romanzo di formazione in genere, nel senso che c'è una giovane protagonista che deve, diciamo così, trovare la sua strada, che all'epoca, appunto alla fine del Settecento, voleva dire decidere chi sposare. Ora capisco che oggi questo ha certe valenze, all'epoca questo significava delle cose leggermente diverse, cioè era in qualche modo più simile a quello che per noi oggi è cercare di costruirci un futuro professionale, nel senso che quella scelta aveva poi a che fare con tutto quello che sarebbe successo dopo dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista del modo in cui una in questo caso avrebbe vissuto, dove, con chi, eccetera, no? Cioè non c'era solo l'aspetto sentimentale. E questa ragazza che è la protagonista di questo romanzo è una ragazza che ha molto chiara, come spesso, anzi come sempre, le protagoniste di Jane Austen, ha molto chiara una cosa, che lei non si deve accontentare, cioè che lei può aspirare alla felicità. Mi verrebbe da dire, quando ti offrono un lavoro che non è quello che tu vuoi fare, però dici vabbè, adesso in questo momento no, lei dice no, io voglio fare la cosa che voglio fare, voglio costruirmi la mia felicità, anche a rischio di perdere qualche treno, no? È molto determinata, è un personaggio tra l'altro eccezionale, questa Liz, perché è una giovane donna di grandissima intelligenza. Questo è il romanzo dell'intelligenza di Jane Austen, in cui ogni personaggio di fatto è definito da quanto è più o meno intelligente, e infatti il problema di queste persone così intelligenti sono proprio i due peccati, diciamo, i due vizi delle persone molto intelligenti, cioè l'orgoglio e il pregiudizio.
0: Hai raccontato benissimo tutti i motivi che valgono sicuramente la lettura. Tu sai che molto spesso quando si propongono questi adattamenti ai ragazzi qualcuno storce un po' il naso, perché dice: ecco, poi il ragazzo si accontenterà di questo e non si accontenterà, tra virgolette, evidentemente, e non avrà mai la curiosità di leggere l'originale. Io credo esattamente il contrario, e quindi sono sicura che conquisterà le lettrici e i lettori di oggi, che poi avranno anche voglia, quando sarà il momento, insomma, di prendere in mano la lettura integrale. Comunque hai fatto un grande lavoro, secondo me, Sara. Ernesto è stato bravissimo, l'insieme è davvero un piccolo gioiello. Grazie Sara per avercelo raccontato.
1: Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tanto, è un libro a cui tengo tantissimo e spero veramente che i lettori e le lettrici lo ameranno quanto l'ho amato io.

0: tra i titoli che vi ho anticipato in apertura, i titoli che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana, ce n'è uno a cui tengo tantissimo. Molto spesso quando mi arrivano dei libri belli come questo, che però sono scritti da autori stranieri, sono un po' triste perché dico no, non ne potrò mai parlare qui alla biblioteca dei ragazzi. Invece no, giustamente c'è una figura preziosissima che è quella dell'editor, che è la voce giusta per raccontarlo. Il libro che ho di fronte a me si intitola La Buca, edito da Bompiani. Ne parliamo con Paolo Bonora. Paolo, buon pomeriggio e ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito, anzi a te e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, te lo dicevo poco fa quando ti ho chiamato. Ti ringrazio perché mi consenti di parlare di questo libro che a me è piaciuto molto, mi ha molto emozionato, ho tenuto lì e sono felice di poterne parlare. Un libro che, come raccontavo, arriva da un altro paese, quindi era per me difficile poterne parlare con l'autrice e l'illustratrice. Chi sono? Lascio a te la pronuncia perché io mi sbaglierei.
1: Beh, la mia pronuncia del lituano non è che sia proprio perfetta, dovrebbero pronunciarsi Evelina Dazzute e Julija Skudutytė. E sono lituane, appunto. E
0: arriva appunto dalla Lituania questa storia che parla di una perdita, parla di ricordi, parla di noi. Tra l'altro c'è una parte del libro che in radio evidentemente riusciamo a rendere un po' meno, che è appunto la parte visiva e anche la particolarità di queste pagine in acetato, è giusto in termine tecnico?
1: Esatto, sì, che poi sono i fogli lucidi trasparenti, quelli che usavamo a scuola, insomma. Però sì, sono acetati.
0: Che è perfetta per dare anche un po' l'idea e le emozioni che traspaiono dal libro.
1: Sì, sono proprio, come dire, la resa fisica dei ricordi, della memoria che davanti a questa perdita corre il rischio di sparire, e la protagonista si ha perso il nonno e si chiede ma le cose che amavo di lui restano, e il dolore che provo per questa perdita dove va, e questi lucidi, questi acetati che naturalmente fanno vedere in trasparenza cosa c'è sotto, ma sono anche loro illustrati, sono un po' i ricordi.
0: Esattamente. Cosa ti ha colpito di più di questa storia, Paolo?
1: Beh, è la prima volta che ho visto il libro, l'ho visto stampato, ho visto l'edizione lituana, e quindi molto banalmente, come dicevi giustamente tu, la parte di illustrazione, questo gioco con i fogli in acetato ha catturato immediatamente la mia attenzione. E poi, una volta che sono riuscito a leggere in una lingua a me comprensibile, è una bellissima storia di del venire a patti con non solo con la perdita in sé, ma anche con quello che ci resta dopo una perdita, forse più che con la perdita stessa, che è una cosa ovviamente molto delicata da raccontare, e penso che quest'albo riesca a farlo molto molto bene. E anche un modo di guardare al lutto con uno sguardo leggermente trasversale. Di solito siamo abituati a storie che ci raccontano come superarlo e basta, come fare noi, come venire noi a patti con la perdita. Qui si sposta un po' l'attenzione anche su cosa fare di questo dolore, e sulle domande che una bambina si fa su cosa resta quando, in questo caso, il nonno se ne va.
0: Concordo su tutto. Tra l'altro, la cosa bella, almeno che ha colpito a me, anche il racconto molto delicato di come poi il dolore di una perdita venga vissuto magari diversamente dai bambini e dagli adulti, in modo particolare il dolore di questo padre, no? Del papà della bambina, del figlio, appunto del nonno. Gli adulti delle volte fanno fatica a mostrare il loro dolore.
1: Esatto. E tra l'altro possiamo dirlo, la buca del titolo fa riferimento al modo che grazie all'aiuto dello zio il padre si inventa per seppellire in un certo senso il dolore della perdita del padre. Oppure c'è un'altra scena che rende bene l'idea di come il mondo dei bambini e degli adulti sia spesso, insomma, spesso sia differente, perché mentre sono tutti al funerale i bambini prendono e vanno a giocare, che è una cosa che naturalmente noi da adulti troveremmo così quantomeno strana, mentre per un bambino è normale. E comunque mentre giocano la bambina, la protagonista, riflette sulla perdita, sul momento che stanno vivendo, sul motivo per cui lei è lì. Stessa cosa all'inizio, quando stanno andando nel paese del nonno, sono sull'autobus, c'è un momento di allegria, la madre la zittisce subito perché sembra che, non lo so, sia poco rispettosa, ma comunque lei sta pensando alla mancanza del nonno. Quindi sono modi diversi di affrontare il dolore, ma sono entrambi validi, e dovremmo ricordarci che non per forza il nostro è quello giusto, l'unico che esiste.
0: Esatto, agli adulti poi che allontanano i bambini, no? Quando è il momento di parlare, insomma, di questo dolore. Fatto sta che questo nonno che viene a mancare è proprio il nonno preferito di questa bimba, e aveva una richiesta particolare che le faceva sempre.
1: Sì, di raccontarle una storia che poi è anche un po' la prima cosa che lei si chiede: ma adesso che il nonno non c'è più, chi mi canta questa canzone, questa storia? Dove andrà questa canzone?
0: Devo dire, i motivi di suggestione di questo album sono tanti, evidentemente poi parla a ciascuno di noi in modo diverso, perché magari tocca delle corde diverse, no? Magari un bambino, come sempre, lo recepirà in una maniera, noi adulti in un'altra maniera. Una ultima cosa ti chiedo, Paolo, di aiutarmi a raccontare: nella copertina molto bella, no? Della buca sottoterra ci sono delle palline verdi, che cosa sono?
1: Dovrebbero essere, quando poi il lettore lo legge, lo scoprirà, le mele in salamoia, che sono una delle cose di cui il nonno è più goloso, e prima appunto di consentire a cantare la canzone alla nipotina, le chiede sempre di portarle una mela dal ripostiglio, che è colmo di vasi di vetro in cui ci sono queste mele che mangia solo il nonno, quindi è proprio la sua cosa, diciamo così. E anche qui sono molto belle le illustrazioni ad acquerello di questo ripostiglio pieno di barattoli con queste mele dentro.
0: Sì, infatti la bimba si chiede adesso chi le mangerà, no? Tutte queste mele. E molto spesso il ricordo di qualcuno che c'è caro è legato anche proprio ad una cosa, un oggetto, un alimento, qualcosa, no? che ce lo richiama alla mente. Bello, bellissimo. Io ti ringrazio, Paolo. Tra l'altro mi sono molto incuriosita, andrò anche a vedere qualcosa di questa autrice e di questa illustratrice che io non conoscevo, ma che meritano sicuramente di essere conosciute di più. Il vostro lavoro, devo dire, affascinante, no? Riuscire a scovare anche così all'estero delle chicche come questa.
1: Sì, forse è la cosa più bella e anche più divertente proprio di questo mestiere. Ovviamente non sempre ci si riesce, e a volte, come in questo caso, sono cose che succedono anche per combinazione. Questo libro l'ho visto in fiera a Bologna, alla Bologna Children's Book Fair 2 anni fa, se non sbaglio, ma banalmente perché mi è caduto l'occhio, quindi non sempre c'è chissà che strategia di indagine dietro.
0: Beh, probabilmente era così un incontro scritto, Paolo, però meno male che c'è stato questo colpo d'occhio. Paolo, io spero di ritrovarti ancora a quella biblioteca dei ragazzi con altre cose belle che hai scovato.
1: Molto volentieri.
0: E così ce le racconterai, ma intanto grazie per averci raccontato.
1: Grazie mille a te, grazie.

0: sono tanto tanto felice adesso, perché qualche settimana fa, quando è uscito per Adelphi, se ricordate, vi avevo detto: è uscito questo libro, non vedo l'ora di averlo tra le mani, vorrei tanto parlarvene, e ho la possibilità quest'oggi di parlarvene, non io perché non ho le competenze, però di parlarne con qualcuno, di Hansel e Gretel, in questa versione edita da Adelphi, che unisce due mostri sacri, secondo me, insomma, Stephen King da un lato e Maurice Sendak dall'altro. E con chi ne parlo? Beh, sono felicissima di parlarne con Antonella Lattanzi, che è con noi. Antonella, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Alla Biblioteca dei Ragazzi, però Antonella, insomma, è una scrittrice che poi meriterebbe un capitolo a sé, quindi anzi io ti strappo già la promessa, Antonella, di risentirci presto per i tuoi libri, ok?
1: Prometto, prometto.
0: Senti, ma anche tu attendevi con ansia di averlo tra le mani questo libro?
1: Allora, io ho tartassato l'ufficio stampa Adelphi dal primo istante in cui ho saputo dell'uscita di questo libro, perché uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, Stephen King. Sandak è un grandissimo, lo conoscevo da molto tempo, e Stephen King si dice che è il maestro dell'horror. Come ho scritto sulla mia recensione, per me Stephen King è un maestro e basta. E Sandak è uno dei più grandi illustratori del dolore, dell'amore, della crescita. Il suo più famoso è Nel paese dei mostri selvaggi, che racconta come sempre si fa un ragazzino che deve combattere mostri per diventare grande. Tutti e due giocano su questa ambiguità di buono, cattivo, giusto, sbagliato, di bene e male, che mi è sempre interessato, perché Stephen King insegna che il mostro è sempre lo stesso, che sia la cattivissima fata, strega della casa piena di le corne di Hansel e Gretel, che sia It, il clown, che sia l'albergo dell'Overlook, alla fine il mostro è lo stesso, cioè ciò che ci fa del male, ciò che ci fa paura, e ciò che non ci piace dentro di noi. Secondo me questa favola dei fratelli Grimm, che era già bellissima, che peraltro mia madre mi leggeva sempre, non lo ricordavo praticamente quasi per niente, è una favola che già ci racconta questo, cioè, che già ci racconta qual è il nostro rapporto con il nostro io, qual è il nostro rapporto con le nostre paure, e che forse in due si può diventare grandi insieme.
0: E poi c'è questo elemento che nelle favole, insomma, è molto presente, il bosco, no? Che è un po' un passaggio nella vita adulta, le difficoltà della vita, insomma, è sempre il bosco, non porta mai cose buone.
1: Sì, questo io vorrei che voi aveste davanti degli strappi del libro, in questo momento tra le mie mani, e sulla copertina ci sono Hansel e Gretel con questo tratto bellissimo di Sandak, questi due poverini, e c'è la bambina Hansel davanti e Gretel, c'è la bambina Gretel davanti e Hansel che si nasconde dietro di lei con questo bosco animato che è lì pronto per divorarseli. E la cosa molto triste della storia originale dei fratelli Grimm, anche della riscrittura di Stephen King, è che i bambini sentono che stanno per essere abbandonati nel bosco, e quindi la prima volta il fratellino si porta dei sassi per poter guardare sotto la luna e tornare indietro, la seconda volta gli viene negato di uscire per prendere i sassi, e deve lasciare delle briciole di pane che però vengono mangiate dagli uccelli, quindi non ci sono più, e questo bosco si richiude cattivissimo, come se fosse un bocco animato del Signore degli Anelli, su di loro è una delle immagini per me più spaventose, è quella di Sandak, che veramente è un tratto meraviglioso della casa della strega, casa di Marzapane, che è edificata praticamente sui corpi morti dei bambini di Marzapane, anche se questa cosa non si vede subito, prima ha qualcosa di buono a fare da suino, e poi invece quando i bambini entrano si trasforma in una lingua che si rivolge.
0: Pazzesco, naturalmente bisogna vederle queste tavole per poter avere un'idea, però è proprio così. E della riscrittura di King cosa ti ha colpito? La storia è quella, ma ci sono degli accenti un po' diversi.
1: Sì, allora, la cosa che mi ha balzato all'occhio è che sicuramente Hansel e Gretel è una favola già femminista a suo modo, perché appunto anche guardando soltanto l'illustrazione di Sandak c'è il fratello che si nasconde dietro la sorella, però qui come sempre in Stephen King poi chi salva è la bambina, l'essere donna, l'essere femminile. Perché già nella favola era Gretel che liberava il fratello dicendo alla strega non riesco ad accendere il forno, aiutami tu, quando la strega sta per cuocere i bambini e la strega si piega e lei la butta nel forno. Però qui questa potenza, come inizio ricordiamo che sarà una bambina Beverly a salvare il mondo dal male, in realtà insieme a tutti i perdenti, ma lei prima di tutto. Qui c'è questa forza che mi ricorda un altro libro di Stephen King, che in questo momento non ricordo come si chiama, credo una bambina che chiamava Tom Gordon, che c'è una bambina che è lasciata da sola, si ritrova da sola in un bosco e deve uscirne da sola. C'è questa forza e questa intelligenza, questa vitalità dell'essere femminile che riescono a disincastrare la figura femminile dal tipico ruolo che un certo tipo di letteratura le ha dato, cioè quello marginale, come di aiutante del liberatore, tanto che quando Hansel e Gretel riescono a liberarsi, Hansel pensa soltanto a portarsi dietro dei tesori, e invece Gretel dice portiamoci anche da mangiare, perché la strada è lunga. E lui le dice sei stata sempre più intelligente.
0: Sì, perché le femmine, scrive, pensano alle cose che contano davvero, che poi è così, diciamo la verità.
1: Sì, infatti, niente di nuovo.
0: Beh, devo dire è assolutamente un libro da avere, insomma, secondo me, quindi non sei rimasta delusa.
1: Ma io non sono mai delusa da Stephen King, lo aspetto sempre con amore. Io penso che l'altro giorno stavo guardando la serie TV ispirata, che si chiama Benvenuti a Denver, che è ispirata a It in qualche modo, però è pensato che bello che lui abbia saputo creare una cosmogonia come se fosse i fratelli Grimm, cioè è riuscito a creare qualcosa che creerà dell'altro nel corso del tempo. Per 100 anni ci saranno delle favole ispirate ai racconti di King, e Sandak è meraviglioso perché proprio come King si muove sul scrivale dell'ambiguità, del perturbante, e quindi non si dice mai, neanche con le immagini si suggerisce sempre, e quindi chiaramente fa più paura.
0: Infatti è proprio così, quindi per Adelphi un'edizione assolutamente da avere. Vorrei citare anche Irene Bulla, che ha tradotto in italiano, è sempre insomma il compito del traduttore non facile,
1: sempre bravi traduttori,
0: infatti fondamentale il loro lavoro. Antonella, fondamentale per me è stato averti qui per parlarne, io ti ringrazio.
1: Grazie.

0: con la carica dei Muse arriviamo in chiusura per ricordarvi che con Sara Marconi abbiamo parlato della sua versione di Orgoglio e Pregiudizio, edito dalla Piss Editore, e poi con Antonella Lattanzi abbiamo sfogliato Hansel e Gretel, scritto da Stephen King su illustrazione del grande Maurice Sendak. Poco fa Paolo Bonora ci ha parlato de La Buca, che trovate in libreria per Bonpiani. Naturalmente un grazie enorme a Samira Rocchetti, che era regia, e come sempre a voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni, con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta. E attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo. E poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
2: Sì, era la residenza estiva. Abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante. E poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
2: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali, che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte. E il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta. Ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani. Tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
2: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello. Chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
2: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato, rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
3: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo, e la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo, e questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini, e da quando sono parroco io le due parrocchie sono state fuse in un'unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, la primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
3: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657, viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
4: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome e di fatto, perché visto tutto il panorama, noi osserviamo da Roma a Frosinone, siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
4: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto
4: in bianco. Poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto a casa.
4: Sì.
1: Poi

0: Si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
0: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
0: Quello è lo spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
0: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
0: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambelline al vino e quella la pizza sbattuta che poi è trasformata e sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio che sono i liquori.
0: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone Segnino proprio con i maroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro Lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui Monti Lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
0: Come vino utilizziamo il cesanese qui nelle vicine. Anzi, è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Segni per lei?
0: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
2: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006, e visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
2: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista nel V-IV secolo avanti Cristo. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa, con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Segni, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca città medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità

0: qualità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
0: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo, rinnovato e ampliato nel 2006, ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacace e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fino a 800, inizi 900, e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
0: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: lei è nativa di qui,
0: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
0: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle Guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
2: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
2: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
2: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
2: Segni è casa prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
2: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: «Beati quelli che credono senza aver visto».
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: questo mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.
2: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
3: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
2: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
3: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.
4: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
5: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio con cui raccontiamo attraverso storie, testimonianze, opinioni di esperti, le speranze, i sogni e le paure delle nuove generazioni. E poiché anche la vita dei più giovani a volte si trova all'improvviso a percorrere tornanti strettissimi, oggi vogliamo raccontarvi una storia, consapevoli sicuramente che ogni storia è una vicenda a sé, ma anche che tutte le storie illuminano paesaggi in cui possiamo riconoscerci e spesso ci indicano una strada, e questa è una storia di resilienza e di forza. Benvenuta a Michelle Arcangeli, 21 anni, originaria di Genzano, provincia di Roma. Ciao Michelle.
6: Salve a tutti.
5: Allora Michelle, riannodiamo le file di questa storia e partiamo dall'inizio. Hai 17 anni, frequenti il liceo, istituto tecnico di Frascati, hai davanti a te pagine bianche da riempire di progetti, di esperienze, ci sono le amicizie, c'è l'amore, ci sono i viaggi, e poi una mattina d'aprile, è il 2022, totalmente imprevista, arriva la malattia miocardite fulminante. Michelle.
6: Sì, esatto, io mi sono svegliata quella mattina e come sempre mi sono fatta una doccia e ho notato un calo di pressione, e in quel momento non ci ho dato molto peso, fino a quando poi stavo sempre più peggiorando, e la sera, avendo mia zia infermiera, l'ho chiamata, mi ha misurato i parametri e mi ha detto di correre in pronto soccorso.
5: Ecco, e questo è l'inizio di una lunghissima vicenda già molto difficile, perché il tuo cuore ha avuto, io purtroppo la riassumo questa vicenda per necessità di spazi, ma insomma è molto complessa. Ha avuto un arresto cardiaco in ospedale, sei restata in coma 9 giorni, soltanto dopo l'estate sei riuscita a tornare a scuola con una mascherina indosso, con tantissime limitazioni, un misuratore di pressione sul banco. Com'è stato rientrare nella quotidianità dopo tutto questo? E questo è un primo capitolo solo, sentendoti vulnerabili in un'età in cui ci sentiamo invincibili.
6: È stato, devo essere sincera, complesso, e anche perché mi avevano avvisato che ci sarebbe potuta essere una recidiva, e quindi io cercavo di essere molto attenta a qualsiasi cosa, quindi indossavo la mascherina, era difficile anche rapportarsi con gli altri miei coetanei, perché giustamente a quell'età non è facile neanche capire la situazione, quindi io vivevo, diciamo, sempre con la mascherina indosso anche a casa. E non potevo neanche uscire a cena o a pranzo con i miei compagni.
5: Michelle, eri arrabbiata? Eri impaurita?
6: Ero impaurita, però allo stesso tempo speravo che finisse lì, diciamo, che fosse stato soltanto un brutto incubo. Quindi cercavo di trovare la speranza nelle piccole cose, nei controlli che stavano andando bene.
5: E tutto sì. Sembrava effettivamente andare per il meglio fino a quando, ed era il 27 gennaio del 2023, tra l'altro immaginate che shock, perché solo due giorni dopo che Michelle aveva compiuto 18 anni, ecco, tu ti sei ritrovata nuovamente al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, dove praticamente già conoscevi tutti per, insomma, il ricovero precedente, e da lì la strada veramente è stata tutta in salita. Hai avuto bisogno dell'ECMO, quindi di un cuore artificiale, ti è stata amputata la gamba sinistra, è perfino difficile per me mettere queste cose l'una dietro l'altra, hai avuto necessità di un trapianto. Come si può attraversare una tempesta così? E anche la solitudine della terapia intensiva, la paura di non farcela, quando sei sola di notte, con i tuoi genitori, con il tuo ragazzo, costretti a entrare per parlarti, per vederti ad uno?
6: Sì, diciamo è stato molto difficile, e di paure ne ho avute tante, soprattutto all'inizio, perché io non ero completamente immobile, non mi potevo muovere, e ero sola. Giustamente, anche se fortunatamente i medici, gli infermieri della terapia intensiva sono diventati una famiglia, però giustamente non avere i miei genitori vicino, sempre tutti i giorni, il mio ragazzo, i miei amici, ti senti solo e soprattutto ti senti anche in trappola. E poi ti trovi appunto catapultata di nuovo in un incubo vero e proprio. All'inizio non sapevo minimamente se
5: ne saresti uscita.
6: Esatto, esattamente. Infatti all'inizio era tutta un'incertezza dietro l'altra, dovevamo fare anche una cura sperimentale molto, diciamo,
5: invasiva.
6: Sì, mi dava parecchi effetti collaterali. Però devo essere sincera, sono stata fortunata a trovare appunto medici e infermieri fantastici, ecco. E anche la mia famiglia e il mio ragazzo mi hanno dato forza ogni giorno, anche nei momenti più difficili.
5: Ti sei trovata accanto a questa grande famiglia e dicevi composta anche dai medici e gli infermieri, quello peraltro era l'anno della maturità, e questi medici, questi infermieri a un certo punto ti hanno suggerito di frequentare la scuola in ospedale. È una realtà molto bella, molto importante, che in corso è entrata da 50 anni e che permette ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non mettere il futuro tra parentesi. È stato così anche per te?
6: Sì, è stata una vera e propria finestra sul mondo esterno. I momenti in cui studiavo erano momenti in cui, tra virgolette, potevo dimenticare di star combattendo per la vita, e quindi mi dava speranza di un futuro possibile. È stato anche grazie non solo agli infermieri e ai medici, ma anche grazie ai miei professori della mia scuola,
5: che erano sempre in contatto.
6: Sì, sono sempre stati presenti dal primo giorno in cui appunto io stavo in coma, loro si sono sempre informati, e fino a quando poi abbiamo dovuto riniziare le lezioni, e ovviamente hanno rispettato anche i miei momenti di difficoltà, perché certo, non è che potevo fare lezioni come tutti gli altri, però sono stati veramente
5: però
6: gentili.
5: C'erano. E tu, sì, il tuo futuro, io questo lo voglio anticipare, perché adesso ci concediamo una breve pausa, te lo sei ripreso, ma vedremo come, e nel frattempo ascoltiamo di Cremonini Il Comico.

0: giovani,
1: si diventa.
0: E rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michele Arcangeli, che ci sta raccontando la sua storia, che è davvero una storia di resilienza, di forza e soprattutto di speranza. Ti abbiamo lasciata che frequentavi, Michele, la scuola in ospedale, ti preparavi alla maturità. Nel frattempo, questo ci rende subito l'idea dell'enorme difficoltà, eri in lista d'attesa per il trapianto di cuore con il professor Amodeo, e quando a giugno affronti gli scritti, l'ultima traccia del tema di italiano sembra proprio scritta per te: l'attesa ai tempi di WhatsApp. Tu l'hai affrontata sotto forma di lettera, hai scritto l'attesa: cara amica attesa, mi ha molto colpito che hai fatto amicizia in quelle circostanze, in quel modo, con l'attesa.
2: Sì, diciamo, l'attesa è stata la mia compagna dall'inizio fino alla fine, e prima ogni giorno era un'attesa diversa, all'inizio per il coma, poi per la cura sperimentale, per riniziare a bere, tante piccole cose fino ad arrivare all'attesa per la mia nuova vita, quindi per il trapianto. E devo essere sincera, quella è stata, leggere quella traccia è stata la conferma di aver scelto, di aver fatto la scelta giusta e di aver appunto sostenuto la maturità insieme a tutti gli altri, contemporaneamente a tutti gli altri miei compagni. Quindi è stata anche lì una speranza di aver fatto appunto la scelta giusta.
0: Allora, Michele, il 26 giugno quello era lo scritto, poi naturalmente c'è l'orale, e il 26 giugno, che è un giorno proprio speciale, perché in quello stesso giorno il professor Amodeo e tutta la sua equipe, ha dell'incredibile, ma così è avvenuto, ti comunicano che è arrivato il cuore del trapianto, e che il trapianto si sarebbe svolto il giorno dopo. E qui tu hai un aneddoto anche per noi.
2: Sì, io pochi giorni prima, qualche settimana prima, dissi scherzando al dottor Amodeo, dico: dottore, il cuore arriverà subito dopo l'orale di maturità. E lui, ovviamente sempre scherzando, mi disse: guarda, Michele, che io quel giorno ho una laurea, quindi non ci sono. E io ho detto: vabbè, se lei non c'è, io non mi overo. E quindi quando lui è entrato poi il 26 dopo l'orale in stanza, all'inizio pensavo fosse per farmi complimenti ingenuamente. Quando mi disse appunto del cuore, io gli dissi letteralmente: dottore, ma non si scherza su queste cose. Dico: io l'ho detto tanto per scherzare. Quindi all'inizio non ci stavo credendo minimamente, così come mia madre e mio padre.
0: Okay.
2: E infatti lui poi mi disse: no, guarda, Michele, non sto scherzando, è vero. Quindi fu una cosa anche lì molto magica.
0: Oggi tu, Michele, frequenti il secondo anno di scienze della comunicazione, hai un fidanzato, hai perfino ripreso, insomma, con una protesi non è facile, danza moderna. In occasione dei 50 anni della scuola in ospedale al Bambino Gesù, tu hai reso una testimonianza davvero toccante. Poi, tra l'altro, lì hai ritrovato tutti i medici, le infermiere. Ma Michele, oggi in che modo la tua vivi la tua vita? Quale nuovo senso le dai? Qual è il tuo rapporto con il dolore, con l'inevitabilità per tutti noi esseri umani del dolore e della malattia?
2: Allora, dopo che ti succedono queste cose, dopo che ti trovi di fronte alla morte, io per ben due volte, è logico che la vita prende tutto un altro senso, dai peso a cose, diciamo, tra virgolette più importanti, quindi ti dimentichi un po' delle banalità. Non dico che non affronto giorni difficili, che ho dei momenti in cui il mio umore è a terra, perché ovviamente sono umana, però mi ricordo sempre che ho anche una responsabilità verso quella persona che senza conoscermi mi ha donato una nuova vita. Il dolore, io sono anche diventata un po' amica del dolore, perché ho dovuto soffrire tanto, e quindi diciamo lo riesco alcuni giorni a gestire un po' meglio, altri un po' meno, però sono felice di essere ancora qui, di poter sognare ancora.
0: Michele, cosa sogni di fare? Cosa vorresti fare? Tra l'altro tu racconti così bene che insomma mi verrebbe da anticipare e dire insomma la comunicazione è davvero la tua strada, ma qual è il tuo sogno?
2: Allora, sicuramente adesso che ho ritrovato la danza, continuare ad allenarmi e arrivare fin dove posso, però senz'altro tutte queste esperienze che faccio mi stanno confermando appunto che la strada della comunicazione mi si addice a quanto pare, quindi finché io potrò raccontare la mia storia e magari anche dare speranza anche soltanto ad una persona, questo mi rende sicuramente felice.
0: Senti Michelle, io approfitto a questo punto della tua presenza per chiederti un favore. Ai ragazzi che magari sono in ascolto adesso, magari lo sono i genitori, i nonni di questi ragazzi e che vivono con un senso di incertezza, di profonda apprensione, magari portano addosso delle ferite che non sono così visibili come sono state le tue, cosa puoi dire?
2: Dico, mi sentirei di dire che bisogna anche chiedere aiuto, confrontarsi con persone che magari ti stanno attorno, di capire che la vita, anche se ti presenta cose molto difficili, cose che in quel preciso istante ti sembrano insuperabili, tutto si può risolvere, bisogna appunto affidarsi anche alle persone, perché ti possono dare una grande mano come l'hanno data a me, e che la vita alla fine ti dà, anche dopo tutte le tempeste che ti pone davanti, ti dà anche momenti in cui poi sorge l'arcobaleno. E ho imparato sulla mia pelle che una delle capacità secondo me che serve di più nella vita è anche sapersi riadattare, essere malleabili a ciò che appunto ti si presenta davanti. Non smettere mai di sognare.
0: Io ti ringrazio Michelle, perché oggi ascoltandoti siamo stati tutti a lezione, siamo davvero andati tutti a lezione, e ti faccio i complimenti per la persona immensa, speciale che sei. Grazie a Michelle Arcangeli, grazie Alessandra, grazie a te, grazie Alessandra Petitta che ha contribuito a preparare questa puntata, a Paola Corona in regia, grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno, a Elisa Mazzella, esponente della Generazione Z, per la scelta dei brani, e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

guerra, tutto crolla. Una voce tra la folla dice: è l'ora di voltare pagina. È una donna come tante, ma che crede veramente che l'amore tutto vincerà. E si mette sotto forte per cambiare questa sorte di un pianeta alla ricerca ormai da secoli. Prima sola, poi in due, poi un'altra.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite che presenta il suo libro. L'ospite di oggi è Lorenzo Sganzini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: E il libro che ci presenta è un libro abbastanza particolare, si chiama Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande, che è un libro a cavallo fra la continuazione di un'esperienza autoriale, che è quella dell'andare sulle tracce di eventi interessanti, di accadimenti interessanti, e invece un libro di occasione, perché è legato a un momento particolare dell'orchestra della Svizzera italiana.
3: Esattamente, la richiesta che ho ricevuto dall'orchestra è stata quella di scrivere un libro per questo anniversario, ma di non fare il solito libro di fotografie celebrativo, ma di fare un racconto, di fare un viaggio all'interno dell'orchestra. Quindi è quello che ho fatto. Sono stato assieme ai musicisti per un anno, li ho accompagnati in tournée, sono stato a seguirli durante le prove, i concerti, li ho conosciuti personalmente, e poi da questo anno ho scelto alcuni momenti che rappresentavano la storia di questa orchestra, e come se fossero dei luoghi, delle tappe appunto di un cammino, li ho raccontati questi momenti. Attraverso il racconto di questi momenti sono andato indietro nel tempo e ho fatto anche delle riflessioni mie personali sulla musica, sull'identità di un'orchestra, sulla qualità musicale, sono fatto quelle domande che chi va, chi frequenta le sale da concerto abitualmente si fa.
2: Ecco, ma l'orchestra della Svizzera italiana mi pare abbia anche una particolarità dal punto di vista dell'identità, perché la nascita di questa orchestra è stata un evento importante nella creazione proprio di un'identità del Canton Ticino.
3: Ma sì, prima dell'orchestra della Svizzera italiana, che nasce negli anni 30 come orchestra radiofonica, non c'era molto in Ticino. Il Ticino era un paese povero, quindi l'arrivo dell'orchestra è qualcosa di importante a Lugano, ed arriva grazie alla televisione, alla radio, che era un ente nazionale, quindi con dei finanziamenti che arrivavano da fuori cantone, e in questo segna addirittura, come dire, una guida, segna in qualche modo un percorso culturale che sarà quello successivo. Erano gli anni che ovunque, anche in Italia, anche alla RAI, nascevano le orchestre radiofoniche, perché servivano per trasmettere la musica alla radio. Poi l'orchestra ha fatto il suo percorso, a un certo punto il finanziamento, diciamo, radiotelevisivo è entrato in crisi, 20-30 anni fa è diventata una fondazione, è diventata da Radio Orchestra a Orchestra della Svizzera Italiana, ma mantenendo appunto una sua identità. Io mi sono interrogato su cos'è l'identità dell'orchestra Svizzera Italiana e cosa differenzia l'identità di un'orchestra dall'altra, e mi sembra di poter dire che questa orchestra rispecchia la storia, il destino, la collocazione geografica del paese in cui opera, cioè essere un ponte tra mondo del nord e mondo del sud. Io faccio l'esempio del brano che viene chiamato a eseguire ogni qualvolta c'è una celebrazione ufficiale, che è l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Rossini, Schiller e in mezzo Guglielmo Tell, Germania, Svizzera, Italia.
2: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande.

0: siamo con Lorenzo Sganzini e ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casagrande. Ecco, io vorrei chiedere proprio questo anno tra prove, concerti e tournée. È molto raro che qualcuno che non sia specificatamente un musicista, uno dell'ambiente, segua proprio la creazione della musica dall'inizio e forse capisce che cos'è un direttore d'orchestra, perché noi vediamo un'orchestra che al limite potrebbe andare avanti anche da sola, c'è lo spartito, potrebbero suonare, e invece il direttore d'orchestra cosa fa? Lei cosa l'ho visto fare?
1: L'ho visto dare identità alla musica, l'ho visto creare amalgama, unità tra i musicisti, portare energia nell'esecuzione. Io racconto in un capitolo, seguo dall'inizio delle prove al concerto, tutto l'iter, tutto quello che vedo. Un direttore di solito arriva, i musicisti sanno suonare molto bene, in quel caso era l'Eroica di Beethoven e l'hanno suonata tante volte, potrebbero evidentemente suonarla a memoria senza il direttore. Infatti è il primo giorno, quando arriva il direttore entra in sala prove, non dice nulla, dice partiamo col primo movimento e l'orchestra comincia a suonare. Io che sono, sì certo amo la musica classica, ma come ha detto lei non è che sono un esperto, il mio è uno sguardo esterno, non da musicologo, dico ma vabbè, ci siamo, no? Ci siamo, cosa ci vuole d'altro? L'orchestra è pronta, andiamo tutti a casa e ci ritroviamo al concerto. No, non era così, fatta quella prima prova, il direttore era contento, ma poi iniziano le correzioni, i piccoli dettagli, gli appunti, per allungare una nota, chiudere un passaggio, più forti fiati, più alti fiati. E quindi ho visto prova dopo prova, giorno dopo giorno, crescere questa esecuzione. E poi ancora quando sono arrivati nella sala da concerti, del concerto, la sala del concerto, ho avvertito, ecco, che erano pronti e l'attenzione, quella straordinaria magia dell'unicità di ogni concerto, il pezzo è sempre lo stesso, ma ogni volta è qualche cosa d'altro che fa la sua comparsa e poi scompare alla fine dell'esecuzione.
0: Ecco, lei a proposito di queste esecuzioni, di questa vita dell'orchestra, tende anche a sottolineare che si tratta di un grande apparato che si muove, nel senso non è una cosa che esiste solo nei musicisti che suonano, ma c'è proprio una macchina attorno a loro che oltre a provvedere a mantenere poi la compagine, nel senso a sostituire quelli che vanno via, a sceglierli, e queste scelte fra l'altro avvengono in maniera complicatissima, con una serie di attenzioni e che hanno anche significato il lentissimo accesso delle donne alla musica, che mi pare forse ce n'era una all'inizio quando comincia l'orchestra svizzera.
1: Sì, l'orchestra svizzera italiana io ho scoperto andando a vedere così, andando navigando un po' su internet, che già all'inizio aveva due donne. Questo nel 1938 ho trovato un filmato che testimoniava questa cosa, che è rarissima. Bisogna pensare che nei Berliner la prima donna entra negli anni 80 del secolo scorso, quindi oltre 60 anni dopo, nei New York Philharmoniker negli anni, alla fine degli anni 60, quindi la musica era considerata una cosa prettamente maschile, fino a quando non viene in tutte le principali orchestre del mondo reintrodotto il metodo dell'audizione al buio, si chiama così, per scegliere i musicisti che entreranno in orchestra. Cioè i musicisti, il concorso viene fatto dietro un sipario, dietro un paravento, i concorrenti suonano, dall'altra parte è sempre l'orchestra, molto democratico, questo è molto bello, che giudica il voto di ogni musicista, vale quello del direttore amministrativo, quello del direttore principale, e non si sa chi suona. Addirittura per evitare discriminazioni venivano messi, in certi casi venivano vengono messi dei tappeti in modo che non si riconoscesse il passo, il tacco, eccetera, eccetera. E questo è stato dimostrato, ha portato a un aumento della presenza femminile in maniera importante in tutte le orchestre. Oggi direi che questo problema è superato. Ecco, questo è un esempio che fa capire i complessi meccanismi di un'orchestra, che è una macchina grande, che questa è la prima cosa, cioè se tu devi far suonare 40, 60, 70 persone, tutto deve andare bene, perché si capisce che se soltanto è necessario fare una prova in più, questa prova, mezza giornata, un giornata di lavoro in più di 70 persone, ha dei costi che, se la cosa si moltiplicano, rendono complicate le cose. Quindi sì, le orchestre sono delle macchine molto complicate, molto affascinanti, e che hanno delle regole loro interne che sono uniche.
0: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, edito dalle edizioni Casa Grande.

0: siamo con Lorenzo Sganzini che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. A un certo punto lei affronta il tema centrale, direi, ma come mai il pubblico della musica classica, il pubblico di queste orchestre che eseguono la musica classica è un pubblico sostanzialmente, non voglio dire di anziani, ma comunque un pubblico maturo. E lei a un certo punto lo dice con una frase abbastanza scherzosa, dice: mica ci lamentiamo se ai rave party ci vanno soltanto i giovani, c'è un'età per ogni esperienza. Ecco, forse si può scavare in questa strana divisione del pubblico, mettiamo così.
1: No, certo, ma l'altra riflessione che faccio è che non c'è una corrispondenza tra il pubblico, tra chi va a sentire i concerti, un pubblico anziano, questo è indubbio, è un dato di fatto ovunque nel mondo, e chi fa musica classica, chi suona la musica classica. In verità ci sono tantissimi giovani che suonano gli strumenti, che frequentano le scuole di musica e quindi che vivono la musica classica in un'altra maniera, in una maniera attiva. Allora la domanda è: perché questo pubblico non va ai concerti? La mia risposta è quella, perché comunque poi non è l'unica, naturalmente, che comunque i tempi della musica classica, quel genere di esperienza la si apprezza, la si vive nella maniera giusta se si è, diciamo così, un po' più maturi. Non è una cosa necessariamente da giovani, e non credo, anche lo dico nel libro citando Muti, che dice: ma dovremmo desacralizzare i concerti. No, certo che i concerti sono legati a una loro ritualità, no? E quindi anche a una loro severità di ambiente, di situazione, no? E dice: ah, se potessimo andare. Poi succede già, in verità, si continua a tentare di desacralizzare queste cose, no? Se si potesse andare vestiti come si vuole, eccetera, in maniera più libera. Sono tutto questo, poi non so se Muti ci creda davvero oppure no, ma io non credo che sia quello che bisogna scardinare, che so io, il della prima alla scala o queste cose qua per avvicinare il pubblico. Credo semplicemente che poi i giovani che suonano la musica classica nelle scuole, che adescheranno quindi dentro un giorno progressivamente della vita, arriveranno anche a frequentare le sale da concerto.
0: Ecco, avrei un'ultima cosa da chiederle. Proprio in apertura lei affronta il tema del silenzio, lo affronta insieme a un architetto. Questo non è forse eccessivo? Cioè, chiedere una forma di rispetto che pretende il silenzio, che pretende la costruzione tutta di questo involucro di legno di pero attorno a quelli che suonano?
1: Ma sì, io mi rifaccio, perché a Lugano è stata inaugurata una decina di anni fa una bellissima sala da concerti, nuova, un fatto molto raro. Ho incontrato l'architetto dove suona l'orchestra adesso, gli ho chiesto, lui mi ha spiegato le idee che hanno dettato la sua architettura, dicendomi: ecco, vedi, la musica sta al silenzio come l'architettura sta al vuoto, quindi ho creato questo vuoto, questo silenzio. Sì, lui è accentuato questa reattività della musica. In verità il rapporto tra musica e silenzio e molte altre cose, proprio uno spazio, il silenzio è parte della musica, c'è il silenzio tra le note, c'è il silenzio che precede l'inizio, il silenzio è quello spazio di silenzio che c'è tra l'ultima nota e gli applausi. Quindi no, il silenzio fa parte della musica classica e della sua ritualità.
0: E su questa notazione io ringrazio Lorenzo Sganzini per averci parlato del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Poi Achille Silvestrini, Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino, è la tesi di laurea del Cardinal Silvestrini. E per finire Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole della Biblioteca Adelphi. Ma cominciamo con ordine da Pablo Dors, Devozione. È un libro abbastanza strano e non a caso c'ha una copertina di queste da surrealisti. E il libro comincia così all'improvviso, come dal nulla, con una riscrittura del Pellegrino Russo. Infatti c'è scritto Il Pellegrino Russo, versione di Pablo Dors. Chi è questo Pellegrino Russo? Questo Pellegrino Russo è una storia, un libro che è stato scritto a metà dell'Ottocento, che ha provocato anche molto scalpore, che è il racconto di questa avventura di un pellegrino che però non è esattamente un pellegrino, perché noi immaginiamo il pellegrino come chi sta andando in una certa direzione, chi ha una meta. Il pellegrinaggio classico dei nostri tempi è il pellegrinaggio a Santiago, per cui il pellegrino è uno che va a Santiago, arriva a Santiago, poi ha fatto il suo pellegrinaggio. Invece la condizione di questo pellegrino russo è la condizione di uno che ha deciso di vivere spostandosi, vivere viaggiando a piedi, ovviamente, in questa immensa pianura russa, e vivendo della carità o di piccoli lavoretti che riesce a fare. Cosa ha questo pellegrino russo con sé, oltre ai vestiti che indossa? Ha un tascapane, nel tascapane del pane secco, il libro della Bibbia e poi la Filocalia. La Filocalia è una raccolta di testi di padri della Chiesa. Ecco, la storia di questo pellegrino si basa su due o tre passaggi centrali che poi si riescono a ricostruire. L'insieme delle disgrazie della sua vita che lo portano prima a perdere l'uso di un braccio, poi a perdere la famiglia, a perdere la casa, a perdere tutti i soldi e praticamente a lasciarlo senza nulla, poi l'incontro con una sorta di maestro che lo introduce alla preghiera ininterrotta, che è forse il cuore di questo racconto. La preghiera ininterrotta è questa prassi che viene sviluppata soprattutto al Monte Athos, ma che poi si diffonde nell'ortodossia, che è la pratica della preghiera costante, la ripetizione di una breve frase, come si può dire, una breve supplica. Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa è la frase che viene ripetuta. Viene ripetuta centinaia di volte, migliaia di volte, fin quando è ininterrotta questa ripetizione e fin quando questa ripetizione entra in sintonia con il respiro e praticamente anche con il battito cardiaco. Questa è la struttura del racconto del Pellegrino Russo. C'è poi un passaggio finale nel quale praticamente viene riconosciuto quasi come una specie di santo, e allora lui scappa perché non vuole trasformarsi in un oggetto di devozione, ma vuole rimanere assolutamente libero nella sua umiltà. Ecco, questa è la prima parte del libro Devozione di Pablo Dors. Riracconta questa storia in termini più agili di quanto non sia raccontata nel testo originale, che appunto è stata scritta da un monaco del Monte Athos alla metà dell'Ottocento. La seconda parte invece del libro è una riflessione su
quali sono le motivazioni fondamentali di questa di questo pellegrino, di questo pellegrinaggio, di questo racconto, della scrittura di questo racconto, e tutta una serie di riflessioni che convergono verso il punto della necessità di una disponibilità nei confronti di quello che ci accade, perché tutto quello che ci accade è mandato da Dio. E in quanto si è capaci di riconoscere che gli accadimenti sono mandati da Dio per la nostra felicità, per cui anche le più gravi disgrazie in realtà non sono disgrazie, ma vanno riconosciute come ammonimenti o come gesti liberatori, come attenzioni che Dio rivolge all'uomo in quanto tale, senza nemmeno bisogno che sia un fedele, però il fedele ha la possibilità di riconoscere questa realtà. E qui ci sono tutta una serie di notazioni fatte da Dors sulle tecniche sviluppate dal pellegrino nel corso del racconto, e poi anche sul rapporto che si crea sempre più intenso e sempre più stretto fra il pellegrino e la sua fede. E qui dice, per esempio, le costanti vitali che il corpo umano mantiene sempre, al di là della situazione in cui si trova, sono la respirazione e il battito cardiaco. Che si dorma, si mangi, si parli o si faccia qualunque altra cosa, il corpo respira e il cuore batte. Per tale ragione, se si riesce a collocare la preghiera all'interno sia della respirazione sia del cuore, è possibile pregare senza soluzione di continuità, ottenendo una specie di culto o servizio ininterrotto a Dio. E poi dice: respirare è l'unica attività fisiologica che si può realizzare in forma sia cosciente sia incosciente. Quindi affronta proprio tecnicamente queste cose. Poi c'ha tutto un discorso sul credere, sull'esistenza di Dio. Dice: molti dei nostri contemporanei guardano oggi ai credenti con una certa condiscendenza, quasi con sdegno. Temo che siano dei poveri diavoli e vivono in una narrazione materialista e scientista che li rende incapaci di vedere il carattere illusorio di quanto li circonda. E più avanti, la vita non può fare altro che darti ciò di cui hai davvero bisogno, ma devi essere allineato con l'amore affinché questo ti accada e tu te ne renda conto. Insomma, un libro che parte da una narrazione precisa, un racconto storicamente collocato, almeno nella sua creazione, e poi arriva a parlare proprio dei fondamentali, cioè del perché anche del male. E lo fa nella maniera forse più semplice, negando che il male possa mai essere male. Il libro è Paolo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero.

Il secondo libro di oggi è Achille Silvestrini, lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino. Ora, il cardinal Silvestrini è stata una grande figura nella storia della Chiesa, della Chiesa recente se non contemporanea, soprattutto come diplomatico e per il ruolo che ha giocato durante la conferenza di Helsinki del 1975. È considerato il rientro del Vaticano nella grande diplomazia, dello Stato Pontificio nella grande diplomazia, e fra l'altro c'è il fatto che si ottiene il riconoscimento della libertà religiosa come principio inalienabile del diritto internazionale. Ecco, prima di diventare cardinale, Silvestrini ha fatto tutto il suo percorso di studi teologici e anche storici dentro nel cursus appunto di preparazione, prima al sacerdozio e poi la specializzazione per il corpo diplomatico dello Stato Pontificio, della Santa Sede, e la sua tesi di laurea è appunto dedicata allo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa, dato nel 1848 da Pio IX, e adesso è stata ripubblicata questa sua tesi, ed è una lettura senz'altro interessante anche dal doppio punto di vista: un po' per ricordarsi di Achille Silvestrini e un po' anche per ricordare quegli eventi che sono stati degli eventi molto particolari, perché il 1848 è un anno di rivoluzioni, tant'è ancora si dice succede un 48, no? Per indicare una grande confusione. E nel 48 accade che in Italia, contemporaneamente sotto la pressione popolare, poi di fatto trascinandosi uno con l'altro, i quattro più importanti stati che esistono in Italia, che sono il Regno di Sardegna, sarebbe il Piemonte, il Regno di Sardegna e Savoia, poi il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa, concedono degli statuti, cioè passano da un sistema chiuso di monarchia assoluta, senza alcun riconoscimento di diritti per i cittadini, per le popolazioni, passano a questo assetto statutario. L'assetto statutario, per quello che riguarda il Regno di Sardegna, si trasforma nel Regno d'Italia, è quello che arriverà alla fine del percorso e arriverà fino a quando c'è la Costituente in Italia e poi l'approvazione della Costituzione, quindi ha una vita lunghissima. Invece

Lo statuto concesso nel 1848 da Papa Pio IX ha una vita brevissima, perché praticamente non entra mai in vigore. Poi si passa nel giusto nel 48 alla Repubblica Romana, all'arrivo dei francesi che cacciano Garibaldi e i garibaldini che avevano creato questa Repubblica Romana, e poi rientra il Papa e riprende la sua modalità di gestione del potere uguale a quella precedente. È interessante riscoprire una serie di cose, come per esempio il disastro che avviene nel Regno delle Due Sicilie, quello che porterà poi a chiamare come re bomba il re delle Due Sicilie. Perché? Perché lui, per riconquistare soprattutto la Sicilia, che si è ribellata al suo potere, fa delle stragi, bombarda le città del suo regno. Ecco, tutta questa storia qui è raccontata da Achille Silvestrini nella sua tesi di laurea, che è fatta, secondo me, molto bene, molto interessante, che si chiama Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848, e che il Mulino adesso ha ripubblicato.

0: Ultimo libro di oggi, Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca Adelphi. E il libro è la raccolta di scritti brevi e brevissimi pubblicati sui giornali, cioè il sottotitolo è 50 Elzeviri. C'era stata una stagione nemmeno troppo lontana nella quale i giornali pubblicavano dei racconti di scrittori non legati all'attualità, ma proprio per fornire al lettore così un momento di buona lettura. Fra l'altro adesso ha ricominciato a farlo l'Osservatore Romano, perché il sabato pubblica in ultima pagina un racconto, il racconto di un autore, di un letterato, di un giornalista famoso, per recuperare questo senso della lettura anche letteraria, cioè per andare un po' oltre l'informazione. Fra l'altro Papa Francesco aveva anche scritto qualche cosa sull'importanza della letteratura. Ecco, questo dà un tono di interesse a questo libro di Landolfi, che poi è anche molto bello, perché Landolfi probabilmente è uno degli scrittori italiani che hanno avuto il maggior distacco fra le sue capacità e il riconoscimento che ha ricevuto. E quindi c'è questo paniere di chiocciole, che è un raccontino delizioso di uno che comincia a sentire il rumore delle chiocciole dentro un paniere, lo sente di notte e non sa come liberarsene, ed è un modo per passare bene il tempo e anche per ripensare a come erano fatti i giornali di una volta e a qual era il rapporto fra il giornale e la letteratura. Il libro è Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca Adelphi. Prima abbiamo parlato di Achille Silvestrini, Lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino, e prima ancora di Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno provveduto alla parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. We'll be right back.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Benvenuti da Federico Piana, d'Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche su internet andando sul sito Vatican News, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e scaricate il podcast che vi occorre, che vi piace ascoltare. Sapete che tutte le trasmissioni storicamente sono riepilogabili, registrate proprio sul sito e quindi riascoltabili. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto, grazie padre Antonio.
1: Grazie a voi per tutto quello che facciamo insieme.
0: Grazie a padre Antonio Rungi, che sarà appunto una colonna di questa trasmissione che ci accompagnerà. E però oggi, padre Antonio, siamo ad agosto, parliamo delle vacanze, il senso cristiano delle vacanze, padre Antonio, e poi verso la fine ci soffermeremo ovviamente anche su una visita molto importante, quella di Papa Leone ad Assisi, anche perché si è parlato di pace, si sono incontrati tanti giovani, insomma è l'occasione anche per ritornare su queste tematiche. Io però ti farei iniziare subito dal senso cristiano delle vacanze. Anzi, il valore del riposo, cristianamente parlando, padre Antonio, qual è?
1: Perché noi cristiani abbiamo bisogno di riposarci, ma non perché lavoriamo tanto, ma semplicemente perché l'alternanza lavoro-riposo è fondamentale in ogni esperienza umana di carattere così proprio personale ma anche sociale. Quindi quando noi parliamo del senso cristiano delle vacanze intendiamo essenzialmente isolare un tempo necessario per fermarci un attimino, non perché dobbiamo stoppare ogni attività, ogni cosa, ma semplicemente per riflettere meglio su noi stessi, sulle nostre esigenze spirituali, materiali, familiari, sociali. In fondo le vacanze agosto oppure in altri periodi comunque sono importanti perché partono da una visione di fede, perciò diamo questa terminologia diversa dagli altri. Per noi cristiani il senso della vacanza è avere di riferimento un'esperienza forte di Dio anche in questo periodo. Saranno pochi giorni, saranno mesi interi, ma saranno in base a quelle che sono le possibilità di ciascuno di usufruire, perché non tutti sappiamo benissimo che possono utilizzare lo stesso tempo per le vacanze. Certamente c'è un significato diverso rispetto a coloro che non hanno fede. Per noi cattolici chiaramente la vacanza è un tempo di distensione, di rapporti umani più profondi, di spiritualità più sentita, di maggior tempo da dedicare al Signore, di pregare di più, di partecipare all'Eucaristia, di utilizzare anche libri importanti per la nostra lettura, per la crescita spirituale. Cioè effettivamente dovunque stiamo, possiamo andare o staremo, in montagna, al mare, ai laghi, oppure dovunque ci troviamo pure a casa, perché la vacanza la possiamo anche trascorrere a casa facendo le solite cose ma distanziandoci dal lavoro. Lo dobbiamo fare sempre con questa visione proiettata su Dio e con Dio.
0: Hai toccato dei capitoli molto interessanti, padre Antonio, no? Che andrebbero analizzati uno per uno. Proviamo a partire da quello che mi ha colpito. Tu hai detto un tempo di grazia, sintetizzo in questo modo, il riposo non è ozio vuoto, ma un modo per, direi io, custodire un po' la dignità della persona umana facendo quelle cose che hai detto. Ecco, che cosa vuol dire che il riposo non è ozio vuoto? Perché molto spesso tante persone pensano che il riposo sia non far nulla, no? Il beato non far nulla. In realtà non è così.
1: Come giustamente dici tu, l'ozio sappiamo benissimo è il padre dei vizi, lo dicevano gli antichi padri della Chiesa, proprio confermiamo ancora oggi, e contemperare l'esigenza, come vi dicevo prima, del riposo spirituale, materiale, fisico, per poter contemperare l'altro aspetto della ripresa dopo questo periodo. Quindi non fare più niente è assurdo, non entra nella nostra visione. Durante le vacanze non esiste il concetto dell'ozio, cioè che effettivamente può determinare una situazione di mettersi con le braccia conserte, non utilizzare il tempo che il Signore ci dà anche in questo periodo per fare del bene, per pregare, per elevarci spiritualmente. Anzi, io direi che c'è maggiore attenzione e anche preoccupazione per ciò che riguarda la vita interiore. L'ozio non ti porta a non fare niente in senso assoluto. L'ozio anche in termini più umano è quello che ti proietti in una visione diversa del vivere quotidiano, superi questa fase iniziale con una visione di positività. Per cui questo passaggio dal non fare niente chiamato ozio diventa un fare qualche cosa per se stessi, per gli altri, anche per la comunità. Dunque noi andiamo in vacanza, possiamo fare tanto e di più. Basta inserirsi nel contesto della vita ecclesiale o sociale di un territorio, che possiamo anche dare il piccolo contributo di idee, di riflessione. Certamente non è che dobbiamo strafare nel lavorare, ma evitare, come dicevi tu, effettivamente di metterci con le mani conserte e dire adesso è il tempo di non fare più niente, non voglio fare assolutamente nulla per dare una mano a chi ha pure bisogno, in famiglia, al di fuori della famiglia, nel contesto della vita sociale, nel contesto delle vacanze.
0: Ecco, Padre Antonio, tante volte mi è venuto in mente, e poi l'ho fatto personalmente, quindi ho avuto questa esperienza, che la vacanza è l'occasione per riprendere un po' quei legami familiari che sono stati interrotti durante tutto l'anno, quelle persone che per lavoro, per frenesia del tempo non possiamo vedere. Ecco, nelle vacanze che abbiamo più tempo è l'occasione di andare a fare quella telefonata a quell'amico, a quel parente lontano che non vediamo mai, a quel cugino che non sentiamo mai. È l'occasione anche per ristabilire i rapporti familiari, Padre Antonio.
1: Esattamente, sono con te in questa riflessione che stai facendo, perché come l'hai vissuto tu, l'ho vissuto io, quando ci davano la possibilità di andare in vacanza noi studenti, passionisti, e poi da sacerdoti, quei pochi giorni che potevamo usufruire, la prima cosa che facevo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è andare a visitare mamma, papà, mia sorella e mio fratello, quindi andare a riprendere i contatti anche umani con i miei parenti, e quelli che normalmente dovremmo fare. Non a caso, vedi Federico, molte persone dal nord scendono al sud, non perché soltanto c'è il mare o viceversa, ma perché c'è la possibilità di incontrare le persone che abbiamo lasciato per il motivo di lavoro giù, e o viceversa, ed è l'occasione durante il periodo estivo di poter incontrare le persone, riavvicinarsi alle persone che non abbiamo avuto modo di contattare, non perché abbiamo rotto un rapporto di carattere affettivo, umano o sociale, ma semplicemente, come dicevi tu, non abbiamo tanto tempo, perché considerando il tempo del lavoro che dalla mattina alla sera ci occupa, considerando anche il fatto che a volte per andare al lavoro dobbiamo spostarci con le macchine e tanto tempo si trascorre nel traffico, ci rendiamo conto come effettivamente c'è poco tempo da destinare alle persone care se vogliamo fare una telefonata, un WhatsApp anche più tranquillo, più sereno, ad una persona con cui magari non ci sentiamo normalmente. Ebbene, anzi, suggeriamo che durante questo periodo riprendiamo qualche discorso interrotto con le persone a noi care, e pur con qualcuno che abbiamo avuto modo di contrastarci nel tempo, perché può succedere che a volte nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito ecclesiale, qualche cosa non va. Il tempo del riposo è anche il tempo di recupero dei rapporti umani e spirituali con le persone a cui vogliamo bene e che, con le quali abbiamo avuto qualche problema.
0: E io direi, Padre Antonio, che c'è un'altra dimensione, quella del ringraziamento nelle vacanze, no? Perché se si va in montagna e si ammira un bel tramonto in montagna, una bella veduta, diciamo, di un monte, di un lago, di un fiume, non possiamo non pensare a Dio e ringraziarlo per questa bellezza che ci ha donato, e appunto durante l'anno non lo facciamo mai, non ci soffermiamo mai su queste bellezze. Ecco, è un modo anche per ringraziare, no, Padre Antonio? Potrebbe essere anche intesa così, no?
1: Sì, esattamente, come dici tu, confermo quelle che sono le tue idee che condividiamo insieme in questa trasmissione. Innanzitutto perché voglio anche accennare che stiamo nel tempo in cui noi tutti quanti stiamo riflettendo sul mistero della creazione, sulla grandezza di questo atto creativo che il Signore ha compiuto. Siamo nell'ottavario centenario della morte di San Francesco, ne parleremo anche alla fine della trasmissione. È chiaro che uno degli aspetti importanti per noi cristiani è saper dire grazie, salendo in montagna, scendendo alle vette sempre più alte per quanto riguarda la possibilità di coloro che possono andare in Alta Italia oppure altrove. Certo, questa contemplazione della grandezza della struttura montuosa ti eleva spiritualmente, oppure al mare. Io sono stato tanti anni al mare a Monsacone, vicino alla riva del mare, durante la serata, metterci insieme a pregare, a fare celebrazioni. Abbiamo creato quell'esperienza di contemplazione nel contesto anche di un tempo dedicato alle ferie, per dire: ma il Signore ci fa dono della grazia del mare, della spiaggia, del sole e della pioggia, delle montagne, dei laghi, perché non sapere dire grazie continuamente a lui? Poi purtroppo succedono anche fatti incresciosi, terremoti, maremoti o altre cose che possono metterci in angoscia, però fondamentalmente il nostro dire grazie al Signore per quello che ci ha messo nelle nostre mani deve essere continuo, non deve essere soltanto occasionale, e non soltanto durante le vacanze, ma durante tutta la nostra vita dobbiamo dire grazie Gesù, grazie Signore per tutto quello che ci hai dato e ci doni ancora.
0: Padre Antonio, tu lo accennavi all'inizio, praticamente questa dimensione della preghiera che non va in vacanza, no? Abbiamo più tempo anche per partecipare alla Santa Messa, partecipare bene. Che consiglio daresti? Come poter non dimenticare la preghiera, anzi rafforzarla durante le vacanze? Cosa sono le cose che si possono fare mentre si sta con la famiglia al mare o in montagna per la preghiera?
1: Io penso che sia un progetto, quando uno sceglie anche di andare un posto in vacanza, senza fare pubblicità da nessuna parte, semplicemente deve anche contemperare la possibilità di poter partecipare alla Santa Messa, almeno domenicale. Se chiaramente vai in una zona turistica dove non ci sono sacerdoti che celebrano, non c'è la possibilità di raggiungere quella località per partecipare alla Santa Messa, la prefestiva oppure quella festiva, ti rendi difficile un cammino spirituale, perché penso che sia importante durante i mesi estivi soprattutto non dimenticare che la frequentazione della Santa Messa è essenziale proprio per trascorrere santamente e serenamente le vacanze, quella dimensione spirituale che significa passare attraverso la preghiera. Federico, per quando possiamo fare la preghiera personale o di gruppo, che molte persone fanno durante le vacanze, però la celebrazione eucaristica è importantissima, perché è l'ascolto della parola di Dio che guida il cammino del fedele durante quel periodo di riposo, di spiritualità. Senza la parola di Dio e soprattutto poi senza l'eucaristia ti rendi conto che effettivamente poi diventa vuoto il nostro modo di vagare, cioè senza nulla, andare a spasso senza metterci la sostanza del nostro camminare. Invece bisogna compensare con la vita interiore ciò che in qualche modo potrebbe non avere a disposizione. E ti ripeto, io sono convinto che quando uno va a scegliere la vacanza, un cattolico, un cristiano, una famiglia, compresi i giovani, insieme al papà e la mamma, devono dire: ma poi c'è la possibilità di andare a messa, di partecipare all'eucaristia, c'è la disponibilità. Tu sai che tutte le diocesi che sono sulle coste oppure in alta montagna fanno un progetto anche estivo, c'è una pastorale estiva molto feconda, molto anche propositiva a livello di partecipazione dei fedeli, se non è durante l'estate ma durante anche l'inverno, durante appunto i periodi di Natale o in primavera. Cioè ci sono queste possibilità di camminare insieme alla comunità locale per collaborare, per organizzare qualche celebrazione anche più sentita, anche più bella, perché no?
0: Secondo me c'è la possibilità in queste vacanze, in tutte le vacanze, di riscoprire il nostro rapporto con Maria. Tu sei stato al Santuario della Civita per tanto tempo, immagino che avrai visto durante l'estate tantissimi gruppi che fanno dei pellegrinaggi, che hanno fatto dei pellegrinaggi, eccetera. Ecco, è importante anche questo. Possiamo per esempio organizzare una vacanza andando in pellegrinaggio a un santuario che magari non abbiamo mai visto, non abbiamo mai frequentato, no?
1: Splendida questa idea che mi lanci. Esattamente, siamo stati con due pastoristi per 40 anni alla Civita, io parecchi anni anche a servizio al santuario la domenica, anche durante la settimana. E effettivamente, come dici, durante agosto, luglio-agosto, in questo periodo c'è una maggiore partecipazione dei fedeli, soprattutto alla sera venivano per poter godersi anche il panorama splendido della Civita. Attualmente il santuario è guidato da tre sacerdoti diocesani, noi passionisti siamo al convento qui di Itri, quello centrale che sta in città, perché effettivamente un po' per l'età, un po' per la salute, non potevamo assicurare un servizio efficiente al santuario. Però come dicevi tu, essendo stato lì sopra per tanti anni, vedevo che la gente veniva a fare una visita madonnina, si metteva in ginocchio, chiedeva la confessione, chiedeva anche gli orari delle sante messe, in modo che poteva ritornare, e lo facevano o come famiglia, come gruppo familiare, oppure come gruppi. Durante l'estate molte persone venivano al santuario come gruppo per fare il pellegrinaggio, per cui giustamente, come dici tu, la vacanza può essere effettivamente un tempo di pellegrinaggio presso i santuari. Tu c'è nata la città dove sono stato, ma ci sono tanti santuari nel mondo, soprattutto nella nostra Italia, che potrebbero essere utilizzati come luogo di elevazione spirituale, di revisione della propria vita, come diceva qualche santo padre, oasi dello spirito. I santuari sono esattamente tutto questo, e se ti vuoi rigenerare spiritualmente, dove vai? Nelle oasi, dove puoi incontrare il Signore, puoi pregare, puoi recitare il Santo Rosario da solo, in famiglia, insieme al gruppo, insieme ai pellegrini che raggiungono questi luoghi molto belli e significativi, soprattutto strategici dal punto di vista di visualizzazione. I panorami che si vedono dai nostri santuari veramente ti elevano al Signore e ti fanno contemplare la creazione in modo straordinario.
0: Padre Antonio, cambiamo argomento e andiamo a un viaggio che c'è stato proprio il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, di Papa Leone XIV, viaggio ad Assisi, in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani francescani 2026, che si chiama Go, con l'accento esclamativo, vuol dire andate, no? Quindi è un, come dire, un monito che è stato fatto, un invito che è stato fatto ai giovani di andare, non solo ai giovani francescani ma a tutti i giovani. Ecco, il Papa si è praticamente incontrato con loro e i temi principali dei suoi discorsi sono stati molti. Però prima di affrontare alcuni di questi punti dei discorsi del Papa, che vanno dal fondamentalismo al monito sui nazionalismi, anche alla figura di Santa Chiara, io ti vorrei far dire cosa ti ha colpito. Io so che tu l'hai seguito questo incontro, cosa ti ha colpito in particolare di questo incontro del Papa con i giovani di Assisi?
1: Due momenti molto belli che condivido con voi: il momento in cui il Papa incontra i giovani al di fuori della Basilica di Santa Maria degli Angeli all'aperto, e soprattutto la celebrazione eucaristica tenuta nella Porziuncola. È la prima volta che un Papa celebra in questo luogo, dove Francesco ha avviato l'esperienza dei francescani, dove effettivamente ha chiesto anche che il Signore concedesse, attraverso l'autorità del Santo Padre, il perdono di Assisi. Questi due momenti che ho visto attraverso anche il nostro canale Vatican News mi hanno colpito particolarmente, perché ho visto l'entusiasmo, soprattutto la spiritualità, la tipica letizia francescana che si manifesta anche attraverso la figura del Santo Padre, Papa Leone XIV, che è molto sorridente, molto socievole, molto accattivante, perché è suo stile. D'altronde, essendo un agostiniano, avendo girato il mondo, conoscendo tutte le dimensioni di questo pianeta, soprattutto essendo stato in Perù, dove ha svolto la sua missione per tanti anni come missionario, ti rende conto che l'approccio con i giovani è stato sempre molto fraterno e anche molto gioioso. Quindi, volendo ritornare alla tua domanda, effettivamente la celebrazione eucaristica è particolarmente sentita, con il discorso che poi ha portato avanti sia nell'omelia e poi anche nel presentare le tematiche fondamentali dell'incontro internazionale di tutti i giovani Francesca Lofos, in poca parola sarebbe ordine secolare francescano, di cui vanno orgogliosi giustamente tutti i giovani e tutte le associazioni relative ai francescani, dei tre ordini, sia francescani minori, sia francescani conventuali, sia francescani cappuccini.
0: Ecco, Padre Antonio, il Papa, in quei tre discorsi che lui ha pronunciato, insomma il nucleo di questi discorsi sono, io li sintetizzo in questo modo: monito sui nazionalismi, contro il fondamentalismo, e poi ha ricordato un po' la figura di Santa Chiara, citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca. Ecco, questo è interessante, no? Io ti chiederei se ti ha colpito qualcosa in particolare, no? Il Papa ha chiarito che i cristiani si pongono all'opposto, si oppongono al fondamentalismo e si pongono all'opposto di ogni estremismo, direi.
1: Federico, noi sappiamo come cattolici che la Chiesa è universale, quindi non può guardare i luoghi. La Chiesa supera i luoghi, non può essere localizzata un territorio particolare, anche se poi si esplicita storicamente attraverso le parrocchie, le diocesi, l'organizzazione territoriale, ma la Chiesa universale è cattolica, quindi non concepisce il nazionalismo. La fede valica i confini dei luoghi, dei posti, delle nazioni. Quindi, proprio da un punto di vista teologico, biblico, la Chiesa propone una visione globale della fraternità, dell'amore, della carità, del servizio. Non possiamo chiuderci nei posti stretti di un territorio, un posto ben preciso per difendere i nostri interessi, le nostre nazioni. Sì, anche questo per la sicurezza si può anche fare da un punto di vista politico, però se abbiamo una visione cristiana del mondo, è chiaro che in questo caso noi dobbiamo superare questa visione riduttiva che purtroppo esiste nel mondo, la difesa, un ritornare a difendere i propri confini, le proprie attività, addirittura aggredendo gli altri, facendo del male agli altri o escludendo chi potrebbe essere accolto in modo anche legale, dico io, perché poi bisogna pure stare attenti a non abusare di certi comportamenti, perché poi effettivamente si equilibra tutto un rapporto nazionale e internazionale. L'altro aspetto che dicevi tu anche per quanto riguarda il fondamentalismo, sappiamo come la pensiamo, il nazionalismo non fa parte della nostra esperienza, anche se siamo patriottici, nel vero senso della parola, difendiamo la nostra patria, vogliamo bene a dove il Signore ci ha fatto nascere, però è anche vero che l'altra dimensione del fondamentalismo, del radicarsi in certe concezioni di fede, di qualsiasi religione, non aiuta la crescita, non aiuta la pace, non aiuta la fraternità, non aiuta a volerci bene. Chiaramente si è imposto su una visione riduttiva del mondo, per quanto vogliamo essere anche, diciamo, dalla parte della verità, però devo ascoltare, devo avere una visione di ascolto che è fondamentale in questo nostro tempo per poter interagire e costruire un mondo più umano, più giusto e possibilmente più pacifico.
0: E c'è stato anche un appello, no, Padre Antonio, custodire quelle che sono le radici cristiane dell'Europa attraverso la solidarietà e l'apertura. Ecco, non attraverso i muri, non attraverso le barriere, non attraverso gli eserciti, non attraverso le guerre, aggiungerei io, ma attraverso due elementi, solidarietà e apertura. Sono fondamentali, no?
1: Io sono stato nel 1987 a Berlino, proprio davanti al muro che allora esisteva ancora, poi caduto nel 1989, caduto, hanno abbattuto, giustamente, simbolo di una distruzione, di una mentalità di contrapposizione. Non bisogna alzare muri, bisogna alzare amore, penso io, fraternità, abbattere queste forme di separazione di un popolo rispetto a un altro popolo. Io penso che insieme possiamo camminare, come ha detto giustamente Papa Leone, i muri vanno abbattuti a qualsiasi livello culturale, religiosi, spirituali, umani, sociali, politici. Certo, ci sono diversità, ci sono posizioni divergenti per quanto riguarda certe problematiche, però se noi alziamo muri, creiamo separazione tra gli esseri umani, accettiamo alcuni e escludiamo gli altri. Qualsiasi concetto di questo tipo non fa parte dell'esperienza della vita ecclesiale. Noi parliamo come cattolici, rispettiamo anche le opinioni degli altri, però fondamentalmente noi dobbiamo agire in ragione del fatto che il Vangelo è aperto e accoglienza di tutti. Non possiamo alzare muri per dire questo lo accettiamo e questo lo escludiamo. Purtroppo anche attualmente nel mondo si stanno alzando muri che non si dovrebbero alzare per motivi di difesa, per motivi di esclusione, per motivi di non accesso a quella nazione. Non vogliamo fare riferimento a nessuno in particolare, però in realtà noi ogni giorno seguiamo queste vicende che ci rattristano un poco come cattolici.
0: Padre Antonio, terminiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra trasmissione, con un riferimento che il Papa proprio lì ad Assisi ha fatto a Santa Chiara. Ecco, ha identificato questa figura e l'ha citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca, e sostanzialmente lui ha detto che, insomma, bisogna valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa e anche nella società. Un concetto credo che sia fondamentale, no? Che il Papa, sul quale anche Papa Francesco, insomma, è tornato spesso, e Papa Leone in questo caso ritorna su questa posizione così importante.
1: Sappiamo che ogni anno noi festeggiamo Santa Chiara l'11 di agosto, quindi il Papa ha fatto accenno a questa figura esemplare di donna per stimolare un'attenzione maggiore da parte di quanti noi, anche della Chiesa, sulla figura femminile. E bisogna dire che i cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi. Le donne sono state inserite anche nei vertici del Vaticano, le suore e tutte le altre persone che adesso sono valorizzate. Prima erano escluse da un cammino anche di responsabilità, anche a livello politico, a livello internazionale, ma al di là dei ruoli che occupano la donna è fondamentale, che la vita non usciamo da una donna. È vero che c'è la componente anche maschile, però se una mamma non ti vuole, ti rifiuta, certo tu non nasci, quindi le mamme hanno questa propensione ad accogliere la vita. Il ruolo della donna oggi nel nostro mondo è un ruolo fondamentale. Se la donna prende posizione rispetto a certe problematiche, perché alla consapevolezza che è fondamentale della crescita umana, spirituale, sociale del mondo, ma emarginarlo, addirittura umiliarla o addirittura fargli del male è una cosa gravissima, e noi siamo contrari a tutte le persone che fanno violenza alle donne. Quindi rispetto massimo verso ogni donna, soprattutto poi per eccellenza la donna a cui facciamo riferimento noi è la Vergine Santissima. Santa Chiara, un modello di questa donna impegnata che ha seguito la voce di Francesco e si è impegnata a dare un'impronta nuova di quell'ordine francescano femminile, il secondo ordine, che sappiamo che nel mondo ha tante testimonianze di santi, e Santa Chiara con tutte le suore clarisse certamente hanno danno una testimonianza molto importante della vicinanza ai valori spirituali. Sono monache di clausura e quindi pregano per noi, per il bene dell'umanità, per la pace nel mondo, per la serenità. Soprattutto pregano, come so benissimo, come tante volte ho sentito anche le suore del mio paese, Clarisse di Airola, pregano per il bene delle mamme e delle donne, soprattutto delle bambine, che devono crescere in un mondo più sereno, più pacificato e soprattutto pieno di amore, perché quando c'è l'amore c'è Dio, e dove c'è appunto l'amore il Signore cammina con noi e per noi.
0: Padre Antonio, 4 minuti, ti vorrei far riflettere su un altro appello che poi il Papa ha fatto riferendosi a Santa Chiara, a seguire il suo esempio per rompere gli schemi del conformismo moderno. Ecco, perché Santa Chiara è legata a questa rottura degli schemi del conformismo? Il Papa ci chiede di seguire questo esempio.
1: Sai benissimo, Santa Chiara, secondo la tradizione, dopo che rubarono nel monastero, mise le cancellate, dopo rubato, e prese decisione che col Santissimo Sacramento allontanò i ladri. Perché rompere gli schemi? Lo schema fondamentale che dobbiamo rompere del modernismo di oggi, lo schema che normalmente fa parte dell'esperienza di tante donne, involontariamente, e di assumere un atteggiamento di visibilità, di presentazione della vita esteriore del proprio essere donna, quando c'è una vita interiore fondamentale da presentare al mondo. La ricchezza della donna, il cuore, penso che l'intelligenza, la sapienza, la preparazione. Ecco, rompere gli schemi, secondo Papa Leone, effettivamente, come diceva anche Papa Francesco, è uscire da una visione di immagini. Oggi viviamo in una mentalità di presentazione dell'aspetto estetico della donna, dell'uomo, basta dire tutto i selfie che utilizziamo per mettere in mostra la nostra bellezza, manipolati chiaramente con l'intelligenza artificiale. Quindi cerchiamo anche di coprire quelle che sono le piccole falle del nostro crescere nel tempo. Invece, ecco, lo schema che Papa Leone ci ha detto di rompere, lo schema della visibilità esteriore della donna, e di entrare in una visione più interiore, presentare la bellezza straordinaria che ogni donna porta nel cuore, nella vita, nei sentimenti e nella cultura.
0: Bene, Padre Antonio, allora io ti ringrazio, e naturalmente potete anche riascoltare tutte queste trasmissioni, cari amici ed ascoltatori, andando sul sito vaticannews.it e cliccando appunto sull'icona Radio Vaticana, scegliete hashtag Pop Theology. Padre Antonio Lungi, lo ritroveremo domenica prossima. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi per la bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
0: E io vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722, non solo chiedere informazioni ma anche dare suggerimenti. Noi ci sentiamo la prossima puntata.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

stata dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme ai sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

negli anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude le porte. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte la vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente

Mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Ecco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni, appunto, di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura. La paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei, appunto, pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale, che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce

0: potente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare e di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza, e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
1: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
0: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare, e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
1: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà. È una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
0: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
1: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siamo insieme nuovamente all'Associazione Caritas qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, e il volontario Giorgio Asquini, che presta proprio servizio lì. Ci parleranno di 10 anni di attività del dormitorio La Locanda. E quindi diamo subito spazio a Nicole e a Giorgio. Buongiorno, bentrovati a voi nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutte e tutti, io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Caritas e la Fondazione Buon Samaritano, e oggi sono qui insieme a un volontario del dormitorio che adesso si presenta.
2: Sono Giorgio Asquini, uno dei volontari del gruppo, anzi dei volontari della Locanda.
1: Noi siamo qui oggi un po' per presentare il servizio e anche per comunicare insomma la data di festeggiamento dei 10 anni del dormitorio a Pordenone. Il dormitorio si trova in centro Pordenone ed è una struttura su 2 piani che apre la sera alle 18:30 e accoglie principalmente uomini residenti sul territorio o che comunque si trovano sul territorio in una condizione di disagio abitativo. Offriamo quei servizi essenziali di base che sono la cena, il pernottamento, la possibilità di fare una doccia e anche la possibilità di fare la lavatrice. Al mattino le persone fanno colazione e poi devono lasciare la struttura, che rimane chiusa per tutta la giornata. E il dormitorio non è come quei classici dormitori formato da grandi stanzoni e bagni in comune, ma è quasi come se fosse una casa. Quindi al piano sotto troviamo la sala da pranzo e la cucina, al piano di sopra ci sono delle camere da 2, da 3 o da 4 persone al massimo, con il bagno in stanza e ognuno ha il suo comodino e il proprio armadio. Ogni sera si turnano operatrici e operatori insieme anche a volontari e al gruppo volontari, e anche se ci sono tirocinanti oppure i servizi civili. Quindi le persone che accogliamo sono uomini, maggiorenni, il principale bisogno è quello abitativo, ma oltre a quello ci sono poi tutta una serie di problematiche di tipo sanitario ma anche di tipo relazionale. Quindi è per questo che crediamo molto nella presenza dei volontari all'interno del dormitorio, perché sono quella relazione che possiamo dare in più alle persone con cui noi lavoriamo. E adesso passerei la parola a Giorgio, che lui è un volontario appunto da 10 anni, quindi dall'apertura dell'8 agosto, che ci spiega un po' come è andata effettivamente l'apertura.
2: Sì, allora effettivamente io sono tutto un volontario della Locanda e sono stato tra i primi e molti che ancora continuano a fare i volontari, a essere parte di un gruppo che ha fatto la sua parte nell'accompagnare la nascita di questo luogo, di questo servizio. Una cosa che credo possa essere interessante da ricordare è che è un servizio che è nato sulla base delle esigenze del territorio, quello che potevano valutare i servizi, le associazioni, le realtà che seguono i problemi sociali, eccetera, ma anche appunto con la volontà di avere un gruppo di volontari che portasse il suo sapere, non solo il suo fare, ma anche il suo fare in relazione, come dire. Una cosa interessante, credo che si possa dire, del momento in cui nacque la Locanda, agosto 2016, è che c'è stato un lungo percorso di avvicinamento alla nascita, di pensare assieme come farla nascere, che ruolo avrebbero avuto sì i volontari, ma anche come poteva essere lo spazio, che orari ci potevano essere, che in che modo, come dire, dare il servizio, ma anche come essere lì presenti, aiutare senza poter risolvere tutti i problemi delle persone, senza credersi chissà chi, ma fare un servizio vero e insieme e in gruppo, in comunità, diciamo. E quindi in questo senso, una serie di incontri, di formazione si era creato assieme, noi abbiamo come volontari dato una nostra mano costruire il regolamento, per esempio per gli ospiti che della locanda, a pensare a quello che si poteva immaginare prima dei servizi, delle iniziative, delle attività, e quindi è stato un percorso costruito assieme. Dopo, nel momento della nascita del servizio, della cosa, è stato anche lì sempre importante l'elemento del gruppo dei volontari, e quindi riunioni periodiche ogni mese, quasi ogni settimana, per pensare assieme: ma stiamo facendo così, quali sono i problemi, cos'è che possiamo fare, cos'è che non possiamo fare, cos'è che possiamo effettivamente risolvere e in che cosa possiamo solo, come dire, esserci. E quindi questo insieme di, non so se sono stato, come dire, se sono riuscito a spiegarlo, ma questo percorso di questo tipo credo che abbia, come dire, contribuito alla ricchezza, come dire, di quel luogo, anche per la parte dal nostro punto di vista, o comunque è servito, anche se devo pensare a me come individuo, a cominciare ad avvicinarmi man mano a questo servizio, che è una cosa che non avevo mai fatto, in un modo senza semplificare, come dire, i problemi, la realtà, le vite di queste persone, con i loro che saranno state, che sono poi state ospitate, con i loro problemi, con i loro vissuti. Questo mi viene da dire. E aggiungerei un'altra cosa, che in generale sull'essere volontari, che volontario, mi piace di questo volontariato il fatto che siamo un gruppo in primis, come ho detto, perché il volontario in sé fa un pezzetto, ma esiste fino a un certo punto senza il suo gruppo, perché sennò il volontario singolo, come dire, non si mette veramente in discussione, si rischia anche di sopravvalutarsi, di pensare di essere chissà chi che fa chissà cosa. Invece il volontariato è una piccola sfida ogni volta, insomma, e quello è il suo bello, e anche il suo difficile magari a volte, insomma, è fare più relazione, perché solo fare serve, ma fino a un certo punto. La locanda è un luogo che è vivo anche per un luogo di relazioni, gli ospiti non sono anonimi, sono delle persone, così come siamo persone noi, sono persone, custodi e operatrici, gli operatori. Quindi questo mi sento di dire.
1: Per aggiungere un attimo altre informazioni su come è strutturato questo servizio è aperto 365 giorni l'anno, quindi tutti i giorni, estate, inverno, festività, noi insieme, appunto, come diceva Giorgio, operatori, operatrici, volontari, volontarie, anche volontari notturni, custodi, siamo in servizio, e in questo momento ci sono più o meno una decina, anche 12 volontari che si turnano insieme agli operatori e operatrici. I posti letto sono 20 in totale. L'anno scorso abbiamo fatto più o meno una cinquantina di accoglienze, e in questi 10 anni, un po' come numero totale, abbiamo accolto all'incirca sulle 700 persone. Queste persone qui vengono sia dalla residenza sul territorio di Pordenone, sia anche fuori ambito, quindi accogliamo persone da tutta la provincia e collaboriamo in maniera molto stretta e sinergica con i servizi sociali del territorio, che si prendono in carico le persone, ma anche assieme ai servizi specialistici e sanitari, nel caso appunto ci fossero anche questo tipo di necessità. È un po' difficile riassumere questi 10 anni insieme, e anche tenendo conto di tutti gli attori, insomma, che ne hanno fatto parte, però appunto le altre cose, diciamo, un po' innovative che abbiamo fatto negli ultimi anni sono stata quella di aprire uno spazio diurno sempre all'interno del dormitorio, dove accogliamo sia uomini che donne con la possibilità di fare pranzo, e quindi Caritas sta offrendo questi servizi definiti a bassa soglia, ovvero che per farvi accesso non servono nessun tipo di requisito, quindi all'interno dello spazio diurno, per esempio, può entrare qualsiasi persona, basta che dica nome e cognome, piuttosto che anche in dormitorio, per fare l'ingresso noi non chiediamo che la persona sia astinente dall'alcol, piuttosto che non chiediamo che rispetti tutta una serie di canoni dove magari in altri servizi è necessario. E per riagganciarmi un po' a Giorgio, che appunto diceva che è uno spazio di relazione, puntiamo molto su quella e cerchiamo di fare degli eventi che permettano e stimolino la relazione, ovvero oltre al fare delle attività interne come guardare un film o fare dei lavoretti con le volontarie che si prestano, facciamo anche degli eventi aperti alla comunità. Quindi una volta al mese più o meno facciamo un'anguriata o qualcuno ci viene a suonare la chitarra, eccetera, e proviamo a invitare anche il palazzo dove noi abbiamo la struttura del dormitorio, e invitiamo anche quegli ospiti che hanno piacere di ritornare lì, che in questo momento magari stanno vivendo nella loro autonomia, ma hanno piacere di essere invitati, di essere informati ai nostri eventi, e quindi proviamo a cercare di creare un po' questi momenti conviviali per creare appunto relazione. Quindi appunto quest'anno la locanda compie 10 anni. Adesso io ripasso un po' anche la parola a Giorgio. Per rispiegarvi un po'.
2: Sì, aggiungerei una valutazione, come dire, il mio bilancio, non so come dire, anche se non è il termine giusto, per rispetto a che cos'è la locanda, per poi cercare di far capire a chi non la conosce, non l'ha mai vista. Che appunto mi sento di dire due cose, due concetti che secondo me è quello che mi piace anche sulla locanda, che è un luogo positivo, è un luogo che non, come accennavo prima, non è un luogo in cui ci sono individui di passaggio, non è la locanda nel senso come luogo in cui ci sono delle persone che dormono lì, degli sconosciuti, una notte, 5 notti e poi chissà. È qualcosa di più. L'ambizione è anche un po' quello che si realizza, è che vuole essere un po' casa per le persone. In qualche modo, un po' insolito, è una forma di famiglia, anche se provvisoria. E come tutte le famiglie non si scelgono, e quindi le famiglie sono anche un po' complesse, le convivenze non sono sempre lineari e semplici, però hanno anche dei momenti di ricchezza, dei momenti di vicinanza e di crescita, e pur nelle difficoltà e nelle complessità. Quindi questo secondo me è un tema importante che mi sento di dire dopo 10 anni che vado regolarmente ogni mese qualche sera lì alla locanda. E un'altra cosa che secondo me è importante è sottolineare che intanto le persone che sono lì sono persone molto diverse, hanno vissuti molto diversi, alcuni sono stranieri che vengono da altri continenti, alcuni sono italiani, alcuni sono persone che vengono da altri paesi d'Europa, sono diciottenni, sono sessantenni, c'è chi ha un percorso di dipendenza, c'è chi ha, non lo so, è stato in carcere, c'è chi ha solo perso il lavoro e dopo non si è più ripreso, c'è chi ha altre storie di altro tipo ancora, c'è chi ha un lavoro ma non riesce a trovare assolutamente un posto dove abitare in convivenza, allora magari sta lì 2 o 3 mesi. E quindi la varietà è veramente grande, questo è anche è una complessità ma anche una ricchezza. E un'ultima cosa che mi viene da dire sulla locanda per quanto riguarda i volontari, comunque spero anche in generale si possa dire, che non è un luogo in cui le persone vengono giudicate, non è come al bar che uno dice qualcosa e gli altri gli dicono ma no, cosa dici, come dire, c'è un po' di libertà di raccontarsi, c'è un po' di possibilità anche di sfogarsi se uno ha voglia, ma soprattutto non è un luogo di bilanci per le persone, non è che siamo lì il volontario o gli altri a rinfacciare tu hai fatto questo, tu non hai ancora smesso di bere, ma è un'occasione di rilanci. È un luogo in cui si può mettere tra parentesi una serie di problemi che poi sì, ovviamente nella giornata e il giorno dopo per strada ritornano fuori, ovviamente, ma intanto è uno spazio un po' di riposo rispetto a quello, e comunque un'occasione di rilanci vuol dire magari riuscire ad accompagnare senza poter fare chissà cosa, ma un piccolo percorso assieme, anche solo nel parlare, nel conversare verso un dopo che per ognuno sarà diverso. C'è chi potrà tornare a lavorare, c'è chi potrà trovare una convivenza in un appartamento con altre persone, magari in una realtà del sociale che permette quello, ma anche in una convivenza più stabile, in un luogo più stabile della locanda. Però insomma, rilanci più che bilanci, secondo me è quello che si può dire a 10 anni. Si fa un bilancio di 10 anni della locanda, ma è un andare avanti, un andare oltre, sia come gruppo, sia come comunità, sia come città, come luogo che ospita questo, e sempre verso un dopo, verso anche una forma insomma, relativa di ottimismo, perché qualcosa insomma, si può sperare, si può fare sempre per ognuno.
1: Grazie. Quindi andando un po' in conclusione, appunto noi l'8 agosto festeggeremo il compleanno del dormitorio, che l'8 agosto è proprio la giornata che per la prima volta ha aperto le sue porte nel 2016. Successivamente a questo evento ne faremo altri due, un convegno istituzionale il 15 di ottobre in occasione della Notte dei Senza Dimora, che è una giornata internazionale, e un altro convegno il 14 novembre, più aperto alla comunità, in occasione invece della giornata del povero. Un po' l'intenzione in questo caso non è quella di autocelebrarci ed essere autoreferenziali, ma di poter provare a rileggere un po' le accoglienze che abbiamo fatto, i percorsi che abbiamo messo in atto, come sono andati questi 10 anni, e restituirli sia alle istituzioni sia anche alla comunità. E dare risalto soprattutto alle persone che incontriamo, con cui lavoriamo e che ospitiamo, un po' anche per scardinare quell'idea che magari una persona ha del dormitorio come stanzone, ma anche delle stesse persone come, cioè, non sono per forza dei barboni, non sono per forza delle persone che non si prendono cura di loro o che sono cattive, ecco. Quindi quello che ci piacerebbe è appunto fare un bilancio, come diceva Giorgio, ma anche rilanciare l'immagine, l'immaginario che la comunità può avere, con un immaginario invece più reale, più aderente alla realtà. E quindi, per rimanere aggiornati un po' su tutti gli eventi, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, dove saremo un po' più precisi su date, orari e quant'altro. Io vi saluto e vi ringrazio.
2: Grazie di averci ascoltato e di avere, come dire, l'auspicio di cominciare a conoscere questa realtà, e magari se qualcuno ha voglia anche di farsi avanti come possibile volontario, perché no?
1: Assolutamente, noi siamo sempre disponibili.
0: Ecco, allora noi ringraziamo qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone la Caritas, insieme quest'oggi a Nicol Rigo, referente del dormitorio alla locanda, e il volontario Giorgio Asquini. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, giunto Gesù a Nazaret, disse al popolo radunato nella sinagoga: «In verità vi dico, nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore.
1: Siamo in cammino quaresimale verso la Pasqua. La Chiesa, nella sua liturgia, ci guida con la parola di Dio a riscoprire il nostro battesimo e a ritrovare la purezza e la novità di vita della nostra scelta battesimale. Abbiamo ascoltato il racconto della guarigione dalla lebbra del generale siriano Naaman per la mediazione del profeta Eliseo, il quale non compie nessun gesto spettacolare sull'ammalato, ma semplicemente gli chiede un atto di fede, un atto di fiducia. Il generale dunque guarisce dalla lebbra non tanto perché si bagna nel fiume della Terra Santa, ma perché obbedisce all'ordine del profeta. È questo un grande insegnamento per noi in questo tempo di Quaresima, nel quale cerchiamo la nostra conversione, poiché spesso noi cerchiamo la guarigione attraverso gesti spettacolari o pratiche molto complicate che sconfinano nella superstizione. Siamo certi che la guarigione è opera esclusiva di Dio e la si ottiene ascoltando la parola di Dio e credendo con viva fiducia a quello che il Signore ci dice per mezzo dei suoi profeti. Gesù stesso al padre che chiedeva la guarigione per il suo figlio si sentiva dire: continua a credere e vedrai la gloria di Dio. Così disse Gesù: continua a credere, non a fare altre cose, continua a credere e vedrai la gloria di Dio. Certo che la fede esige un cammino lungo, difficile, perché non è facile per noi spogliarci del nostro modo di pensare umano e delle nostre attese superstiziose. Anche al generale siriano Naaman è costata fatica uscire dalle sue convinzioni preconcette, che gli facevano attendere qualche gesto straordinario da parte del profeta. Ma Dio non chiede mai cose difficili. Dio passa sempre attraverso gli atteggiamenti più semplici, più umili, più autentici, di fiducia e di obbedienza. Ed è quindi una catechesi molto importante quella che intendo farvi questa sera. Perché la Madonna ci vuole portare alla preghiera del cuore, e per arrivare alla preghiera del cuore bisogna superare ogni forma superstiziosa di religiosità. Ed è la Vergine stessa che nel suo cantico proclama: l'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva, non ad altre cose, all'umiltà della sua serva. Dio difatti, continua la Vergine Maria, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, i piccoli, i semplici, i puri di cuore. Anche noi come Naaman facciamo sempre tanti ragionamenti davanti all'agire del Signore e mormoriamo spesso contro il Signore, ci sdegniamo e protestiamo perché Dio dovrebbe fare così, dovrebbe fare colà. È un serio esame di coscienza quello che ci richiama a fare il Signore stasera di fronte alla sua parola. Pensate quale presunzione quando noi pretendiamo di dettare leggi al Signore. Sarebbe come dire: tu Signore non fai bene le cose, e poi vedi, sei così indietro che ancora non capisci che se tu venissi a chiedere il mio parere, allora sì, sarebbe sufficiente per fare le cose per bene. Allora Signore, che cosa aspetti di venire a chiedere il mio parere prima di agire? Perché non agisci bene. Capite che è un atteggiamento veramente presuntuoso, ma addirittura blasfemo. Ed è quello che ha detto Naaman, lui, il sapiente, non capiva le vie del Signore. Lui però era un pagano. Noi non siamo pagani, abbiamo conosciuto il Signore. Ed ecco cosa pensava Naaman di fronte alla proposta di Eliseo di andarsi a bagnare 7 volte nel Giordano. A questa proposta Naaman si sdegnò e se ne andò protestando. Sono questi i nostri atteggiamenti di rottura con il Signore spesso. Signore, non mi ascolti, ora io rompo con te. Ecco, dice Naaman, io pensavo, certo, il profeta verrà fuori, si fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata, e sparirà la lebbra. Forse la bana o il Parpar, fiume di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito? E si voltò e se ne partì adirato. È un atteggiamento che ci fa riflettere seriamente. Era necessario a questo punto che si facessero avanti i poveri servi del generale per riportarlo alla verità con un ragionamento molto semplice. Ecco i servi cosa dicono al generale: scusa, se il profeta ti avesse comandato una cosa gravosa, non l'avresti forse eseguita? Se uno ti dicesse: guarda che per guarire dal tumore devi fare una cosa molto sacrificata, molto grande, noi saremmo pronti a farla, andare anche in capo al mondo. I servi dicono: se il profeta ti avesse comandato una cosa difficile, forse non l'avresti fatta pur di guarire. Tanto più ora, ti ha semplicemente detto: bagnati e sarai guarito. Se ti chiede solo questo, che cosa aspetti? Di che cosa altro vai in cerca? Ed egli allora si lasciò convincere, scese e si bagnò nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio. E la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto. Era guarito. Continuiamo la nostra riflessione, perché Naaman non guarì perché si lavò 7 volte, ma guarì perché ha obbedito al profeta, ha creduto alla parola di Dio. Attenzione allora sempre all'inganno della superstizione. Ed è su questo argomento che stasera voglio richiamarvi ancora una volta, perché se la Madonna ci propone da una parte la preghiera del cuore, la controparte di Satana è la superstizione, e questa è l'alternativa: o cerchi la preghiera del cuore e sei con Dio, o ti infossi nella superstizione e sei perduto. Oggi c'è della gente che vi fa credere che per ottenere una grazia, per guarire, bisogna cercare l'acqua santa da 5 o da 7 chiese, e c'è chi vi dice di chiedere la benedizione da 3 o da 5 sacerdoti. C'è della gente che vi fa ordinare un determinato numero di messe, che vi fa accendere tante candele o lumini in altrettanti santuari, che vi fa recitare un determinato numero di novene, di rosari. Allora attenzione, fratelli e sorelle, non è il numero degli atti di pietà o di devozione che contano davanti a Dio. Dio non si mercanteggia. Abbiamo ascoltato il Vangelo della cacciata da parte di Gesù con le sferze di quelli che mercanteggiavano nel Tempio. Questa sera voglio dirvi questo con forza, perché oggi, venendo meno la fede vera, la superstizione e la magia sono diventate un mercato molto fiorente e molto redditizio, e anche molti cristiani dalla fede debole ci cascano dentro, perdendo tutto, anche la loro dignità e serietà cristiana. Guardate qua, queste sono le ultime lettere superstiziose, magiche, che circolano nelle nostre famiglie con talismani, scapolari, promesse fasulle di fortune impossibili, di guadagni assurdi o di minacce, di ricatti intimidatori. Oltre alle lettere di Sant'Antonio, povero questo grande santo, così viene bistrattato e umiliato, circolano oltre a quelle anche tante altre forme ricattatorie di lettere. Qui ci sono tutte le cose, sono possibili con l'amore, è vero, ma non questo amore però, l'amore di Dio, non l'amore di talismani. Lettere che arrivano con talismani da persone che esercitano la magia con formule misteriose, eccetera. Queste sono le ultime che mi sono arrivate, che ho tenuto così per mostrarvele. Per fortuna che ci sono anche dei cristiani che si fanno saggi, che bruciano tutto. Altri non hanno il coraggio di bruciare perché hanno paura, e allora portano tutto al sacerdote. Meno male, almeno questo, il sacerdote non ha paura di questi imbrogli. Voi abbiate paura solo di diventare superstiziosi, perché, lo dico sempre, la superstizione è roba del diavolo. E funziona sempre in negativo per quelli che ci credono, perché non c'è nulla di peggio di quelli che si fissano sul male. Allora il male se lo creano loro e ci cascano dentro, e sono disgraziati, si rendono la vita infelice, si infossano, si infangano, perdono la pace, pieni di paure. Poi le persone ti dicono: guarda che c'è quella lì che ti vuole male, quella lì che ti fa il malocchio, quell'altra che ti procura malanni, quindi rompi. E quindi odi, invidie, gelosie, contrasti, incomprensioni e tante altre forme di superstizione. Per esempio, vi metto in guardia, siccome che capita abbastanza frequentemente in questo tempo, dal trucco dell'uovo che viene avvolto in un fazzoletto, poi spaccato con l'apparizione di bestiacce orribili che si vedono, perché si vede che c'è il trucco sotto, per cui l'uovo spezzato incontra nel fazzoletto già preparato qualcosa che lo imbratta, ed è tutto un trucco, un inganno, solo per spilare soldi, magari subito oppure ritornando, perché quella gente sa come deve trattare la debolezza della gente, e mettono paura per ingannare e trarre nell'inganno anche gli uomini, non perché noi siamo più buoni delle donne, ma perché forse noi siamo un po' meno creduloni, ma se ci caschiamo dentro noi uomini è un disastro grande veramente, e ci sono tanti che ci cascano dentro insieme con il trucco dell'uovo. Si abbina anche quello di bruciare i soldi. Evidentemente chi sa con abilità sfruttare la situazione ti chiede le 50.000 lire o le 100.000 lire, poi con grande abilità se le nasconde quelle buone e brucia quelle false, e tu ci credi, perché così ti libera dai malanni. Ecco, fratelli e sorelle, scusatemi se questa sera ho insistito, ma ogni tanto è importante che noi ci ritorniamo su questo argomento. Io ho pensato che, siccome lo facciamo ogni anno, il lunedì santo, prima di Pasqua, a conclusione della Quaresima, nel nostro incontro di preghiera di quel lunedì, che poi è l'ultimo lunedì di marzo, che siamo già vicini, metteremo una bella cesta qua. E vi metterete dentro tutte le vostre superstizioni che avete a casa, tutti i vostri talismani, le carte, altre storie. Ne ho già raccolte tantissime, ne abbiamo già raccolte tantissime. Può essere una superstizione anche il fumare, che è pericoloso, che bisognerebbe smettere. È vanità. Tutto quello che fa male dobbiamo buttarlo via. Meno una cosa: la fede in Dio, quella è la nostra grandezza. Quindi dobbiamo credere solo alla parola di Dio. Naaman è guarito perché ha obbedito, ha creduto al profeta e si è comportato secondo la parola di Dio. Ecco la via nuova, la via santa che ci indica il Signore e sulla quale la Madonna vuole portarci. Vuole portarci sulla via della preghiera del cuore, della parola di Dio, della fede, della vera devozione, perché abbiamo da salvare la nostra vita e abbiamo da farci santi. Così ha fatto e ci dà testimonianza il nostro carissimo Giovanni Catarin, morto a 20 anni, 2 anni fa esattamente, primo di marzo del 92, ed è morto con il suo papà Luigi, che aveva 52 anni, mentre tornavano tutti e due da una veglia di preghiera, a soli 7 mesi dalla morte, sempre per incidente, del fratello Giorgio di 16 anni, un disegno misteriosissimo di Dio che si è compiuto in una famiglia felice, fondata sull'amore di Gesù, sulla preghiera e sulla autentica devozione alla Madonna. In quella casa non è mai entrata la superstizione. Con 5 figli, in 7 mesi, il papà con 2 figli in paradiso, la mamma Maria Rosa rimasta con le 2 figlie, Francesca e Anna, e il più piccolo figlio Damiano. Questa sera, uscendo da chiesa, potrete trovare una pubblicazione molto semplice, ma preziosissima, che contiene il diario di Giovanni con alcuni appunti e lettere. La presentazione è di padre Luca Cirimotic, che voi conoscete, che affida il diario soprattutto a 3 categorie di persone: ai vescovi, ai parroci e sacerdoti in genere e ai genitori. È evidente che il messaggio di Giovanni è indirizzato in modo particolare ai giovani, che lo accoglieranno senza. È evidente che il messaggio di Giovanni è indirizzato in modo particolare ai giovani,

Mi aiuterete a schiacciare il maligno. Siete voi ora una mia perfetta copia. Andate a ricostruire una vita nuova. Giovani, voi siete i più fortunati. Dio vi ha prescelto per il suo esercito, ma Satana vuole rovinare il desiderio di Dio. Non permettetelo. Dovete stare al fianco di Dio. Combattete il nemico con armi che Dio vi darà, non armi terrestri, ma divine, sottinteso, non ricorrendo certamente alla superstizione. Lo Spirito Santo illuminerà il vostro cammino, cari giovani. Sarete la nuova vita, la nuova luce, la nuova forza, la nuova arma, la nuova pace. Sarete l'aspettata pace che Dio donerà agli uomini come sua alleanza. E desidero questa sera farvi brillare questa luce abbagliantissima, dopo avervi presentato il mondo tenebroso della superstizione, perché comprendiate quali scelte opposte stanno davanti a noi: o le tenebre o la luce, o Satana o Gesù Cristo, o l'inganno o la verità, o la paura o la gioia, o l'oppressione o la pace, o la schiavitù o la libertà, o il fallimento o la santità, o la superstizione o la preghiera con il cuore. Giovanni ha fatto la scelta radicale del Vangelo. Giovedì 27 febbraio del 92, tre giorni prima di morire, tre giorni perché 92 anno bisestile, scrive: il giovane consacrato a Maria deve avere quotidianamente pace, umiltà, dolcezza, preghiera. Ho capito, Gesù ci ama immensamente e non gli importa di come siamo nefandi, gli interessa solo che amiamo Lui, e quindi poi tutti, perché in tutti si dovrebbe vederlo. Mamma, rivolgendosi alla Madonna, ti amo, con la corona posso conoscerti sempre più e conoscere il tuo figlio. Grazie, grazie mamma, aiutami a preoccuparmi sempre e solo di fare la volontà del Padre che tu mi insegni. 20 anni, a poche ore possiamo dire dalla morte, e il venerdì, quindi ormai quasi alla vigilia della sua morte, Gesù, aiutami a riconoscere i miei peccati e a emendarli. Mamma, non abbandonarmi in questo marasma in cui mi sto perdendo. Forti sono gli attacchi del nemico. Ecco, Satana come cerca di demolire chi crede fermamente nel Signore e si affida alla Madonna. Ma le tentazioni sono un segno di predilezione da parte di Dio. Se questi attacchi non li avesse sopportati con la Madonna, si sarebbe perduto. Ma lui era con Gesù e Maria. Forti sono gli attacchi del nemico, e intorno a me o stanno nemici, quelli spirituali evidentemente, o per lo più persone che ancora non si sono decise per te, e mi trovo ad arrancare, cioè non trovo appoggi. Stringimi mamma, conducimi, io sono tuo. Era la vigilia della morte. Voglio seguirti, portami dal mio Gesù. Qui è un cuore in tempesta, come potrò senza la tua mano? Nulla. Per cui stringimi. Poco dopo moriva stretto tra le braccia della mamma. In breve ha compiuto un lunghissimo cammino spirituale. Quale segreto?

segreto è che ha trovato la via più breve, ha trovato la via più sicura, Maria, e scrive venerdì 7 febbraio, Maria è la via sicura, la via più facile, la via più breve. Io, mamma, sei eccezionale. Sono convinto che tu sia la via facile e breve che porta al Signore Gesù. E proprio oggi l'ho meditato a lungo. Penso, anzi credo che con te saranno grandi le cose che si faranno. Con te, mamma, veramente sarà eccezionale la vita. E poi penso di poter essere nelle file delle tue schiere, o mia regina. È cosa incomparabile. Meditavo però che è inutile strafare. Bisogna eseguire i tuoi piani perfetti, come sono. Fare in più è tutto sbagliato e non serve a nulla. È molto commovente questo dono di grazia che il Signore ci ha dato, poiché Giovanni apparteneva ai nostri gruppi di preghiera. Era aperto a tutti i gruppi di preghiera, anzi voleva creare comunione tra tutti i gruppi di preghiera. Noi siamo molto uniti alla mamma Maria Rosa, che è sempre qui con noi. Dopo la morte di suo fratello Giorgio, scrive alla ragazza di suo fratello, che si chiamava Marina, e con lei dice delle cose meravigliose. Te l'ho già detto che sono un po' pazzo, ma ora te lo ripeto, io sono pazzo di Gesù e di Maria. Ecco i giovani, ecco chi fa le scelte giuste, ecco chi si butta dalla parte di Gesù e di Maria. Il segreto è ancora la consacrazione alla Vergine Maria. Il diario è brevissimo, comincia dal 1 gennaio del 92. In due mesi la Madonna ha voluto che segnasse gli ultimi passi del suo cammino, che è stato sempre un cammino di fedeltà al Signore, servendosi di un altro grande mezzo che noi raccomandiamo sempre, la confessione. Lunedì 3 febbraio, e concludo con questo. Una strana vocazione da un po' di tempo mi perviene, dirigere la musica, sì, proprio direttore musicale, incredibile. Mamma, accompagna la lettera per Marina, grazie. Puoi chiedere per me, mamma, come stai, Giorgio? Fatti sentire, ne abbiamo bisogno. In famiglia la grazia fa fatica a passare, perché basta anche un solo componente non predisposto, per cui mamma intervieni. Scolasticamente è proprio uno sfacelo, te ne prego, non lasciarmi in balia, ma sia fatto tutto secondo i tuoi piani. Questa notte, mamma, preparami alla confessione che farò domani. Buonanotte. Accogliamo questa sera il grande dono che ci fa la Vergine Maria. Questa forte proposta di scelta radicale. Da una parte il mondo che vuole ingannarci, con il quale dobbiamo rompere decisamente. Dall'altra parte la Vergine Maria che è con noi, che ci guida e che anche questa sera ripete il suo invito essenziale. Figli carissimi, vi ringrazio di avermi accolta tra voi. L'accoglienza è la più bella preghiera, è la preghiera del cuore, perché accogliere vuol dire custodire nel cuore, come la Vergine Maria che meditava tutto nel suo cuore. Sono venuta per chiedervi ancora una volta di pregare con il cuore, perché il mondo si apra all'amore di Dio e si converta. Ecco il desiderio che dobbiamo avere anche noi insieme con la Vergine Maria, che è il desiderio di Gesù. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che già divampasse.
Sono venuta a chiedervi ancora una volta di pregare con il cuore perché il mondo si apra all'amore di Dio e si converta. Pregate per la pace. Non stancatevi di ascoltare questo richiamo. Evidentemente non dobbiamo mai sentirci al sicuro. Non siamo ancora fuori. E allora pregate per la pace. Non stancate di ascoltare questo richiamo. Allora decidiamo questa sera non la ricerca dello straordinario, ma la ricerca sincera, autentica di Dio, della Vergine Maria, con l'impegno della preghiera, per essere uniti, per fare di ogni nostra famiglia un cenacolo di preghiera e poi il ritrovarci tutte le settimane qui, il lunedì. È forse merito vostro, dice la Vergine Maria, se questo incontro è un miracolo di grazia. Ci sono dei momenti particolari e dei luoghi particolari in cui Dio si apre al dono generoso del suo amore. Ci sono dei luoghi nei quali tutti ritornano a Dio, lì dove la Vergine Maria ha posato il suo piede e dove lei ha portato Gesù e ci porta noi a Gesù, là tutti hanno questa grazia di ritornare a Dio, anche quelli che sono ancora molto lontani, tutti, tutti. Vogliamo ringraziare infinitamente il Signore di questa predilezione, di questo grande momento di salvezza che stiamo vivendo, e insieme con i nostri giovani che ci richiamano alla presenza di Giovanni, che voleva diventare direttore di musica e adesso sta dirigendo l'esercito dei giovani che vogliono arruolarsi con la Vergine Maria per operare per il trionfo del suo cuore immacolato. Con questi giovani facciamo il canto 306, che è il Salmo 63, con il quale noi cantiamo: ti rendiamo grazie per tanta tenerezza, dal tuo cuore trafitto doni l'acqua viva, ti benediciamo per tante meraviglie, tu doni lo spirito, tu doni la vita.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità, e vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del Figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazaret, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere.

opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, oh Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. E abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre e ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. Se è così, tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo, dalla contrapposizione al dialogo, per la convergenza. Va bene, adesso che ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Il numero 5 della Gaudium Spes, la Costituzione Pastorale del Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale, proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare. Come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva? Perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali, noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava i perversi, i malvagi, che proteggeva. E tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi però ci formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti anche quando noi leggiamo Dante, per esempio, pensate, quando noi leggiamo Dante nell'italiano, no? Pensate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro, della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. Siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, poi sotto gli inferiori, l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empiro, certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. E ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica, in Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, no? perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè. Ma per dirvi, così sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, meglio di qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? che dobbiamo immaginare un altro, no, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché ma così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro, no? Che sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, e però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto e perché non pensiamo più così. E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno. Per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto, il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo per domenica, o sabato e domenica, è un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana. Ora, questo non deve avvenire, perché quindi vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale ha un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro. Quindi posso utilizzare parole ambigue, quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. Cioè, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene. Anche a livello umano, ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi, per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice le contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché? Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla terra un milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. Vabbè, c'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie molto più recente. Un miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano, credo, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan, in Messico, e forse alcuni archi apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete che sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. Non poteva sorgere allora una specie umana, perché richiedevano complessità strutturale, quindi delle strutture vero nervose e il cervello molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito. Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri, chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi l'espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e vediamo adesso il punto. Come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza che a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo, pensiamo all'azione di Dio perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature, come se Dio un certo momento vede e lui dice ecco qui devo fare qualcosa in più. Questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Come sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate predicamenti, questa è la ragione del termine. Perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale. Diciamo io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dici io sono e entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto. Neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione. Siamo e entriamo in relazione. Siamo e operiamo. No? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione. Non è che siamo già. Entriamo in relazione per diventare. Operiamo per diventare. Capite allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio. E questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento, potremmo dire. Altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio, da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? Cioè, è la dipendenza che ci rende creature. La dipendenza continua, ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo, ma a tutti i livelli, già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso, che è proprio per capire bene il valore della comunione. Poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico e il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli, o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente. A livello fisico, cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto, ma è utile adesso per procedere. A livello fisico, come realtà materiale, sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Il nucleare debole è quella che consente lo scambio delle diverse, le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. I cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che ciò vada, perché se si rompe una piccola vena del cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così. Beh, ma questo già a livello. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse bene tutto questo, improvvisamente noi non saremmo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio o all'inizio della giornata o all'inizio della nascita, ma continuamente. Così a livello psichico, noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore. Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma di recuperare certi elementi, per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, dove possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione

fondamentalmente allora dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice non si sostituisce mai al creatore, ma lei alimenta, lei costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che noi in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è il creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. La creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Perché Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. Perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarito. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore, e Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore, ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice? Perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza di te è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti. Cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla serenità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè nel capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli Atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in noi, no, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato, un altro poeta, ma l'affermazione

di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria in cui l'ambiente in cui siamo, ma è l'energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capita sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè, vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani riflettere questa capacità di perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè. Ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, io non parlo, non, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? E quindi sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. Quindi la perfezione anche della specie umana procede appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffondere nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, perché c'è una fedeltà creatrice? Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono. E dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male questo, ma il male come rifiuto. Proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a degradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora
che dico che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei. Cioè quello diceva, il male, se Dio è buono, e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo. Perché se Dio è buono e onnipotente, fa bene. Quindi il male deve avere un altro origine. Non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi, Dawkins ancora ricordo. Mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso. Perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto con una visione statica della realtà e una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro dell'imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo, non può cogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi, quelle via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla, ma offre. Cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, che comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a fungere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. A tutti i suoi discepoli, tutti, come vedrete, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è debole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite è l'insufficienza. Questo, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo di Gamma e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è all'origine, capite? Non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, induciamo, viviamo, agiamo, no? Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile, perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande,
più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, perché si diceva che il male era un mistero e si cercava loro la ragione, no, in un Dio cattivo o in demonio secondo le diverse prospettive, o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema, no. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria, perché la creatura non può cogliere tutto subito, la creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo, poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione precedente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portale gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. Però adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. È detto una formula di teatro Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto sull'Etude, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della Civiltà Cattolica in italiano, no? Cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi. Che molto di più. Perché il falegname ha fatto questo tavolo. Adesso il falegname non è più, può darci sia morto, il tavolo è prima, il tavolo ha la sua vita e il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino e San Tommaso parlano di creazione continua. Credo che allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male è acquistato un'altra significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire, perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è da di dentro che lì, ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva, e poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la vita. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà.
fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare, non so, di vedere alcuna malattia, di che Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Ma come posso utilizzare questo? Ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere, così via. Cioè, vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, dall'altro, cioè che non muove foglie che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio, che sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che cadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Di modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Tutto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli fraternitari. Secondo, al momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale. Come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio come, che atteggiamento assumete. Così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione, che possono essere molto diversi. Adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito degli studi, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi scegliamo. Va bene. Se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni o anche, se volete, mettere le vostre esperienze in modo da poter poi precisare bene. Ecco. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunione.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Dal paragrafo 50 della Redemptoris Mater. Anche tra i fratelli disuniti, molti onorano e celebrano la Madre del Signore, specialmente presso gli orientali. È una luce mariana proiettata sull'ecumenismo. Tutti i fedeli effondano insistenti suppliche alla Madre di Dio e Madre degli uomini, perché ella, che con le sue preghiere assistette la Chiesa ai suoi inizi, anche ora in cielo, esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione di tutti i santi, interceda presso il Figlio suo, fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità.
1: Il disegno di salvezza che Dio Padre vuole realizzare sull'umanità nasce da un atteggiamento di amore che si manifesta attraverso una serie di alleanze. Di conseguenza, tutta la storia dell'uomo può essere compresa nel Cristo, primogenito della nuova alleanza. Maria di Nazareth è la Vergine Madre che presenta suo figlio alla storia, e nel cammino della Chiesa in missione, Maria è ispiratrice di una nuova tappa, l'ecumenismo. Si tratta di un rinnovato impegno di comunione con i fratelli separati.
2: Anche se spesso si può avere un'impressione negativa, tuttavia il consenso dei cristiani e delle altre confessioni nei riguardi della Vergine Maria è intenso. Oggi l'ecumenismo vuole un atteggiamento nuovo. Nelle chiese protestanti storiche non si trova più opposizione alla persona di Maria. Forse tale opposizione è ristretta a qualche circolo, ma esiste nel protestantesimo una venerazione per la Madre di Cristo. Con le chiese dell'Oriente abbiamo in comune i grandi dogmi mariani, le icone, le preghiere. Nel cattolicesimo, il rinnovamento contemporaneo pone la pietà mariana in rapporto al mistero del Cristo e della Chiesa. Fratello Roger Schutz, della comunità di Tese, più volte ha dichiarato che noi domandiamo ai nostri fratelli cattolici e ortodossi che, nelle manifestazioni della loro pietà, sia trasfigurato l'amore così autentico che essi portano alla Madre di Cristo.
1: Per tutti la Vergine Maria resta colei che ci trascina a vivere lo spirito delle beatitudini. Ella è presente nei momenti importanti della prima comunità di Gerusalemme, aiuta e consola, prega con tutti e tutti le sono uniti. La mediazione universale di Maria, cioè la sua funzione materna, sia nell'acquisto che nell'impetrazione e distribuzione delle grazie, è uno degli aspetti più interessanti e attuali dell'intero mistero mariano. A livello ecumenico si presenta come la tematica mariana più interessante. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, suggerendo di considerare la grandezza della Vergine all'interno della Chiesa e della storia salvifica, ha fatto propria l'indicazione del movimento spirituale mariano e lo presenta nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium.
2: Tra l'altro ammonisce i fedeli perché nel culto alla Vergine Maria evitino tutto ciò che può creare malintesi con i fratelli separati. Infatti, per favorire l'ecumenismo e un'esperienza cristiana più autentica, si armonizza la pietà mariana all'interno degli altri dati del mistero cristiano. Oggi si ha più coscienza del rapporto intimo tra Maria e la Chiesa, un rapporto di vita e di grazia che si comprende a partire dalla croce. Sia Maria che la Chiesa appartengono indissolubilmente al mistero di Cristo. Per questo la Chiesa attinge copiosamente dalla mediazione materna, un dono che Cristo stesso fa personalmente a ogni uomo.
1: In particolare la spiritualità mariana di oggi presenta la Vergine Maria come colei che dobbiamo imitare. Tutti i membri della Chiesa, in virtù della loro partecipazione al mistero pasquale, sono chiamati a sviluppare una pietà mariana che si manifesterà sperimentando e vivendo con maturità pasquale il proprio impegno battesimale. Ha scritto Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Mater.
0: Dal paragrafo 50 della Redemptoris Mater. Anche tra i fratelli disuniti, molti onorano e celebrano la Madre del Signore, specialmente presso gli orientali. È una luce mariana proiettata sull'ecumenismo. Possiamo dire che davanti alla Madre di Cristo ci sentiamo veri fratelli e sorelle nell'ambito di quel popolo messianico chiamato ad essere un'unica famiglia di Dio sulla terra. desideriamo riconfermare questa eredità universale di tutti i figli e le figlie di questa terra. In questo modo, vogliamo anche adempiere l'esortazione del Concilio, che guarda a Maria come a segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio. E questa esortazione il Concilio esprime con le seguenti parole: tutti i fedeli effondano insistenti suppliche alla Madre di Dio e Madre degli uomini, perché ella, che con le sue preghiere assistette la Chiesa ai suoi inizi, anche ora in cielo, esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione di tutti i santi, interceda presso il Figlio suo, fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità.
1: Il disegno di salvezza che Dio Padre vuole realizzare sull'umanità nasce da un atteggiamento di amore che si manifesta attraverso una serie di alleanze. Di conseguenza, tutta la storia dell'uomo può essere compresa nel Cristo, primogenito della nuova alleanza. Maria di Nazaret è la Vergine Madre che presenta suo Figlio alla storia, e nel cammino della Chiesa in missione, Maria è ispiratrice di una nuova tappa, l'ecumenismo. Si tratta di un rinnovato impegno di comunione con i fratelli separati. Ha scritto Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Mater:
0: i cristiani sanno che la loro unità sarà ritrovata solo se fondata sull'unità della loro fede. Essi debbono risolvere non lievi discordanze di dottrina intorno al mistero e al ministero della Chiesa, e talora anche alla funzione di Maria nell'opera della salvezza.
3: Nessuno più della madre è in grado di favorire la reciproca comprensione e l'intima coesione tra i componenti della famiglia. L'Europa è una famiglia di popoli, legati fra loro dai vincoli di una comune ascendenza religiosa. A Maria rivolgo pertanto la mia preghiera perché voglia guardare con occhio di materna benevolenza all'Europa, a questo continente costellato di innumerevoli santuari a lei dedicati. Possa la sua intercessione ottenere agli europei di oggi il senso vivo di quegli indistruttibili valori che imposero l'Europa di ieri all'ammirazione del mondo, promuovendone l'avanzamento verso traguardi prestigiosi di cultura e di benessere. Maria Santissima, primizia dell'umanità redenta, aiuti l'Europa ad essere degna dei propri storici compiti e la sostenga nel fronteggiare le sfide che le riserva il futuro.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice di disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
1: fra i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
0: dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrà la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
0: Sì.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina, sede della Sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Offriamo oggi una riflessione teologica per un cammino di maturazione spirituale insieme a tutti i nostri ascoltatori. Buon ascolto dei nostri programmi. Siete sintonizzati sulle onde di Radio Voce nel Deserto.

0: ringraziamo il Signore che ci offre questa opportunità, perché questo è il giorno più bello della nostra vita, perché quello che viviamo oggi è quello che possiamo riempire di lode, di grazie, di benedizione al Signore, perché quelli già vissuti sono pieni delle lodi, delle grazie, delle miserie che abbiamo vissuto. Quelli che ci rimangono non sappiamo, quindi ecco il giorno più bello della nostra vita, quello di oggi, e vediamo di poterlo vivere in una corrispondenza al Signore di riconoscenza, di gratitudine, come la nostra realtà di cristiani e di religiosi ci richiede. Io cerco di offrire qualche riflessione, anche perché parlare sulla comunità religiosa e maturazione delle persone, insomma, è un argomento molto vasto, no? E vi accorgete che, nonostante tante riflessioni, meditazioni, conferenze in tanti anni di vita religiosa, abbiamo ancora da comprendere tanti aspetti. Ecco. Ora, la volta scorsa, così come momento di collaborazione con il Signore, abbiamo visto cosa ci impegna a rendere più chiaro lo scopo della nostra vocazione, che io ho scelto di lasciarmi cambiare dal Signore. Se la nostra vita religiosa è una scelta di lasciarmi cambiare dal Signore, non che io divento brava davanti al Signore. E poi, ecco, l'altro aspetto, quello di guarire, chiedere al Signore di guarire il nostro sguardo e il nostro cuore per riconoscere in ogni croce della giornata, situazioni, sorelle, contrattempi, ogni croce come segno di salvezza, perché la croce è la nostra salvezza. Oggi, in questo, ecco, aspetto della comunità religiosa e maturazione delle persone, io mi soffermo su un aspetto delle relazioni interpersonali della vita comunitaria, perché, cioè, comprendete anche voi come sia difficile passarle in rassegna tutte, no? E allora, in modo particolare, io credo che sia importante, non solamente perché siete donne, ma perché siamo persone umane, di soffermarmi sulla delicatezza nelle relazioni umane. Ecco. La vita religiosa per sé che cos'è? Abbiamo tante definizioni, ne abbiamo sentite tante. Io non vorrei dare un'altra definizione perché non è possibile riassumere, però mi permetto, ecco, di richiamare un semplice aspetto che viene ricordato frequentemente nei documenti adesso della Chiesa. La vita religiosa ci richiede che cosa? La responsabilità, prima della scelta, della risposta, responsabilità nel rispetto della reciproca conoscenza. Quindi ci chiede di conoscersi, ma nel rispetto. Richiede una maturità interiore, personale, ma anche mi richiede una delicatezza nell'aiutare la consorella a risvegliare e far crescere nel proprio cuore quei doni che il Signore le ha donato. Quindi è una responsabilità verso ognuno di noi, se stessi, e una responsabilità nei confronti delle consorelle. Cioè, risvegliare e far crescere il dono di grazia. Ora, la Chiesa, gli insegnamenti della Chiesa ci insegnano che gli aspetti umani sono la base di tutta la vita spirituale. Forse un tempo non si insegnava così. Cioè, si credeva che la realtà umana fosse staccata da quella spirituale, quindi anche l'ascetica cioè il cammino spirituale era impostato nel sacrificio, nella rinuncia, nella soffocazione delle realtà umane. Ora, l'insegnamento della Chiesa riconosce che non si può costruire la vita religiosa e spirituale se non c'è il fondamento umano, il fondamento delle qualità umane che sono dono di Dio, non è che siano qualcosa di diverso. Perciò, ecco, in questo, per inserire l'aspetto, ecco, delle relazioni interpersonali e in particolare la delicatezza come una virtù, è una virtù forte, no? È una virtù che tante volte si ritiene che siano delle persone così da poco, no? O quelle senza nervo, o delle persone non coraggiose. No, no. Continuare ad essere delicati anche quando si è calpestati, non è facile. Ci vuole molto coraggio, ci vuole anche molta fede. Quindi è una virtù forte, difficile, però è indispensabile a tutte le persone. Ma in modo particolare, a chi può essere indispensabile questa virtù della delicatezza? Alle persone grossolane? Alle persone impazienti? Alle persone che tante volte si comportano da sciocche? Alle persone che non tollerano nulla? Avere un po' di delicatezza forse viene riequilibrato questo atteggiamento, no? Alle persone scortesi, alle persone incapaci di autocontrollo, un po' di delicatezza anche alle persone nervose, eh? Forse non farebbe male. Anche ai timidi, perché la timidezza non è segno di delicatezza. O ai maleducati, ai pigri, eccetera. Quindi è una virtù che non ha, ecco, privilegi, va bene a tutte le persone. Una delicatezza, mettiamolo, che non è solo un fatto o un aspetto di psicologico, La delicatezza nasce dalla fede. È una manifestazione di amore. È quella volontà di santità che abbiamo dentro di noi, ma che viene tradotta in gesti, atteggiamenti, segni, comportamenti, ispirati dallo Spirito del Signore che è visibile al cuore e non visibile solamente agli occhi nella forma materiale. Quindi, ripeto, ecco, la virtù della delicatezza è un segno, diciamo così, un gesto che nasce dalla fede e dall'amore. Cioè da quell'ascolto profondo dello Spirito che è in noi, che ci fa riconoscere nelle varie situazioni, i vari contrattempi che abbiamo nella nostra vita, qual è il modo dello Spirito, il modo del cristiano, il modo cioè che Cristo sceglierebbe per agire in quella situazione, in quel momento. Ora, vediamo alcune così serie di proposta, di riflessione, che servono queste per accorgerci se noi stiamo maturando, cioè crescendo in questa virtù, non se gli altri sono delicati con noi. Il pericolo tante volte è questo: è stata lei scortese, quindi è lei che per prima deve chiedermi scusa. No, io non ho fatto niente, è nel mio diritto che lei venga a chiedermi scusa. Lo so, forse tra di voi, nelle vostre comunità, questo non succede. Io mi riferisco a certi rapporti familiari, ecco, no? Tra marito e moglie o anche tra genitori e figli. Quindi voi, forse queste riflessioni sono inutili, però dai, proviamo. No? Succede? Anche... Beh, allora vuol dire che siete normali.
1: Ci
0: Cioè, la delicatezza che cos'è, no? Se non un qualche cosa anche di gradevole. Ecco, lasciamo da parte tanti aspetti che si possono applicare. Ma però è anche una cosa fragile. Tante volte, attento perché è delicato, no? Cioè, abbiniamo questa parola anche con una realtà fragile, che può essere, diciamo così, rovinata, con un attimo di disattenzione si rovina. No? Quando vediamo un qualcosa di cristallo, un bicchiere di cristallo, diciamo, stai attento perché è fragile, no? Qui si è dileccato, Oppure un vestito quando è nuovo, bello, pulito, lo indossate per la prima volta, no? Avete tutte le cure per non stropicciarlo, per non sporcarlo. Cioè, questa è delicatezza, attenzione, ma che, ripeto, è molto molto legata a questa fragilità. Non perché non abbia consistenza, perché un cristallo non si vende come un vetro normale, no? È molto prezioso. Quindi vuol dire, in questo contesto, che la delicatezza è una virtù così preziosa nella nostra vita fraterna, nella nostra vita quotidiana, che merita tutte le attenzioni. Perché è sufficiente una disattenzione, una insofferenza, qualcosa, e si rovina, si rompe. Quali sono o quali possono essere queste disattenzioni che rompono, rovinano la virtù della delicatezza? Ad esempio, quando io sono maggiormente attenta, delicata con le persone esterne, mentre come entro in comunità, ritorno tra le consorelle, comincio ad essere irritata, pretendo, reagisco male a una parola. Sono tutte reazioni che rompono la virtù di una relazione umana impostata sulla preziosità della delicatezza. Ad esempio, quando io mangio, il cibo è gustoso, invece di fare un complimento, la bocca viene aperta solo per mettere dentro, masticare e basta, no? Cioè, sono incapace di manifestare un senso di apprezzamento alla consorella o alle persone che hanno dedicato ore e ore di lavoro per preparare quel cibo. Oppure, quando invece di rallegrarmi per il buon esito di qualche compito, di qualche svolto da una consorella qualsiasi, rimango nel mio silenzio, possibilmente anche se sento che le consorelle parlano, l'interessato racconta, io rimango chiuso in me stesso, oppure quando diciamo, ma insomma, vabbè, niente di straordinario. Cioè, manifesto con espressioni così fredde il mio dissenso, quindi la non condivisione, la non gioia di una consorella che ha svolto un compito, che in fin dei conti fa sempre parte della comunità, se l'ho svolto io però è sempre a bene e a beneficio di tutte le consorelle. Oppure, quando una persona, una consorella mi chiede un favore, per favore mi puoi passare quel bicchiere? Sì, ecco, prendi. Oppure mi puoi preparare, un caffè? E insomma, puoi fartelo da sola. Sono piccolezze, ma sono sufficienti per rovinare, ecco, questo rapporto fondato sulla delicatezza. Oppure quando ricevo dei favori, sono capace di ringraziare. Questo non succede, ripeto, tra voi, ma tra frati ogni tanto forse noi siamo, ci crediamo più forti, no? Che se fa un favore non si sente nemmeno grazie. Sì, va bene, metti là. Ma non è che abbiamo diritto di aspettarci un grazie, per carità, però È segno, ecco, che manca questa delicatezza d'animo da parte del confratello nel riconoscere non tanto un elogio, eccetera, ma manifestare delicatezza, no? Quindi, ripeto, questo succede tra di noi. O chiedere scusa quando mi rendo conto di aver offeso. No, beh, scusa sì, ma cosa vuoi, può succedere a tutti, cioè non il domandare scusa in forma anonima, generale, perché quello è un altro modo per nascondersi, ma riconoscere, sì, ho esagerato, oppure sì, scusami, non mi ero accorta di quell'altra, di quella persona, di quel fatto, di quella situazione. Cioè, sono tutti segni di un animo delicato. Oppure, come ci ricordava la lettura breve stamattina, no? Non mormorate. E invece io, quando una persona mi rivolge una domanda scomoda, o nei miei riguardi, o nei riguardi della superiore, o della provinciale, o di una consorella, no? Che magari un po'... viene a stuzzicare la mia possibilità di mormorare e di dar sfogo alla tensione che mi porto dentro, invece di dare una risposta adeguata alla domanda, scarico tutta la mia rabbia. Oppure quando dalle considerazioni altrui io mi sento ferito o ferita, cioè credo che gli altri stiano parlando male di me. Credo magari che una immagine sia un modo per ferirmi, per improverarmi. Oppure, quando dico la verità, che la verità può essere anche una cosa giusta, però la dico con quella carica di soddisfazione perché finalmente anche quella consorella ha sbagliato, oppure carica di acidità, perché posso sentirmi soddisfatta e ricordare che anche quella consorella non è poi così brava, così migliore di me come forse appare. Ecco, quindi il dire anche la verità con cortesia, con un animo delicato, o trascorrere anche delle giornate senza intervenire, senza un sorriso, magari perché ci siamo arrabbiati, ci siamo risentiti, ci portiamo dentro chissà che cosa, allora vogliamo in certo qual modo far pagare alle consorelle questa nostra sofferenza e non le degniamo di un sorriso o di una parola. E magari si passa il pranzo, la cena, chiusi in se stessi. Oppure, quando mi è più facile criticare le deficienze altrui piuttosto che elogiare gli aspetti positivi. Forse su questo abbiamo, chissà, come si suol dire, un dente avvelenato, no? E siamo molto facili a vedere e a riconoscere gli aspetti negativi e portarli a galla, mentre gli aspetti che meritano elogio, che meritano apprezzamento, ma non per inorgoglire la persona, ma proprio per rendere grazie a Dio, quelli passano sotto silenzio, no? Oppure, quando si è anche tra persone in comune, anche con persone esterne, sono capace di rispettare le persone o umilio la consorella, la persona, cioè ne approfitto di fronte ad altre persone per umiliare. E avanti ce ne potrebbero aggiungere tanti altri aspetti, no? Sono atteggiamenti di delicatezza che, se vissuti, rendono preziosa la nostra vita comunitaria, ma se non vengono vissuti, è logico, abbiamo i cocci, con tutte le conseguenze dell'insoddisfazione, della lamentela, della delusione, dell'amarezza, e addirittura, forse, qualche volta si può dire, ma insomma, Signore, se quella volta invece di dirti sì, avessi continuato per la mia strada, adesso non mi troverei in questa situazione. Forse può avvenire anche questo. Invece di dire, ma io mi ritrovo con i cocci in mano, ma perché? Perché non sono stato attento a custodire la preziosità che il Signore mi ha consegnato. Ecco, io lascio queste così provocazioni alla vostra riflessione. Ora, vediamo anche di comprendere un po' questo aspetto. Io credo, io non ho le vostre costituzioni, ma senza dubbio voi le conoscete. Chissà quanti momenti, non dico la parola delicatezza, ma però riflessioni, espressioni che richiamano questi atteggiamenti, no? Queste attenzioni nella vita fraterna. Gesù Cristo che cosa ci dice? Matteo, al capitolo 11, versetto 29, riporta le parole di Gesù Cristo. Che dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. C'è un'altra traduzione, ecco questa, che dice: io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Se voi vi comporterete così,